canzone siamo. E adesso non so scordarti che qualsiasi musica alla radio sembra quella nostra, giusta per scappare al mare.

ormai stancato e ti dico addio. Siamo in tanti che inseguono un bacio.

Hai paura, hai l'ansia, hai timore, hai le paranoie. Non distolgono lo sguardo.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più.

cale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

unico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno studio.

perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca, il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, il concerto degli angeli in santuario. Saronno, i giovani del Granello, protagonisti alla sfilata di moda di Expoit. Saronno, telecamere intelligenti contro ladri e vandali. Saronno, nessun taglio alle materne. E restando sempre a Saronno, nuovi corsi per coinvolgere gli adolescenti. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Anna e alla regia Matteo, questi titoli delle notizie di Orizzonte News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Un omaggio musicale alla città. La maestra di canto e musicista Demetra Fogazza ha voluto rendere omaggio a Saronno donando una composizione originale intitolata Il concerto degli angeli, ispirata al celebre ciclo di affreschi custoditi nel santuario della Beata Vergine dei Miracoli, uno dei simboli dell'identità saronnese. La partitura è stata di recente consegnata alla sindaca Ilaria Pagani. L'idea è in sostanza quella di valorizzare il patrimonio artistico del santuario tramite una nuova opera musicale. Ricevere un dono come questo è motivo di grande orgoglio, fa sapere la sindaca Pagani. La musica ha la straordinaria capacità di custodire e tramandare l'identità di un luogo e questa composizione riesce a trasformare in note uno dei capolavori più rappresentativi della nostra città. Ringrazio di cuore la maestra Demetra Fogazza. Persone con disabilità in passerella con la ministra Alessandra Locatelli. La cooperativa Il Granello, con sedi in tutto il Saronnese, è stata protagonista dell'evento Expo Aid 2026 a Rimini, kermesse nazionale dedicata al mondo della disabilità. Davanti a una platea di visitatori entusiasti, i ragazzi sono saliti sul palco trasformandosi in provetti modelli, dando vita ad una sfilata di moda inclusiva, unica nel suo genere. Il tutto grazie al lavoro sinergico con gli educatori, i volontari e l'alta moda milanese. La particolarità della sfilata è che gli abiti sono il frutto di un lungo percorso laboratoriale interno alla cooperativa. I ragazzi hanno lavorato e tinto le stoffe con colori naturali. La materia prima è stata poi trasformata in splendidi abiti dalla stilista milanese Angela Formaggia, che da anni collabora con la realtà di Cislago. È sempre un momento di grandissima emozione lavorare con i ragazzi del Granello, commenta la stilista. Nonostante collabori con loro già da un paio d'anni, ogni volta torno a casa con una forte carica emozionale. Il coronamento della giornata è arrivato dalle parole del ministro per le disabilità. Cooperative come il Granello, ha sottolineato Locatelli, sviluppano quotidianamente progetti concreti e di alto valore sociale.

Natale. Le telecamere servono davvero a garantire più sicurezza? Non siamo nelle serie TV, ironizzano spesso gli agenti di polizia locale. Certo, sono utili per le indagini e fanno da deterrente, ma non c'è mica il riconoscimento facciale né una definizione tale da inquadrare perfettamente i volti. Insomma, nel pieno del potenziamento della videosorveglianza in tutti i comuni, i vigili frenano gli entusiasmi. Luoghi comuni e cattiva informazione sulle potenzialità delle telecamere più tecnologiche creano aspettative che non hanno fondamento. A Gerenzano stanno per arrivare le telecamere dotate di intelligenza artificiale che utilizzano algoritmi avanzati per analizzare automaticamente le immagini e segnalare situazioni di pericolo. L'investimento è di circa 50.000 euro, mentre la videosorveglianza classica si limita a registrare e trasmettere immagini. Con l'intelligenza artificiale i sistemi possono interpretare ciò che vedono, sono in grado di segnalare alle forze dell'ordine intrusioni, furti di oggetti e comportamenti aggressivi, consentono così di intervenire con più celerità, aumentando le probabilità di cogliere il malvivente in flagrante. Oltretutto sono impianti in continuo apprendimento, migliorano nel tempo, riducendo falsi allarmi e aumentando la precisione. Niente riduzioni del numero di sezioni alle materne. Anche se i bambini sono sempre di meno, il comune e l'istituzione Zerbi non pensano ad alcun ridimensionamento del servizio, ma sono pronti a portare avanti nuove sperimentazioni. Nelle scorse settimane si erano diffuse delle voci in città riguardo ad una possibile diminuzione delle sezioni e quindi a minori investimenti nel servizio. Una prospettiva che aveva spinto i sindacati ad annunciare un presidio di protesta davanti al municipio, aprendo lo stato di agitazione e le minoranze a chiedere all'amministrazione di fare chiarezza in consiglio comunale. Nell'ultima seduta del consiglio comunale, l'assessore all'istruzione Maria Cornelia Proserpio e Fiorenza Ricciardi, presidente dell'istituzione Zerbi che gestisce le scuole materne per conto dell'ente locale, sono intervenute per fare il punto della situazione. È una vicenda che è scaturita da pettegolezzi e indiscrezioni, ha spiegato Proserpio, riguardo a chiusure di sezioni che in realtà non erano mai state decise. Nonostante il calo della natalità, si è deliberato il mantenimento delle sezioni della scuola dell'infanzia, garantendo così la continuità pedagogica e didattica. Oggi nascono quasi 100 bambini in meno all'anno rispetto a 12 anni fa. Per il prossimo anno scolastico 2026-2027 si registra insomma una riduzione del 10% degli iscritti complessivi, passando da 343 a 309 bambini. Il Comune vuole continuare a investire nel locale mondo della scuola. Nell'ambito dei fondi per il diritto allo studio, l'amministrazione comunale della sindaca Ilaria Pagani ha di recente deliberato il trasferimento alle scuole cittadine di ulteriori 20.000 euro, già stanziati a bilancio, che si aggiungono agli ordinari contributi erogati naturalmente per sostenere i progetti scolastici. Grazie a questo incremento, gli istituti comprensivi Aldo Moro, Ignoto Milite e Leonardo da Vinci potranno realizzare il progetto Musical tra teatro, canto e musica, che si rivolge agli studenti delle medie. L'iniziativa, esito di una condivisione della proposta avviata dal Comune con gli istituti scolastici, si svilupperà nel corso dell'intero anno scolastico 2026-2027 e culminerà in uno spettacolo finale aperto alle famiglie e alla comunità, previsto tra i mesi di maggio e giugno 2027. L'obiettivo
obiettivo è di contribuire a contrastare l'abbandono scolastico e rafforzare la motivazione allo studio attraverso attività pratiche, creative e coinvolgenti, da svolgersi anche in orario extrascolastico. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata di martedì 7 luglio. Alle ore 9.30 e 17.05 Orizzonti Magazine, Bianalisi, ospite Corrado Mirone, allergologo, allergie respiratorie ed asma. Alle ore 10.05 e 17.40 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30 in replica alle 19.10 dalla parte del cittadino, Gianni Branca ospita Agostino Legnani, il mercato di Saronno. Alle ore 11.05 e 19.40 Nutrizione On Air condotto da Silvia Ambrogio, nutrizionista, nutrirsi al fresco. Alle ore 11.30 e 18.25 Scuola, Società e Cultura, Antonella Colmegna, Gianni Branca ospitano il professor Sergio Beato, è successo un 48. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima, alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: tanti orizzonti in blu.
1: Ai gent di ieri, d'incu e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
0: e in replica alle 19.10
1: va in onda il
0: Cicciaremo un cicinin con Anna e Anna.
2: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
4: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
2: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.

0: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Matteo alla regia. Oggi abbiamo due ospiti esperti di sport che sono Massimo Verdino, che già conoscete, ciao, buongiorno. Benvenuto, buongiorno, e poi Pietro Bartesaghi, invece un giovane ragazzo, ciao intanto, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
1: Studente che pratica sport e che si intende ed è appassionato di calcio, così entrambi di questo parleranno. Ci sono i mondiali di calcio 2026 negli Stati Uniti e dintorni, perché no, ci sono partite che vanno all'estero, sono in Canada, Messico, eccetera eccetera, e parliamo di questo. Dai, abbiamo già superato forse la metà delle partite e quindi adesso stiamo andando verso le partite che contano, le partite che portano verso la finale. Allora do la parola a Massimo Verdino che introduce, prego.
3: Sì, intanto molto interessante anche questi mondiali. Prima di entrare nel merito dei mondiali, volevo fare una domanda a Pietro, perché in questo periodo ha fatto un'esperienza con un giornalista della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando, che ha scritto anche diversi libri anche sui mondiali. Se ci racconti un attimino cosa hai fatto e come, cosa avete discusso in questa settimana, in particolare sui mondiali.
2: Allora, in questa settimana è passata con Luigi, abbiamo parlato ovviamente di calcio, molto di calcio, più che altro appunto sui mondiali che erano appena iniziati quando ero con lui. È un'esperienza pensata per giovani che aspirano a diventare dei giornalisti sportivi e non. E, infatti il nostro ruolo era proprio di simulare una redazione sportiva come poteva essere quella della Gazzetta. Luigi faceva il direttore e assegnava a ognuno di noi un diverso compito, un diverso argomento su cui scrivere gli articoli. Quindi ognuno di noi, anche in gruppo, aveva diverse partite e non solo, diversi aspetti diciamo su cui concentrarsi e poi mettere su carta le proprie impressioni o anche solo raccontare ciò che era successo.
3: Bravo, quindi sei un aspirante giornalista e sportivo, quindi ecco, adesso ti faccio delle domande più tecniche, visto che hai imparato qualcosa in questa settimana, proprio sui mondiali. Allora proviamo un attimo, ci sono stati tanti dibattiti intorno a questi mondiali, noi sappiamo che noi, vabbè, in Italia non ci siamo, siamo un po' anche provinciali, per cui diciamo mondiali brutti, non sono tanto attraenti. La prima domanda che ti volevo fare è questa: secondo me nei mondiali, in questi mondiali, conta più il gesto tecnico o il business? È una domanda che si sono fatti in tanti, perché vedono tante pubblicità, tante interruzioni, cooling break. Che cosa oggi conta di più?
2: Allora, sicuramente il calcio è uno sport che gira sempre intorno ai soldi, sempre di più ogni giorno, anche solo nelle trattative vediamo come salgono i prezzi di giocatori che non valgono quello che sono pagati in realtà. Secondo me i mondiali sicuramente hanno una grossa parte appunto di business, ma nonostante tutto ci sono persone che comunque credono nel calcio e che comunque lo vivono come uno sport, una passione e non solo come una idea di marketing, diciamo.
3: Quindi da un punto di vista, diciamo così, della riuscita dell'evento, poi passeremo al gesto tecnico. Secondo te questi mondiali sono un successo? Cioè, come organizzare l'evento mondiale è stato un successo per gli Stati Uniti?
2: Allora, secondo me è comunque un successo, però hanno avuto diverse difficoltà, ad esempio gli stadi, non sono gli stadi dove si giocano le partite di calcio, non erano costruiti, non erano pensati per ospitare appunto questo sport, e quindi sono stati adattati con diciamo delle ripercussioni anche ad esempio sul terreno di gioco, dove diversi giocatori si lamentano appunto del fatto che sia troppo morbido, visto il fatto di due strati di terreno, uno d'erba, uno sintetico o misto, quindi anche banalmente gli infortuni sono più frequenti. Comunque secondo me rimane un successo, anche se bisogna sempre tenere in considerazione anche le tensioni al di fuori del calcio, politiche, come ad esempio la questione Iran, che è una squadra che adesso è uscita dal mondiale, ma della quale la presenza era messa in forte discussione.
3: Sì, poteva rimanere molto poco nella sede in cui doveva giocare. E poi adesso notizia di ieri è che un calciatore americano che era stato squalificato, gli è stata praticamente tolta la squalifica, pare su pressioni politiche del presidente americano. Ecco, forse ecco, questa cosa qua magari ci allontana un po' dal gesto sportivo. Quindi tu parlavi di tensioni extra, può essere che
2: sì.
3: Il calcio risenta di questo. Beh, passiamo proprio all'argomento più stretti di campo. Allora, secondo te, qual è la squadra sorpresa di questi mondiali e quale invece la delusione? Se vuoi iniziare o dalla delusione o dalla sorpresa, poi ci dici anche il perché.
2: Allora, secondo me la squadra rivelazione è comunque la nazionale norvegese. Perché nonostante si conoscesse già il valore di questa nazione, gli atleti stanno dimostrando di essere capaci di giocare anche sotto appunto, diciamo, pressioni mondiali, e si stanno spingendo più in là del loro, diciamo, solito. Poi anche parlando proprio tecnicamente, hanno sia un buon gioco, ma hanno anche delle personalità, dei giocatori che sono in grado di risolvere le partite anche con i loro gesti tecnici. Ad esempio Haaland è un grande attaccante, capace appunto di risolverti le partite da solo.
3: Sì, ricordiamo tra l'altro che la Norvegia ha battuto nelle qualificazioni l'Italia 3-0 e 4-1 qua addirittura in Italia, per cui abbiamo visto, come dire, già all'epoca eravamo consapevoli di questa forza, però effettivamente è una squadra che può essere considerata rivelazione, anche perché il calcio nordico di solito noi eravamo abituati a vedere queste partite dove la gente lanciava in avanti, invece adesso io ho visto qualche spezzone di partita ieri sera, come dire, loro portavano palla e il Brasile difendeva, per cui ci può stare. Invece la squadra che ha deluso, ma sia nei gironi che magari adesso?
2: Allora, è una squadra che ha deluso in modo particolare, non mi viene in mente ora, più che altro per appunto parlando della partita di ieri sera, il Brasile, che comunque era è una grande nazionale con una grande storia alle spalle e con un grande popolo appunto che lo sostiene, sicuramente si può dire che abbia deluso, nonostante la Norvegia appunto è una grande difficoltà da superare, e i giocatori appunto brasiliani non sono riusciti a superare. Anche Neymar, che è al suo ultimo mondiale, è scoppiato in lacrime alla fine della partita.
1: Ma inserisco un secondo, parlando del Brasile, anche nell'ultima partita aveva vinto al 95esimo con un gol non dico fortunoso, ma quasi, e giocava con una squadra africana, se non ricordo male. Vabbè, adesso non ricordo, però insomma no, aveva faticato anche prima, ecco.
3: Il Brasile ha fatto molta fatica. E cosa ne pensi invece? Parlavamo qualche minuto prima di andare in trasmissione di questo derby dei continenti, cioè prima si diceva tanta Africa al primo turno, adesso sono uscite tutte, poca Europa. Come la vedi? E secondo te, se in futuro i mondiali di calcio sono veramente democratici, nel senso se rappresentano tutti i continenti, come dovrebbe essere?
2: Allora, con questa nuova formula del mondiale a 48 squadre, mi pare, sicuramente si riesce a ad avere più multiculturalità e più nazioni, appunto, che hanno la possibilità di dire la propria. Ad esempio anche piccole nazioni come Curaçao, Capo Verde, si sono fatte vedere. Ad esempio il Curaçao ha segnato con la Germania, Capo Verde ha fatto vedere che nonostante tutto si può provare a vincere contro delle squadre sulla carta nettamente migliori. Secondo me, più che si parla tanto adesso di appunto, come hai detto tu, tra continenti, ad esempio le africane, appunto, che avevano passato 9 su 10 erano passate alle qualificazioni, solo che adesso, secondo me, avvicinandoci alla finale, l'aspetto, diciamo, tecnico, l'aspetto dell'esperienza viene più fuori, le squadre appunto europee o comunque ad esempio le squadre più abituate, diciamo, alle grandi pressioni, ai grandi palcoscenici, riescono ad uscire fuori in una maniera appunto svettando sulle altre.
3: Ecco, dal punto di vista dello spettacolo, così una curiosità, ti piacciono le piccole novità che sono state introdotte, tipo la sosta a metà tempo, oppure il fatto che se c'è pericolo di temporale la partita si deve interrompere minimo per mezz'ora nel raggio di 10 km per il pericolo di fulmini?
2: Allora, sono aspetti che secondari sicuramente, ma denotano un'attenzione anche a livello di sicurezza. Ma allora, il cooling break era una cosa esistente da prima, anche se ora ogni tempo si fa questo cooling break a metà primo tempo, metà secondo tempo. Secondo me sono degli aspetti che non fondamentali, ma che denotano appunto una determinata cura appunto anche solo allo spettacolo, banalmente, più ai giocatori.
3: Metti
2: anche
3: la musica, sì, esatto. Fai un intermezzo, cioè, quindi sta diventando un po' uno spettacolino, cioè, però comunque
1: facciamo anche noi un break musicale e poi continuiamo.

0: Bene, riprendiamo allora la nostra chiacchierata con Massimo Verdino e Pietro Bartesaghi e stiamo parlando di sport, ma abbiamo ancora qualcosa da dire riguardo ai mondiali, prego.
1: Allora, passiamo ai domandoni. Il primo domandone: quali saranno le quattro squadre che vedi che andranno fino in fondo, potrebbero andare fino in fondo, e chi secondo te potrebbe vincere il mondiale, candidato a vincere? Poi dici anche un po' il perché dal punto di vista tecnico, che cosa hai visto?
2: Allora, sicuramente la favorita su tutte è l'Argentina, che reduce dalla vittoria dell'ultimo mondiale, rimane una grande formazione e nonostante gli anni Leo Messi rimane comunque un grandissimo calciatore, capace di decidere gli andamenti delle partite. Invece dal punto di vista appunto più che statistico, ma più ti direi, diciamo, dal cuore, mi piacerebbe vedere Ronaldo alzare il mondiale.
1: Cristiano Ronaldo.
2: Il Portogallo vincente sarebbe secondo me una bellissima cosa, non solo per i tifosi appunto del Portogallo, ma anche per il calcio. Invece un'altra favorita che può ambire al titolo è sicuramente la Francia, che ha grandissima qualità in attacco, ha grandissima scelta e in difesa, nonostante tutto, rimane una squadra non solidissima, però è abbastanza solida, diciamo.
0: Bene. La quarta?
2: Potrebbe essere
0: La Spagna
2: anche, sì, che pare lo stesso discorso della Francia, solamente che in difesa la vedo un po' più debole.
1: Poi c'è una squadra molto popolare anche qui in Italia, perché c'è una comunità molto forte anche qui in Italia che sostiene questa squadra, che è il Marocco. Marocco ed Egitto, più Marocco, sì, diciamo così. Il Marocco può fare un percorso per arrivare tra le prime quattro, oppure ancora qualche limite? Visto ha vinto la Coppa d'Africa a tavolino, però, per cui insomma. Come è messo il Marocco?
2: Allora, il Marocco ormai non è più una rivelazione, ma è una certezza, diciamo, nel senso che ormai è una nazionale consolidata, un gruppo forte che potrebbe portare l'Africa dove appunto potrebbe spingersi, dove una nazionale africana non si è mai spinta. Secondo me immaginarsi il Marocco tra le prime quattro non è per niente utopia, potrebbe essere, è uno scenario più che realistico secondo me. Ecco, magari in finale non lo vedrei, però sicuramente è una nazionale forte, capace di mettere in difficoltà anche le favorite al mondiale.
0: Se dovessi fare un nome per il campione, per la squadra campione?
2: Allora, appunto, il nome della squadra campione ti direi, su adesso ti direi Francia.
0: Francia, va bene.
1: Francia.
2: Sì, direi di sì.
1: Altra domandona, nota dolente, perché qua noi parliamo di mondiali e non abbiamo ancora parlato degli assenti. L'Italia è assente ai mondiali e il calcio italiano è un po' in declino, anche a livello di mediatico è superato in questo momento da altri sport di squadra o altri sportivi più famosi. Mi viene in mente Sinner, mi viene in mente Antonelli, la Formula 1, mi viene in mente anche la pallavolo, che è sempre poco citata perché sia la maschile che la femminile sono ai vertici mondiali. Il calcio è un po' in declino. Allora, motivi di questo declino e secondo te come possiamo, prima o poi, come potremmo ritornare ai mondiali? Iniziamo dai motivi del declino. Perché il calcio ha perso così tanto nel nostro paese? Sempre, io mi ricordo da piccolo, cioè già avevo 5 anni quando ha vinto il mondiale dell'82, però queste feste popolari adesso invece si vede molto meno consenso.
2: Allora, secondo me il calcio italiano è in questa fase di appunto declino. Non è, la causa non è un motivo, sono una, diciamo, una concatenazione di diversi motivi, fattori che appunto lo hanno spinto verso il basso. Potrebbe essere allora, sicuramente potrebbe essere che le squadre, le grandi squadre ormai pescano, preferiscono pescare dall'estero piuttosto che pescare magari dei giovani talenti, delle promesse, anche dalle serie più basse della nostra nazione. Poi,
1: per motivo di costi, cioè perché per motivo, costano meno o hanno dei procuratori più,
2: secondo me il motivo sì sono i procuratori famosi, più che altro, ecco. Perché adesso il calcio anche se non se ne parla comunque gira molto intorno a questo fattore qua dei procuratori, dove appunto chi ha il procuratore non è il giocatore più forte che va a giocare nella squadra forte, ma chi ha il procuratore migliore. Quindi magari un ragazzo appunto italiano non ha questo procuratore, non riesce ad arrivare ai livelli più alti.
1: E quindi il vivaio non cresce, non crescono i talenti e si sperperano tante volte. Qualcuno riesce ad andare a giocare all'estero, magari sì, fa la sua esperienza, altri non trovano spazio, si perdono. Ricordiamo, ecco, i procuratori sono delle specie, diciamo, di avvocati dei calciatori, però loro hanno, come dire, guadagnano una percentuale sì, sulla vendita, per cui è chiaro che, come dire, hanno interesse a vendere il loro prodotto. Invece, ecco, come potremmo tornare ai mondiali e quale potrebbe essere il nome giusto anche dell'allenatore? Se ne sta ancora parlando dell'allenatore della nazionale. Fai un pronostico anche su questo.
2: Allora, secondo me per vedere l'Italia ancora nella competizione mondiale si potrebbe, secondo me si dovrebbe avere più coraggio. Le grandi squadre dovrebbero mandare in campo più spesso i talenti più giovani, come ad esempio succede all'estero, come anche uno su tutti Yamal, che esordisce al Barcellona da, mi sembra, 16enne. Invece in Italia non si vedono cose del genere. Ad esempio l'Inter, una su tutte, ha scelto Kivu anche per questo motivo, per cercare di rilanciare i giovani, come ad esempio Esposito, poi c'era Bonny. Comunque l'Inter adesso sta cercando di puntare sui giovani per anche abbassare l'età media della rosa, ed è una, secondo me, una scelta corretta, perché i giovani alla fine sono coloro che decideranno il futuro, decideranno le sorti della nostra nazione, adesso intendo a livello sportivo, non solo.
1: Infatti, a tutti i livelli.
0: Si fanno due nomi per la gestione della nuova squadra italiana, Conte e Maldini, direttore tecnico, come li vedi?
2: Allora,
1: Mancini.
2: Allora, ho sentito oggi alla radio un'intervista a Malagò, il
1: nuovo presidente.
2: Il nuovo presidente. Allora, lui diceva che la lancetta si sta spostando tra Antonio Conte e Mancini. Adesso Maldini è in secondo piano. Secondo me è una scelta, anche se coraggiosa, comunque si potrebbe optare su Conte. Secondo me potrebbe essere una scelta giusta, perché Mancini alla fine ci aveva già provato e poi in un certo senso ci ha anche abbandonato.
1: C'è,
2: diciamo,
1: quella, diciamo così, rimane nella mente degli italiani quelle dimissioni
2: misteriose
1: date dal mare, dalla Grecia. Anche certo, se io personalmente lo vedo più oggi come un po' bollito come allenatore di club, ma come allenatore gestore di nazionale. Invece Conte, io ho paura che, come dire, tiri troppo i giocatori,
2: sì,
1: come dire, per la corda, li sfianca. Però insomma, potrebbe essere anche che lui sia,
0: è che l'allenatore della nazionale ha a disposizione un parco giocatori magari non di altissima qualità, ma molto vasto, e quindi deve saper scegliere, certo, il meglio per
1: in
0: ogni
1: pochissimo
0: ruolo,
1: tempo, perché
0: in poco
1: poi dopo...
0: tempo, e cercare di assemblarli, di farli giocare insieme. Ecco, questa è la parte più difficile, no?
1: Secondo te, come, ecco, adesso parliamo dal punto di vista del pubblico, perché qua siamo in una radio, quindi come si
0: abbiamo
1: può...
0: due minuti.
1: Sì, come si può riavvicinare il pubblico italiano al calcio? Perché, come dicevamo prima, ha perso un po'. Cioè, come... il calcio cosa deve fare? Che sforzi deve fare per tornare popolare? Noi abbiamo l'idea di questi miliardari che sono lì, che insomma fanno la bella vita, fanno le foto con le modelle. Come possiamo ritornare a un calcio popolare? Se ritorniamo a un calcio popolare.
2: Allora, secondo me tornare a un calcio popolare, diciamo, come era quello di un po' di decenni fa, alcuni decenni fa, è ormai penso impossibile, perché non solo la cultura, ma proprio l'idea che sono fatte le persone di un giocatore di calcio, banalmente, di una società calcistica, è che sono è la ricchezza estrema, diciamo, gli eccessi fuori dal campo, anche se comunque bisogna evidenziare il fatto che le tifoserie rimangono sempre attaccate alla loro squadra, tantissimi italiani seguono tuttora il calcio e non penso lo abbandoneranno mai. Per
1: poi
2: il resto
1: ci sono anche dei calciatori che
2: e poi ci sono dei calciatori,
1: degli esempi positivi, no?
2: Che fanno dei che appunto danno degli esempi positivi. Secondo me uno di loro potrebbe essere, allora, ad esempio, vabbè, io parlo da interista, però più Esposito secondo me è un grande esempio di un ragazzo appunto giovane che si sta impegnando per rendere i suoi sogni, quelli degli italiani, degli interisti, realtà comunque. Invece ci sono anche altri giocatori, come ad esempio abbiamo visto Ruggeri e Bastoni, che sono, diciamo, in un periodo un po' di...
0: alti e bassi. Siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Allora ringraziamo Massimo Verdino e Pietro Bartesaghi di essere stati con noi.
1: Grazie
0: oggi.
1: Grazie a tutti.
0: Ci ridiamo l'appuntamento per lunedì prossimo.
1: Lunedì prossimo.
0: Alle 10:30 per parlare ancora di sport. Grazie a voi, grazie a tutti i nostri ascoltatori. Buona giornata.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti TV. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Daniele Caruso in regia. Il Belgio ai mondiali di calcio ha travolto gli Stati Uniti 4-1 nonostante la presenza di Follerin Balogun. Trump ha confermato di aver chiamato il numero uno della FIFA Infantino proprio per contestare l'espulsione del giocatore statunitense durante la partita con la Bosnia. Alla telefonata è seguita la revisione della decisione e la riammissione di Balogun, scatenando dure polemiche. Infantino si difende e dice: Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della federazione sono indipendenti. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Ed è in questo clima che Trump arriva ad Ankara per il vertice NATO di oggi e domani. Sul tavolo il finanziamento in difesa degli alleati e l'Ucraina. Alla vigilia del summit Mosca ha lanciato un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit a partire dai Patriot. Ma Trump, che 2 giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Intanto è gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco social. Palazzo Chigi non replica, i ministri italiani e Crosetto minimizzano. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato con successo, dice Pechino, il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. Il 15 e 16 luglio si svolgerà a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori. Intanto a Gaza Hamas ha annunciato lo scioglimento per la transizione verso il Board of Peace. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è indagato come mandante per l'attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. I 4 presunti esecutori materiali sono stati arrestati la scorsa settimana. Spagna ai quarti del mondiale grazie all'1-0 sul Portogallo. Ai quarti, l'avete sentito, anche il Belgio dopo che ha battuto gli Stati Uniti per 4-1. Tennis, sono 3 gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner che oggi affronterà il tedesco Struff. Anche Cobolli e Paolini hanno superato il quarto turno volando così tra gli 8 migliori dello slam londinese. Poco fa è arrivata la notizia, il presidente cinese Xi Jinping si è congratulato con Keiko Fujimori per la sua elezione a presidente del Perù. Xi ha affermato che la Cina e il Perù sono partner strategici a tutto tondo e che le relazioni tra i due paesi mantengono un buon slancio di sviluppo. Al momento non è pervenuta ancora nessuna reazione da parte degli Stati Uniti. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, insieme fino a venerdì e poi per noi pausa estiva, quindi continuate a seguirci in questi giorni dalle 7 alle 10 su Blu 2000 e se non riuscite a seguirci punto minuto minuto in diretta, poi potete riascoltarci con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani questa mattina che guardano ad Ankara per l'apertura oggi del vertice NATO, dove si arriva soprattutto con due elementi: uno squisitamente italiano, ovvero ancora il nuovo attacco via social di Trump nei confronti di Meloni, e l'altro che invece possiamo dire ha un sapore politico calcistico, ovvero le questioni, la questione della telefonata di Trump per la riammissione del giocatore Folarin Balogun, giocatore statunitense era stato espulso, squalificato con il cartellino rosso durante la partita contro la Bosnia e che dunque avrebbe dovuto saltare la partita Belgio-Stati Uniti che si è giocata nella notte italiana. Telefonata di Trump a Infantino, questa è stata, diciamo così, la prova del 9, però sappiamo benissimo quanto sia amico e in un certo senso quanto aderisca alle posizioni trumpiane, se per torna conto, per vero feeling personale, questo non è dato di sapere. Insomma, Trump, lo ha ammesso lui stesso, ha ottenuto la riammissione, quindi la sospensione del provvedimento, la riammissione di Balogun. Fantino dalla sua parte ha detto sì, mi ha telefonato, però poi la FIFA ha deciso in modo del tutto indipendente. Fatto sta che non si capisce per quale motivo e decisione sarebbe stato ufficialmente vanificato il provvedimento, sospeso il provvedimento, però questo insomma sarà una questione che poi spiegheranno gli addetti e gli esaminatori della FIFA. Quello che possiamo dire, se non è certo, abbiamo il sospetto che nella notte tutti abbiamo tifato Belgio e Belgio ha vinto 4-1 sugli Stati Uniti facendolo fuori, che forse non è molto sportivo come atteggiamento, però a volte. Corriere della Sera, taglio centrale dedicata alla questione FIFA, Trump, il leader statunitense, terremoti mondiali, FIFA nel caos, squalifica annullata, sì, ho chiamato Infantino, ha ammesso il presidente americano. Qua c'è una fotografia dell'attaccante della nazionale statunitense, Folarin Balogun. Ovviamente i giornali questa mattina non hanno il risultato della partita contro il Belgio. Vi anticipo, e poi casomai particolarmente appassionati andranno anche a rivedersi il match se non l'avete seguito questa notte, ma insomma pare che il giocatore Folarin Balogun non abbia avuto chissà quale grande exploit atletico calcistico, forse sentiva anche la pressione addosso. Comunque, questa però non è l'apertura del Corriere della Sera, che punta sul vertice NATO, il gelo di Meloni verso Trump, con un pezzo di Massimo Gaggi, un uomo senza argini, Joker alla Casa Bianca, il bullismo, gli insulti, tutte le follie di Donald. E quindi, se volete ripercorrere tutte le follie di Donald, come scrive Massimo Gaggi questa mattina sul Corriere, dovete andare direttamente a pagina 4, dove ci sono alcune fotografie, elementi insomma che ci fanno ripercorrere quest'anno folle, lo definiamo così, da presidente. E troviamo anche l'intervista ad Ali Abbasi, che è il regista del film The Apprentice, quello che narra l'epopea di Donald Trump negli anni 70 e 80 fino alla scalata proprio dell'impero immobiliare newyorkese, quello che viene sempre riferito agli anni 70 e 80 come alla principale attività anche della criminalità organizzata proprio nel contesto dell'immobiliare statunitense. Questo non vuol dire che Trump abbia avuto, anche se lo stesso The Apprentice evidenzia alcuni rapporti opachi, però a questo punto di vista non lo sappiamo, però per dire che era un mercato ed una vena di affari estremamente quantomeno spregiudicata. Ecco, lui è sempre stato così, dice Ali Abbasi, che l'ha dovuto studiare molto per il film The Apprentice, aggiungendo: mi spiace per gli europei che devono parlargli. E quindi, come dire, c'è la solidarietà umana da parte del regista. Trump, mani sui mondiali, è il titolo che ne fa Repubblica. Per poi spostarci invece sul fronte italiano, Meloni non replica le offese, ma vedrà Donald stasera ad Ankara. E qua, nelle pagine interne, si racconta anche delle interlocuzioni che ci sono state tra Italia e Turchia, perché ricordiamoci che Meloni ha degli ottimi rapporti storici di amicizia con Erdogan, e quindi insomma è cercato di capire, ottenere che non ci siano incontri o vicinanze di protocollo tra Trump e Meloni, ma questo già il buon senso lo suggeriva. A questo si aggiunge il fatto che anche l'Italia, come già chiesto da altri paesi alleati, hanno verificato, come dire, la scaletta con Erdogan per evitare che ci siano troppi spazi che si possano in qualche modo prestare a degli exploit del presidente americano. Quindi incontri molto tecnici, contingentati, e anche rispetto invece ad altri incontri di questo tipo, evitare proprio che ci siano molti spazi conviviali o cosiddetti spazi morti. Siamo sul Foglio. Il Foglio fa un gioco di intelligenza artificiale e riposta pubblica in prima pagina, anzi dedicando proprio una copertina, alla foto che Trump ha utilizzato direttamente dal vertice di Vienna con Meloni, con il famoso restraining order needed, cioè c'è bisogno di un ordine restrittivo. Ecco, riprende questa fotografia, ma l'immagine di Meloni è sostituita da quella di Putin ed è accompagnata dal commento: l'ordine restrittivo che serve, separare Trump da Putin, fate girare, esattamente come si fanno girare i post sui social. Al vertice, per guadagnare tempo, e poi il pezzo nella vera e propria prima pagina del Foglio di Carretta, corrispondente da Bruxelles, ora inviato ad Ankara. Ad Ankara gli europei vogliono limitare danni trampiani alla NATO. E poi operazione Polonia, Mosca lavora da anni per rovinare rapporti tra polacchi e ucraini, le tappe la resistenza di Tusk, e sappiamo quanto questo sia un tema estremamente caldo in questo momento. Chiedo scusa, Trump e i timori di Meloni è il titolo della Stampa, e poi gioco di parole nel titolo di taglio centrale del quotidiano torinese, il fallaccio di Donald. E qua c'è un momento di un incontro passato tra Trump e Infantino, con tanto di cartellino rosso, telefonata a Infantino per togliere la squalifica al bomber americano, l'UEFA alla FIFA, è uno scandalo. Insomma, si commenta da solo. E poi con la Stampa andiamo direttamente alla cronaca, la notizia della tarda serata di ieri: Ranucci indagato, la vitola. Si parla dell'attentato al giornalista di Rai 3, attentato dinamitardo subito fortunatamente senza importanti conseguenze per il giornalista e la sua famiglia nell'ottobre scorso. Settimana scorsa, proprio martedì della scorsa settimana, sono state arrestate 4 persone accusate di essere gli esecutori materiali, e però si diceva si cerca il mandante. Ecco, adesso come mandante è indagato proprio la vitola, Walter la vitola, ex giornalista, ex direttore dell'Avanti e imprenditore. Avvenire: armi o bagagli, sul tavolo della due giorni di Ankara il destino dell'alleanza, al vertice NATO la resa dei conti tra i leader sui piani per la difesa, pressing americano, esigenze ucraine, minacce di Mosca, per Meloni l'incognita dei rapporti con Trump. E poi taglio centrale del quotidiano Avvenire: l'Unione Europea resta zitta dopo il Papa, cioè dopo l'appello del Papa lanciato da Lampedusa sabato scorso. Le ONG dicono e chiedono dignità per i migranti, cautela a Bruxelles. Solo l'OIM, che è l'organizzazione dell'ONU per i migranti, batte un colpo. E poi Avvenire ci porta molto molto lontano, ovvero Asia, estrema Asia orientale. Le mani della Cina sui tesori degli Uiguri, materie prime nucleari nello Xinjiang. È un bellissimo approfondimento, quella firma di Miele oggi su Avvenire, perché gli Uiguri, se ricordate, ante 2022 se ne parlava tantissimo, con prese di posizione estremamente ferme anche da parte del Parlamento europeo. Poi post 2022, e quindi invasione della Russia, tentativi anche dell'Europa e degli Stati Uniti, dell'allora Biden, di fare pressioni sulla Cina, degli uiguri, dei diritti degli uiguri se ne è parlato a livello di stampa generalista, a livello di dichiarazioni politiche pochissimo, quasi niente, sempre meno. Soltanto alcune ONG dei diritti umani hanno invece continuato a tenere alta l'attenzione sui soprusi, la lesione del diritto, dei diritti e delle libertà, che già in Cina non è che siano veramente tutta sta cosa, però ovviamente molto molto ferrei nei confronti della repressione della Cina, nei confronti degli uiguri, e potremmo vedere se riusciamo a occuparcene in questi pochi giorni che ancora abbiamo davanti prima delle vacanze estive per il Buongiorno in Blu. Il giornale nato per sfasciare tutto, qua il gioco di parole nato scritto in caratteri cubitali riferendosi all'Alleanza Atlantica al vertice di oggi ad Anca.

0: palazzi delle istruzioni, in sottofondo i motori lasciati accesi per mantenere l'aria condizionata. E quindi il Messaggero continua le sue inchieste sul trasporto pubblico in Italia. Il Fatto Quotidiano, l'attenzione è sempre su Ankara, però il taglio, il commento è completamente diverso. Non hanno pane, mangino cannoni, quindi un titolo che riecheggia un po' la regina Maria Antonietta di Francia. Ruth e von der Leyen dicono: le armi fanno bene al PIL. Sole 24 ore, effetto PNRR, ora la pubblica amministrazione paga le fatture con 16,1 giorni di anticipo medio. E poi ancora Ankara, piani di riarmo concreti e credibili, chiede Rutte. La Nazione, Trump, il gelo di Meloni, oggi tycoon e premier alla NATO. E chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, il mondo preso a calci, e ovviamente il riferimento è a quello che viene definito lo scandalo del rosso cancellato, e quindi della cartellino rosso nei confronti del giocatore statunitense Balogun. L'abbiamo detto, è stato il campo da calcio in qualche modo a rimettere le cose a posto, visto che gli Stati Uniti sono stati battuti 4-1 dal Belgio. Noi subito però è negli Stati Uniti che andiamo e raggiungiamo a Los Angeles Luca Celada, giornalista del Manifesto, fresco di pubblicazione per Eris Edizioni, Arido America, di cui parliamo tra pochissimo. Buongiorno Luca, anzi buonanotte come al solito per te.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Luca, che eco dibattito ha aperto negli Stati Uniti questo scandalo del cartellino rosso? Telefonata a Infantino che Trump ha tranquillamente ammesso, dicendo: beh, era evidente che non c'era il fallo, quindi l'ho chiamato per fargli notare la cosa, normalmente, no? Il solito discorso molto alla Trump.
1: Più che ammesso, rivendicato,
0: sì,
1: direi.
0: Sì, no? Hai
1: addirittura
0: ragione.
1: Cioè, ha esibito, no? Perché nella sua logica questo è semplicemente una dimostrazione di quanto lui si spenda per, insomma, America First, no? Non gli sembra che ci sia nulla di strano né di male. Naturalmente, sì, voglio dire, questo per quanto riguarda il presidente, ma tutta questa vicenda ha in qualche modo irrancidito questa esperienza di mondiale a cui gli Stati Uniti si sono affacciati come al solito un po' da novizi, perché insomma calcio non è autoctono, come abbiamo forse certo già detto, e però insomma ha suscitato grande entusiasmo, soprattutto quando la squadra è partita molto bene, ha giocato bene, si è presentata come la migliore, direi, delle così manciate di esperienze di mondiali, sì, degli Stati Uniti, e ci aveva suscitato tanto entusiasmo, ma c'erano grandi speranze, ma prima appunto che prendessero perfino il campo c'è questo polverone che ha naturalmente prevedibilmente spaccato nuovamente il paese fra quelli che dicevano: beh, in fondo sì, quel cartellino rosso era comunque, molti avevano detto, eccessivo, perché no, in fondo è stata fatta giustizia, e molti altri che tentavano di spiegare che insomma già è un periodo in cui, diciamo, gli Stati Uniti sono un po' in tensione col resto del mondo, una cosa di questo genere non ha certo aiutato, no, le cose, ha messo tra l'altro la squadra stessa sotto pressione, no?
0: Eh sì, certo, certo.
1: Mettendo un vistoso asterisco accanto a questa in fondo buona performance che c'era stata, e quindi ecco, grande polemica, ha veramente un po' rovinato l'atmosfera così di entusiasmo e di gioia pura che c'era stato. E poi sul campo, poche ore fa, è successo quello che è successo. La squadra adesso, poi è difficile dire che avesse qualcosa a che vedere con la polemica o meno, ma di fatto non è stata pervenuta, e bisogna anche dire si è presentato il miglior Belgio abbiamo visto in questi mondiali.
0: Sì, direi
1: veramente di gran lunga. Ecco,
0: assolutamente, sì, assolutamente. Poi direi che il Belgio questa notte ha avuto forse il sostegno, il tifo globale del resto,
1: Penso che abbiano avvertito anche. C'è stata eco anche qui di questa cosa qui. Insomma, comunque adesso gli Stati Uniti hanno una loro esperienza mondiale, direi, a tutto tondo, che spesso, come sappiamo, vuol dire

0: implica anche, no, dolore e tristezza, però insomma, ecco, credo che rimane comunque un'esperienza importante, piuttosto nuova, questo mondiale qui, perché il fatto di avere il mondo a casa propria controbilancia, io credo, un po' invece, no, questa tensione che l'amministrazione ha creato. Tutto sommato credo che faccia bene, ecco, a questo paese.
1: Beh, probabilmente sì, soprattutto in un momento come questo, anzi, no, possiamo dire ancora una volta c'è una sorta di eterogenesi dei fini, perché da parte di Trump si è veramente, probabilmente nel voler ancora di più mettersi al centro dell'attenzione, dimostrare che lui può intervenire anche nei mondiali di calcio, ecco, diciamo, ha allungato un'onda lunga in quella che invece, per come si stava presentando, era un'esperienza veramente positiva e vincente, no? Degli Stati Uniti ospiti dei mondiali di calcio, insieme ovviamente a Messico e Canada.
0: Sì, e quindi questa esperienza cosmopolita di ospitare i mondiali, abbinata anche a una sconfitta come quella che abbiamo visto, credo che possano essere un po' rubricate come lezioni di cui forse c'era un po' bisogno, ecco, diciamo così.
1: Un aspetto pedagogico. E come ci si avvicina? Come si avvicina Trump al vertice di Ankara di oggi? È attenzionato da parte della pubblica opinione statunitense il vertice di Ankara? Ci sono particolari attese?
0: No, gli americani sentono da mesi, ormai da anni, no, la campana trumpiana per cui la NATO si approfitta degli Stati Uniti, il mondo si approfitta, è finita la pacchia, non siamo tonti. Diciamo che non rispecchia perfettamente la realtà, per essere così caritatevoli, e quindi però credo che, insomma, ci sia, come al solito, ci saranno le due parti, la sua base che, pur diciamo restringendosi gradualmente e costantemente, rimane comunque quella sua base,
1: certo,
0: che lo sostiene, e una grossa parte del paese che è imbarazzata, insomma, del modo in cui Trump rappresenta il paese sulla scena mondiale. È una spaccatura che abbiamo visto anche, no, l'altro ieri, il giorno prima, il 4 di luglio, nelle celebrazioni di questo anniversario che dovrebbe essere molto importante, che è importante, il 250esimo anniversario della fondazione. Che però è stato commissariato anche questo da Trump, facendone una celebrazione molto partisan, come si dice qui, molto politica, facendo un grande comizio trumpista fatto da Trump, e quindi dividendo il paese nel momento in cui doveva essere, no, un momento unificante.
1: Di massima unità,
0: non
1: certo.
0: Ce n'è, insomma, è più forte di lui, ecco, soprattutto perché c'è stato, no, in controbilanciamento, il discorso di Zohra Mamdani, no, il sindaco di New York, che ha cristallizzato molto bene questa situazione di dicotomia. Lui ha fatto il discorso che un altro presidente forse avrebbe fatto, quello unificante, quello che ricorda le radici immigranti del paese, che però, no, il crogiolo che unifica il mondo in questa nuova nazione, tutto quello che non ha detto Trump sostanzialmente. Quindi non è mai stata così chiara la distinzione e la scelta di questo paese che dovrà fare a breve nelle elezioni parlamentari di novembre.
1: Infatti molti hanno notato proprio quello che stavi dicendo prima, no? Che in realtà il vero discorso da presidente lo ha fatto Mamdani, che è stato detto ha parlato da presidente, pur sapendo che Mamdani, per questione di regole di nascita, non potrà mai essere candidato a presidente, però è stato veramente il contraltare di come un presidente dovrebbe parlare. E invece, appunto, poi l'immagine di Trump in questa sempre pacchiana kermesse di cerimonia e di festeggiamento delle sue dichiarazioni. E proprio nel 250esimo anniversario dell'indipendenza statunitense, io voglio approfittare del tuo libro per conoscere meglio una parte dell'America, che poi non è su America nel senso proprio contemporaneo, continente, non Stati Uniti, guardando al tuo libro Arido America. Per chi non lo sapesse, Arido America corrisponde proprio, una definizione che corrisponde a una precisa area geografica e non solo, no? Non è soltanto un perimetro della cartina geografica, ma è molto di più, perché è un perimetro veramente della storia, della mitologia e della mitopoiesi del deserto americano, che corrisponde più o meno a 12 stati dal Messico, dal Nord Messico fino alla parte occidentale degli Stati Uniti. È quello che noi abbiamo un po' imparato a conoscere anche attraverso i western, i film sulla New Frontier, sulla corsa all'oro. Però poi, perlomeno da parte europea, c'è veramente grande ignoranza su quello che ha rappresentato e rappresenta ancora di più oggi, per una corsa diversa, se prima era l'oro, adesso è l'oro blu, ovvero l'acqua, e di tutto quello che veramente quest'area, che desertica ma tutt'altro che vuota, come dici tu, rappresenta ancora oggi, forse ancora di più oggi. Che cos'è Arido America e perché la decisione di questo tuo libro reportage?
0: È un libro di viaggio, diciamo, ragionato, se vogliamo chiamarlo così, attraverso questa geografia, come dici, che è accomunata dalla condizione di aridità, questa grande area di deserti americani, nordamericani, che vanno, come dicevi, dall'Idaho, dal Colorado alla California, alla regione del Messico, e scendono poi negli stati settentrionali del Messico. E è interessante, secondo me, intanto perché è qui accanto, no? Io abito a Los Angeles, a un'ora e mezza di macchina c'è questo paese che è un po' una nazione a parte, nascosta, che non risulta, che la gente non conosce, attraversa sulle grandi autostrade quando va da una città all'altra senza fermarsi. E quindi è interessante intanto scoprirlo. Poi, come dici appunto anche tu, è un territorio molto legato alla mitologia, alla mitopoiesi. I western, chiaramente, sono paesaggi che tutti noi conoscono istintivamente,
1: certo,
0: in tutto il mondo, anche in Italia, no? Quando uno vede l'immagine di Monument Valley in un film di John Ford, è in un certo senso, no, a casa propria.
1: Sì, è vero.
0: Però, appunto, ci sono cose invece meno note. È intanto un territorio meticcio. Il mio viaggio parte dal grande muro di confine, che è qui a un paio d'ore a sud di Los Angeles, col Messico, che è in procinto di fortificazione totale da parte di Donald Trump, con questa grande barriera alta 10 metri di ferro, che però attraversa una specie di nazione parallela che è da sempre, ripeto, meticcia, intanto perché ci si parla spagnolo quasi più dell'inglese anche da questa parte del muro. Gli abitanti del luogo dicono che il muro ha attraversato loro non hanno attraversato il muro. Sono, no, e si nota molto il contrasto fra una divisione artificiale e quella invece che sarebbe organicamente una specie di nazione dentro la nazione. E quindi In quel luogo e in altri luoghi del deserto si possono, come dire, sondare, scandagliare elementi del passato recente di questa nazione, una sorta di archeologia di superficie, come l'ha chiamato un autore, Rainer Banham, che ne ha scritto anche. Cioè ci sono tracce molto recenti della storia di questa nazione, che è un po' anche la storia, appunto, introiettata da molti di noi attraverso poi la mitologia che proietta, di conquista continentale, della dottrina del destino manifesto cosiddetto che la sottendeva, degli aspetti anche crudeli, sia l'estrazione delle risorse dall'oro fino all'acqua, oggi il litio, le terre rare, ma quello che questo poi implica, la pulizia etnica, no? Lo sterminio degli indiani, degli abitanti originari di quei luoghi, e adesso alcune trasgressioni più recenti, i centri di detenzione per gli immigranti, che anche loro hanno antecedenti. Per esempio, non lontano da qui, nella Owens Valley, ci sono i resti del grande campo di internamento per cittadini giapponesi durante la Seconda Guerra, Manzanar. Quindi si può leggere anche un ciclo storico che echeggia, ecco, che ricorre nella storia di questo paese, che è molto recente e che credo, se andata così un po' a studiare, spiega poi anche certi fenomeni che stiamo vedendo oggi.
1: Infatti tu dici che è proprio un territorio, un'area viva prima di tutto, no? Che un po' si contrappone anche al senso che il deserto può portare con sé e che rivela proprio gli eccessi e le follie totali, perché appunto accanto a quello che la storia racconta con il suo portato e la sua forza, i campi di concentramento per i giapponesi, anche le riserve indiane, in realtà proprio vicino a quei luoghi adesso è dove troviamo tutta l'infrastruttura di Elon Musk per far decollare le sue Starship di SpaceX, no? Quindi c'è, è veramente come se la storia in qualche modo permanesse nell'antichità, nel suo portato, e allo stesso tempo però fosse in continua produzione anche di questi nuovi eccessi, sicuramente frutto anche di un capitalismo sfuggito di mano.
0: Io credo che quello è un po' il filo conduttore, no? Appunto si parlava di estrazione, di estrattivismo delle risorse, adesso, come dici, SpaceX, ma anche i data center vengono, no, posti in questi luoghi
1: che di tanta acqua hanno bisogno,
0: un altro paradosso, no? Perché poi è stata irrigata intensivamente, anche qui il rapporto con le risorse è molto rapace, poco visionario, poco sostenibile. E questa è una caratteristica che interessa naturalmente gli Stati Uniti, che l'ha plasmata, ma interessa un po' tutti noi, perché, no, sicuramente l'Occidente, e in un momento in cui ci stiamo avvicinando ad alcuni limiti naturali. E quindi io volevo andare a dare un'occhiata, ecco, sia agli sviluppi che ci portano verso il futuro e gli antecedenti recenti del passato, per capire se possiamo imparare alcune cose, ecco.
1: Per noi europei sicuramente il mondo e l'area che tu racconti, proprio una dimensione che tu racconti, è probabilmente meno conosciuta, no? Veramente ci limitiamo a quello che le immagini cinematografiche ci ripropongono. Ma invece negli Stati Uniti, quindi uscendo dall'area dell'Arido America, salendo un po', c'è consapevolezza di quello che è, di quello che rappresenta l'Arido America, o si è veramente ignoranti, distratti e non se ne ha una visione complessa per quella che invece rappresenta?
0: Ecco, complessa probabilmente no, se ne ha coscienza, perché sono paesaggi, tra l'altro, poi spettacolari, veramente suggestivi, di una bellezza lancinante, vorrei dire. Però ecco, quello che rappresentano, quello che li ha plasmati più recentemente, le popolazioni, per esempio penso alle persone che lavorano in quei campi agricoli che sono, in cui è stato trasformati grandi settori del deserto, messicani, certo, centoamericani, ma anche di più indigeni, persone che non parlano neanche lo spagnolo, ecco. Persone che provengono dagli altipiani del Centro America, che parlano Maya piuttosto che pure Pecha. Ecco, questo è davvero nascosto ed è un grande rimosso del paese. E quindi ecco, c'è questo paradosso in cui sono paesaggi estremamente noti iconograficamente, ma anche ancora molto sconosciuti, ecco, e quindi sono posti dove si può ancora esplorare, ecco, questo paese.
1: E possiamo farlo anche noi leggendo Arido America per Eris Edizioni di Luca Celada, che ringrazio. Luca, buona giornata, buonanotte.
0: Grazie, grazie a te, grazie, buona giornata, buon lavoro.
1: E lasciamo a Los Angeles Luca Celada, giornalista del Manifesto, veramente è un libro da leggere, tra l'altro poi ricco anche di tante immagini, alcune vi saranno familiari, altre vi sorprenderanno, ma poi è un libro proprio che vi porta in una dimensione altra, che conosciamo pochissimo, oppure abbiamo un'idea di quei luoghi molto diversa da quella che poi invece rappresentano e costituiscono anche oggi un elemento della realtà complessa statunitense. Allora, noi qui ci salutiamo, pochi minuti e poi pronti? Andiamo ad Ankara. In blu 2000.
2: disco in blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Earrings di Malcolm Todd.

0: 5, questo è sempre il buongiorno in blu e l'abbiamo detto, anche noi ci avviciniamo ad Ankara per il vertice NATO che si apre oggi per concludersi domani, verrà aperto dalla consueta cena che darà modo ai presenti, quindi rappresentanti di Stato, di Governo e le loro delegazioni, anche di avere quegli incontri a margine. Possiamo dare abbastanza per certo che non ci saranno incontri a margine, tantomeno selfie tra il presidente Trump e la nostra Premier Meloni, anche dopo il reiterato attacco via social, veramente con le caratteristiche da cyberbullismo di Trump. Poi questo vertice, al di là anche delle frizioni con Trump, per l'Italia, ma per la verità non solo per l'Italia, è già abbastanza complesso, perché si parla ovviamente di finanziamenti e di tener fede a impegni presi e impegni futuri. Buongiorno, bentornato al generale Paolo Capitini, lunga esperienza in missioni all'estero, analista, docente di storia militare, con Mirko Campochiari, ha scritto per Parabellum Edizioni Le parole della guerra. Buongiorno generale.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi. Allora, che attese abbiamo per questo vertice NATO? Sappiamo che Rutte ci tiene tantissimo e in realtà il vero obiettivo di Rutte, si dice un po' nei corridoi, non è tanto quello di ottenere congrui finanziamenti dei paesi all'Alleanza Atlantica, quindi ovviamente parliamo di spese per la difesa, ma è di tenere dentro l'Alleanza Atlantica il presidente degli Stati Uniti Trump. Che ne pensi?
1: Questo sì, io penso di sì, e penso che Rutte non abbia la statura, la dimensione, la potenza politica per potersi porre questo tipo di obiettivo,
0: ecco,
1: a fronte degli Stati Uniti. Ecco, no, a fronte degli Stati Uniti che non vogliono rimanere nell'alleanza, mi sembra una affermazione un po' azzardata. A fronte di una presidenza degli Stati Uniti che vede la NATO non come un asset positivo, ma come uno strumento della sua politica globale. È una questione di, noi continuiamo a vedere la NATO come uno strumento, un'alleanza politico-militare che ha sullo sfondo la sicurezza. La sicurezza, le tre missioni della NATO sono la deterrenza,
0: sì,
1: la difesa e la cooperazione in materia di sicurezza, quindi sono le cose. E per 80 anni abbiamo pensato che la NATO facesse questo di mestiere, si fosse dedicata al settore della sicurezza, però non la vede proprio così. La NATO è uno degli strumenti che ho in mano per influenzare la politica e le decisioni di quella parte del mondo che afferisce agli Stati Uniti, tale quale ai dazi, tale quale alle varie trampate che fa. La vede in questo modo, non la vede separata. Dicevo, per influenzare l'Europa c'ho anche la NATO, oltre ai dazi, oltre a una politica aggressiva, sovvenzionare o preferire movimenti anti-europeisti, è uno strumento, e poi non siamo abituati a questo, a capire che ci eravamo messi d'accordo per fare una cosa, ce ne proviamo a fare un'altra, ecco, questo è il discorso.
0: Quindi, però potrei dire come provocazione a un Trump che ha questa impostazione, cioè vedere la NATO come uno strumento della proiezione di potenza degli Stati Uniti, potrei dire va bene, allora se la NATO però è un tuo strumento è normale che tu paghi di più di noi, perché noi paghiamo, investiamo per una questione di difesa, la NATO è nata, lo sappiamo, per la questione della Russia, e invece se tu hai proiezioni, ambizioni internazionali, proiezioni di potenza della tua sfera di competenza, beh, allora è giusto che tu paghi di più per usare questo strumento in questo modo. Ma glielo diranno, secondo me.
1: Non ci sarebbe neanche da dirglielo.
0: Lo so,
1: una volta c'era un vecchio motto di un politico inglese degli anni 50 che diceva che la NATO è stata costruita per tenere i russi fuori, gli americani, sì, dentro e i tedeschi sotto. Ecco, quindi diciamo che queste cose qua, quella missione è un po' decaduta. Deve ricordarsi Trump che gli Stati Uniti hanno una visione, adesso imperiale è un termine magari un pochino grande, però una visione globale, interessi globali, una potenza globale, quindi delle spese globali, Noi personalmente, noi l'Italia, il Belgio, il Lussemburgo, la Danimarca, c'è l'idea di dire dobbiamo influenzare la politica del sud-est asiatico, non ci viene neanche pensato di, cioè,
0: no.
1: Cioè, non è nei nostri interessi, vorremmo solamente che il sud-est asiatico non ci invadesse, questo sì, e allora facciamo un minimo di difesa per dire salite ognuno a casa sua e via così, paghiamo il giusto per questa, cioè, noi paghiamo la sorveglianza, paghiamo il cancello, paghiamo la sorveglianza, la vigilanza notturna, ma non abbiamo intenzione di allargarci con il nostro vicino, non ne abbiamo necessità, nessuno dei paesi NATO ha questa velleità, a parte gli Stati Uniti, che invece hanno delle esigenze completamente diverse. Io comunque ho cominciato a avere il sospetto che questa manovra NATO e dintorni siano collegate all'idea di cominciare a dare botte serie al sistema di vita europeo, che quello sì è veramente contrastante con quello americano. Se tu entri con le spese militari ad altissimo livello, sei costretto a restringere la parte del welfare, lo stile di vita europeo,
0: che
1: è quello che fa veramente la differenza con gli Stati Uniti, e potresti aprire la strada a tutto il modello di assistenza privata americana che cerca sfogo in tutto il mondo. Parlo delle assicurazioni, parlo del sistema bancario, parlo di tutto quello che fino ad oggi l'Europa ha tenuto più o meno fuori dal contesto europeo. È quello che secondo me è l'obiettivo.
0: Quindi sotto attacco il modello europeo.
1: Noi gli piaciamo.
0: Sì, questo l'avevamo cominciato ad intuirlo.
1: Ma noi gli piacciamo che abbiamo borse molto piccole, non gli piacciamo che abbiamo un sistema pubblico del nostro tipo, non gli piacciamo perché abbiamo un sistema di istruzione di un certo tipo, non gli piacciamo come campiamo. Cioè, siamo poco americani,
0: verrebbe da dire per fortuna, no? Il sogno americano è diventato altra cosa per noi, non c'è dubbio. Ma
1: io mi tengo stretta alla mia repubblica,
0: il
1: nostro regno.
0: Sì, sì, con tutti i limiti, i difetti che sicuramente ci sono, le cose da migliorare, però siamo in un'altra dimensione. A noi sicuramente piace, siamo affezionati a quest'altra dimensione, che è bene che ci teniamo stretti. Ma secondo lei, generale Capitini, arriverà il momento in cui, non dico Rutte perché già con due parole ce l'ha completamente squalificato, ma in uno di questi vertici NATO arriverà prima o poi una voce che dica a Trump esattamente quello che ci ha detto lei adesso, casomai infarcito anche di diplomazia, posto che Trump poi riesca a leggere e decifrare il linguaggio diplomatico, insomma, di tenere la schiena dritta e di dire chiaramente a Trump: guarda, resta nel tuo, facciamo il nostro, la NATO è questo, se ti va bene, bene, se no vedi tu, tanto se per primo agli Stati Uniti non conviene uscire dalla NATO, posto che non è una cosa così semplice, no, di smettere tutto l'articolato NATO mondo.
1: No, non è così semplice, non è neanche semplice quello che vogliamo, che sento dire da più parti: dai, facciamo il pilastro europeo, diventiamo autonomi dal punto di vista strategico militare, che è un libro dei sogni ed è anche un libro dei sogni pericoloso, tutto sommato, perché non credo che gli Stati Uniti ci consentirebbero mai di diventare un soggetto planetario militarmente autonomo, per cui quello non credo che ce la faremo. Però noi cosa ci abbiamo dalla parte nostra? Che scommettiamo sul fatto che l'America in qualche modo rientri nei ranghi, perché dobbiamo tenere duro per 2 anni, questo è quello che in fondo se lei vede le date di tutti questi programmi, entro il 2030, nel 2035, nel 2033, cioè poi ne parliamo, adesso firmiamo qui, adesso ne vediamo qua. Noi non ci ricordiamo che nei trattati NATO c'è scritto una righetta piccola, c'è scritto tutto quello che vogliamo, d'accordo? Compatibilmente con le priorità e esigenze di bilancio degli stati appartenenti.
0: Noi europei abbiamo storie di trattati, compromessi, editte, le sappiamo scrivere queste cose.
1: Per cui è vero, io te lo vorrei anche tanto comprare il cannone, ma guarda tu, c'ho l'inflazione all'11%, quest'anno no, vediamo il prossimo. Ecco, ci siamo un pochino organizzati da questo punto di vista. Ed è la frase che tutti i ministri della difesa e i capi di governo dicono anche oggi ad Ankara, dice: noi, guarda, quello che possiamo fare, abbiamo aumentato le spese anche per l'Ucraina, non abbiamo soldi per, e lo sappiamo che tu c'hai il coltello dalla parte del manico, perché alcuni assetti noi non ce li abbiamo,
0: esatto,
1: e non ce li avremo nei prossimi 20 anni, niente satelliti, niente cyber, niente ricognizione profonda, niente trasporto strategico, sai quegli aeroplanoni giganteschi che trasportano da un capo all'altro, non ce li abbiamo, niente navi da trasporto, niente flotte tipo le 7 flotte americane, noi non abbiamo quella capacità. Quindi quindi possiamo fare quello che possiamo fare, e non credo che questo vertice poi cambierà molto, se non aumentare il livello di frustrazione americano, con conseguenti altri meme, minacce e pernacchie che dobbiamo aspettarci. Però a questo punto il tempo viaggia comunque dalla nostra parte. La cosa drammatica è se questa politica venisse o fosse perseguita anche dal post-Trump, chiunque sia.
0: E qua c'è un elemento, perché noi sappiamo che in realtà non certo nei toni, negli scenari, nelle minacce trumpiane, però già da Obama, no, si cominciava a nutrire una certa, diciamo così, irritazione statunitense nei confronti degli alleati della NATO che non rispettavano i patti. Quindi sicuramente indietro non si torna. Credo che a questo punto qualsiasi presidente statunitense pretenderà dagli alleati NATO un maggior impegno da un punto di vista di investimenti in difesa. Certo, un conto è se tutto rientra nei canali dell'alleanza vera e quindi delle relazioni amicali da una parte all'altra dell'Atlantico. Altro discorso è se a un Trump segue, non dico neppure un Rubio, ma un profilo come Vance.
1: Per esempio, ecco, una cosa che non so se è stata sottolineata abbastanza, per esempio non è che l'America ci ha detto che bravi che avete il programma SAFE, finalmente spendete dei soldi per la difesa, sì, bravi con il programma SAFE, perché il programma SAFE c'ha una clausola molto carina che dice va bene, noi facciamo cannoni, aerei e carri armati a patto che siano costruiti, progettati, realizzati in Europa.
0: Eh sì, solo cos'è il 30 che poi diventa 15%, no? Può essere extra UE.
1: Quindi sì, belli sti soldi, però li tenete voi, e non è quello l'obiettivo. L'obiettivo non è questo, l'obiettivo è belli comprate il carro armato, made in USA. È questo qua. Non è che ci hanno, quindi ti fanno già capire che non è l'obiettivo è comprati un carro armato quel che sia, basta che ce l'hai.
0: Sì,
1: questo
0: certo.
1: sarebbe un disco. No, devi comprare il mio. È quello che poi ha sottolineato Rutte, mi pare al Financial Times di qualche giorno fa,
0: sì,
1: si è presentato dicendo guarda, con questi bei 300 miliardi sono, equivalgono a 196 mila, sbaglio forse, posti di lavoro negli Stati Uniti, il che ha sicuramente scatenato il plauso di, per esempio dei tedeschi, che si dice belli, perché negli stessi giorni 100.000 licenziati alla Volkswagen, e tu mi dici di 196.000 posti negli Stati Uniti, ci hai fatto veramente felice. Ecco, è questo che non si riesce a bilanciare, non si riesce a bilanciare le esigenze dell'uno rispetto a quelle dell'altro. E se si agisse di prepotenza, la prepotenza tutto sommato non è che funziona a lungo nelle relazioni internazionali, perché poi presi uno per uno siamo piccolini, ma messi tutti insieme cominciamo ad essere una potenza, se non altro dal punto di vista proprio finanziario.
0: No, infatti.
1: Cioè, abbiamo più soldi.
0: Ma da questo punto di vista sì, poi possiamo dire abbiamo anche le risorse, anche se non sembra, guardando numerosi leader, capi di Stato e di Governo, abbiamo anche delle intelligenze europee che storicamente sono abbastanza solide e strutturate, anche se in questo momento
1: sono un po' defilate, non ce l'abbiamo.
0: Però sappiamo che da qualche parte ce l'abbiamo all'occorrenza.
1: Sì, anche, possiamo anche li esportiamo anche. Al momento sono un po' in vacanza, ma va bene, è estate, è giusto che sia così. Però ce l'abbiamo, ecco, non dobbiamo importarle, no. A differenza degli Stati Uniti, noi esportiamo i nostri cervelli ai vari livelli, e questo non è poco.
0: Infatti, assolutamente. Ma quanto è importante quindi che a questo punto questo percorso coatto, obbligato, che l'Europa e i paesi europei della NATO hanno inaugurato continui nei tempi, nelle modalità giuste, tutto quello che vogliamo, che non lasci indietro e non annulli il modello di società europea che noi vogliamo, cioè il fatto di essere il più autonomi e indipendenti possibili su tutti i fronti, sul fronte militare, sul fronte energetico, abbiamo visto, no, la dipendenza energetica dalla Russia, adesso la dipendenza energetica da alcune aree medio orientali, con tutte le implicazioni della chiusura di Hormuz, quindi veramente di essere più Europa, più sovranisti a livello pro-europeo.
1: È quella la vera sfida, stavo per dire la vera fregatura, scusi il termine estivo, però è che noi viviamo, abbiamo un sistema di organizzazione europea che è stato costruito per un mondo che non c'è più. L'Unione Europea funzionava su questo bel mondo immobile con Stati Uniti e l'Unione Sovietica, e ci stiamo lo spazio europeo per quelle cose che ci servono. Le istituzioni europee costruite per quel mondo oggi non sanno neanche come interloquirsi con il nuovo mondo. La vera sfida non è tanto il safe o queste cose, è trasformare l'Europa in qualcosa che abbia una valenza politica vera, che sia capace di dire questa è la linea strategica del continente, questa è la parte d'Europa che noi non privilegeremo e privilegiamo quest'altra, cioè scelte politiche vere, non i tappi delle bottiglie, tanto per tirare fuori una banalità. La vera sfida è oggi che non c'è più tempo, ma c'è la necessità di costruire un'Unione Europea che non ha niente a che vedere con l'Unione Europea che vediamo tutti i giorni, semplicemente perché è un'istituzione che non è più nei tempi quella che abbiamo, Commissione Europea, Parlamento Europeo, tutto quello che abbiamo in EO, non risponde alle esigenze. Adesso abbiamo l'esigenza di un'Europa politica vera, e purtroppo ogni sistema si autopreserva, è difficile che qualcuno si suicidi diventando qualcos'altro.
0: Però
1: è anche vero che noi siamo il continente delle grandi rivoluzioni, dei grandi cambiamenti, abbiamo cambiato, abbiamo avuto la riforma e la controriforma, abbiamo avuto la caduta degli imperi, esatto, abbiamo avuto Napoleone, cioè la settima coalizione, il congresso di Vienna, cioè alla fine qualche cosa ci viene in mente, abbiamo, cioè, messi sotto la disperazione un po' di coraggio, gli europei lo trovano.
0: Sì, no,
1: trovano,
0: no, anche
1: di solito qualche cosa intelligente.
0: No, infatti anche io sono convinta che le nostre radici europee, la nostra storia con tutto quello che poi implica, ci possono aiutare a germinare anche le soluzioni che casomai oggi non vediamo così
1: bisogna ritirare dentro la gente, però, se mi permette, bisogna cominciare a fare un discorso, a tirar gente, sì, tirare dentro la signora Cesira e dire guarda,
0: la situazione è questa,
1: oltre alla tua provincia devi cominciare a pensare che, lo so che non lo capisci, ma ti importa anche della Finlandia, dici ma dove? Comprati un Atlante e vedi, però fa parte, ti devi interessare anche della Finlandia. E la stessa cosa va detto alla signora del finlandese, che deve vedere qualcosa della Spromonte, perché sennò, se non sa neanche dove.
0: No, ma infatti è questo, secondo me dobbiamo cominciare veramente, i nostri politici di qualsiasi colore e inclinazione devono cominciare a parlare alle persone di qualsiasi continente, di qualsiasi latitudine, e spiegare veramente oggi la storia ci pone qua, noi ce la possiamo fare solo se ci muoviamo così e se siamo più Europa, quindi la cittadina finlandese che si occupi dell'Aspromonte e la cittadina di Lodi che si occupi del comune nella Lapponia, adesso la butto lì in questo momento. Però generale, voglio rubarle ancora qualche minuto per portarla su uno scenario specifico dove l'Europa, probabilmente anche stupendo gli europei stessi, oltre che le contropartite e le controparti, ha dimostrato di esserci, di essere anche coerente, cioè rispetto al sostegno all'Ucraina. Sicuramente potevamo fare di più, sicuramente potevamo farlo anche in tempistiche migliori, però il sostegno si dimostra solido, cosa che ha anche stupito, no, Putin e i russi, e che adesso i Putin e i russi vorrebbero in qualche modo scalfire. Tutto questo per arrivare alla domanda: secondo lei il fatto che da parte del Cremlino arrivino sempre più e sempre più spesso minacce nei confronti di paesi europei come i Baltici oppure come la Polonia recentemente, cosa dimostrano? C'è veramente la volontà della Russia di scalare la tensione, quindi di allargare la guerra, o sono minacce proprio perché si vuole in qualche modo descalare rispetto alla guerra?
1: È proprio questa la teoria che poi circola da circa 2, 3, 4 mesi nella stampa russa, nell'intelligenza russa. Perché non proviamo una strategia di scalare per descalare, cioè aumentiamo la tensione per arrivare alla pace? Perché si sono fatti un ragionamento molto semplice: se noi continuiamo a colpire la Russia, se continuiamo a colpire l'Ucraina, il ponte, la centrale elettrica, il quartiere di Kiev, Ma non colpiamo le fabbriche che portano i droni, i pezzi di elettronica, i soldi. Possiamo andare avanti 100 anni a fare questa guerra. Se vogliamo chiudere, noi dobbiamo tirar fuori gli europei dal sostegno all'Ucraina. Cioè, oppure mettere di fronte all'idea che questo sostegno ha dei costi non solo finanziari, ma fisici, di sicurezza, di gestione dell'opinione interna, perché queste cose qua. E dal loro punto di vista il discorso non fa una piega, lo comincia a fare il ministro degli esteri Lavrov, lo comincia a fare Peskov, lo comincia a fare pure Putin, ecco, questo lascia un attimino preoccupazione. Non immagino che i russi tirino un missile Oresnik al centro di Varsavia, questo no. Anche se c'è chi lo dice, anche se dalla parte lo dice, noi dovremmo tirare un paio di missilotti, così capiscono di che è pasta. Però tra passare il missile e cominciare a avere una serie di attentati o di compromissioni, tipo per avere la scala, una cosa tipo l'attacco al gasdotto Nord Stream 2, una fabbrica che salta, un problema di ferrovie, un problema che tu lo sai che sono stato io, ma non mi puoi accusare sì, in pratica, sì. Che è tipico della guerra ibrida. Che però cominci a avere dei problemi, cioè fabbriche che costruiscono pezzi di droni ci sono, sia anche in Italia.
0: Sì, sì, è vero, le componenti, assolutamente.
1: Se c'hanno un indirizzo, c'hanno degli operatori, ci stanno dicendo, guardate, potremmo anche arrivare al punto in cui ti trovi dei guai fisici, ti si brucia la fabbrica, per dire, martedì pomeriggio. E poi devi parlarci tu con gli operai, però, che ti bruci la fabbrica, magari qualcuno si fa male, magari tutto il magari. Cioè, il succo è, volete continuare ad aiutare l'Ucraina? Bene, però pagatene fisicamente il prezzo, questo dicono loro. Vedremo. Perché è vero che i russi vogliono la pace, dicono loro.
0: Sì, alla loro condizione. Certo, vogliono la resa dell'Ucraina, no? Perché tutte le volte che si parla di pace, le condizioni poste dalla Russia sono sempre quelle di Istanbul 2022, quindi da lì non si sono mossi assolutamente.
1: Ma da Putin? Grazie del Donbass, grazie per casa.
0: Generale, guardi, generale, non la sentiamo più, ci sono problemi di linea. Io non so se lei mi sta sentendo. Comunque,
1: io la sento benissimo.
0: Adesso anch'io. Benissimo. Giusto il tempo però di salutarla, perché mi tolgono la linea tra 30 secondi. Generale, io la ringrazio non solo per questa mattina, ma per averci accompagnato anche in questa lunga e intensa stagione. Questi sono i nostri ultimi giorni di messa in onda. Spero di ritrovarla a settembre, ottobre, quando riprenderemo la nuova stagione del Buongiorno in Blu. Grazie di cuore.
1: Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata al generale Paolo Capitini. Vi ricordo ancora Le parole della guerra, edito da Parabellum e scritto con Mirko Campochiari. A tra poco.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it. Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo. Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
0: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti studio!
0: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
7: TV 2000, dalla parte giusta.
2: In Blu 2000, news.
0: Il Belgio ai mondiali di calcio ha travolto gli Stati Uniti 4-1 nonostante la presenza di Folarin Balogun. Trump ha confermato di aver chiamato il numero uno della FIFA Infantino per contestare l'espulsione del giocatore statunitense, ottenendone la riammissione. Alla telefonata è seguita dunque la revisione e anche sono seguite le polemiche. Infantino si è difeso dicendo: Trump mi ha telefonato ma gli organi giudiziari della federazione sono indipendenti. Ira della UEFA che afferma la FIFA oltrepassato una linea rossa. È stata minata la credibilità stessa dei mondiali. Ed è in questo clima che Trump arriva oggi ad Ankara per il vertice NATO, sul tavolo il finanziamento in difesa degli alleati e anche l'Ucraina. Alla vigilia del summit Mosca ha lanciato un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky, che in questi due giorni incontrerà Trump, ha esortato europei e americani ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot. Trump due giorni fa ha fatto sapere di aver parlato con Putin, sostenendo che lo zar vuole terminare la guerra. Intanto resta il gelo tra Meloni e Trump dopo l'ultimo attacco via social del presidente americano. Palazzo Chigi ha deciso di mantenere la linea di non replicare. Gli Stati Uniti hanno intanto espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. I colloqui per raggiungere un accordo finale tra Teheran e Washington non riprenderanno se le minacce degli Stati Uniti continueranno, lo ha affermato questa mattina il ministro degli esteri iraniano Arashi, dopo che il presidente Trump ha avvertito che avrebbe portato a termine il lavoro se non si fosse raggiunto un accordo. La dichiarazione di Arashi è giunta poche ore dalle segnalazioni di nuovi attacchi a due navi mercantili nello stretto di Hormuz. Il 15 e 16 luglio si terrà a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori. Intanto a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione, ruotando verso il Board of Peace. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è indagato come mandante dell'attentato contro Siegfried Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. Quattro presunti esecutori materiali sono stati arrestati la scorsa settimana. Spagna ai quarti del mondiale grazie all'1-0 sul Portogallo e poi ai quarti, l'avete sentito, anche il Belgio dopo la vittoria sugli Stati Uniti. Tennis, sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner che oggi affronterà il tedesco Stroff, anche Cobolli e Paolini, superando il quarto turno e volando tra i migliori otto dello slam londinese. Questa era l'ultima notizia.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Pillole di finanza a cura di Francesco Ceriani.
3: Bentornati al nostro appuntamento settimanale di educazione finanziaria. Oggi parleremo di un errore molto comune, perché gli investitori tendono a comprare quando sono euforici e a vendere quando hanno paura. Nelle scorse puntate abbiamo parlato del VIX e del Fear and Greed Index, due indicatori che ci aiutano a leggere il clima emotivo dei mercati. Ma il punto centrale è un altro: non basta capire cosa fa il mercato, bisogna capire come reagiamo noi davanti al mercato. Uno dei concetti più importanti della finanza comportamentale è l'avversione alla perdita. In parole semplici, perdere 1000 euro ci fa soffrire di più di quanto ci faccia piacere guadagnarne 1000. Per questo, quando il portafoglio scende, molti investitori sentono il bisogno di vendere. Non sempre perché sia la scelta più razionale, ma perché vendere dà l'illusione di fermare il dolore. Il problema è che spesso si vende quando i prezzi sono già scesi molto e la paura è già incorporata nel mercato. Quando invece i mercati salgono, per mesi o per anni, succede il contrario. Le notizie sono positive, gli altri sembrano guadagnare e nasce la FOMO, dall'inglese Fear of Missing Out, cioè la paura di restare fuori da un'opportunità. Così molti investitori comprano quando i prezzi sono già saliti e quando il rischio viene percepito come basso, anche se in realtà potrebbe essere aumentato. Questo comportamento si chiama prociclico. Si compra dopo i rialzi, quando si sente sicuri, e si vende dopo i ribassi, quando ci si sente spaventati. E a tutto questo si aggiunge l'effetto gregge. Quando tutti comprano, comprare sembra normale. Quando tutti vendono, vendere sembra prudente. Ma sui mercati seguire la massa non significa sempre prendere la decisione migliore. La soluzione non è eliminare le emozioni, perché sarebbe impossibile. La soluzione è costruire regole prima che arrivino paura ed euforia. Un piano di investimento serve proprio a questo: decidere in anticipo quanto rischio possiamo sopportare, come gestire i ribassi, quando ribilanciare e se effettuare ingressi graduali. Perché nei momenti tranquilli tutti si sentono razionali. La vera prova arriva quando il mercato scende, oppure quando tutto sale e sembra impossibile perdere. La lezione è semplice: spesso non sbagliamo perché non conosciamo i mercati, ma perché non conosciamo abbastanza le nostre reazioni davanti ai mercati. Investire bene significa proteggere il portafoglio non solo dalla volatilità, ma anche dagli errori emotivi. Anche per oggi è tutto, buon investing e alla prossima settimana.

0: ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata di martedì 7 luglio. Alle ore 9.30 e 17.05 Orizzonti Magazine, Bianalisi, ospite Corrado Mirone, allergologo, allergie respiratorie ed asma. Alle ore 10.05 e 17.40 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30 in replica alle 19.10 dalla parte del cittadino Gianni Branca ospita Agostino Legnani, il mercato di Saronno. Alle ore 11.05 e 19.40 Nutrizione On Air condotto da Silvia Ambrogio, nutrizionista, nutrirsi al fresco. Alle ore 11.30 e 18.25 Scuola, Società e Cultura. Antonella Colmegna e Gianni Branca ospitano il professor Sergio Beato. È successo un 48. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima, alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Sarotti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, il concerto degli angeli in santuario. Saronno, i giovani del Granello, protagonisti alla sfilata di moda di Expoi. Saronno, telecamere intelligenti contro ladri e vandali. Saronno, nessun taglio alle materne. E restando sempre a Saronno, nuovi corsi per coinvolgere gli adolescenti. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Anna e alla regia Matteo, questi titoli delle notizie di Orizzonte News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Un omaggio musicale alla città. La maestra di canto e musicista Demetra Fogazza ha voluto rendere omaggio a Saronno donando una composizione originale intitolata Il concerto degli angeli, ispirata al celebre ciclo di affreschi custoditi nel santuario della Beata Vergine dei Miracoli, uno dei simboli dell'identità saronnese. La partitura è stata di recente consegnata alla sindaca Ilaria Pagani. L'idea è in sostanza quella di valorizzare il patrimonio artistico del santuario tramite una nuova opera musicale. Ricevere un dono come questo è motivo di grande orgoglio, fa sapere la sindaca Pagani. La musica ha la straordinaria capacità di custodire e tramandare l'identità di un luogo e questa composizione riesce a trasformare in note uno dei capolavori più rappresentativi della nostra città. Ringrazio di cuore la maestra Demetra Fogazza. Persone con disabilità in passerella con la ministra Alessandra Locatelli. La cooperativa Il Granello, con sedi in tutto il Saronnese, è stata protagonista

cooperativa. I ragazzi hanno lavorato e tinto le stoffe con colori naturali. La materia prima è stata poi trasformata in splendidi abiti dalla stilista milanese Angela Formaggia, che da anni collabora con la realtà di Cislago. È sempre un momento di grandissima emozione lavorare con i ragazzi del Granello, commenta la stilista. Nonostante collabori con loro già da un paio d'anni, ogni volta torno a casa con una forte carica emozionale. Il coronamento della giornata è arrivato dalle parole del ministro per le disabilità. Cooperative come il Granello, ha sottolineato Locatelli, sviluppano quotidianamente progetti concreti e di alto valore sociale. Le telecamere servono davvero a garantire più sicurezza? Non siamo nelle serie TV, ironizzano spesso gli agenti di polizia locale. Certo, sono utili per le indagini e fanno da deterrente, ma non c'è mica il riconoscimento facciale né una definizione tale da inquadrare perfettamente i volti. Insomma, nel pieno del potenziamento della videosorveglianza in tutti i comuni, i vigili frenano gli entusiasmi. Luoghi comuni e cattiva informazione sulle potenzialità delle telecamere più tecnologiche creano aspettative che non hanno fondamento. A Gerenzano stanno per arrivare le telecamere dotate di intelligenza artificiale che utilizzano algoritmi avanzati per analizzare automaticamente le immagini e segnalare situazioni di pericolo. L'investimento è di circa 50.000 euro, mentre la videosorveglianza classica si limita a registrare e trasmettere immagini, con l'intelligenza artificiale i sistemi possono interpretare ciò che vedono. Sono in grado di segnalare alle forze dell'ordine intrusioni, furti di oggetti e comportamenti aggressivi. Consentono così di intervenire con più celerità, aumentando le probabilità di cogliere il malvivente in flagrante. Oltretutto, sono impianti in continuo apprendimento, migliorano nel tempo, riducendo falsi allarmi e aumentando la precisione. Niente riduzioni del numero di sezioni alle materne. Anche se i bambini sono sempre di meno, il comune e l'istituzione Zerbi non pensano ad alcun ridimensionamento del servizio, ma sono pronti a portare avanti nuove sperimentazioni. Nelle scorse settimane si erano diffuse delle voci in città riguardo ad una possibile diminuzione delle sezioni e quindi a minori investimenti nel servizio. Una prospettiva che aveva spinto i sindacati ad annunciare un presidio di protesta davanti al municipio, aprendo lo stato di agitazione e le minoranze a chiedere all'amministrazione di fare chiarezza in consiglio comunale. Nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, l'assessore all'istruzione Maria Cornelia Proserpio e Fiorenza Ricciardi, presidente dell'istituzione Zerbi che gestisce le scuole materne per conto dell'ente locale, sono intervenute per fare il punto della situazione. È una vicenda che è scaturita da pettegolezzi e indiscrezioni, ha spiegato Proserpio, riguardo a chiusure di sezioni che in realtà non erano mai state decise. Nonostante il calo della natalità, si è deliberato il mantenimento delle sezioni della scuola dell'infanzia, garantendo così la continuità pedagogica e didattica. Oggi nascono quasi 100 bambini in meno all'anno rispetto a 12 anni fa. Per il prossimo anno scolastico 2026-2027 si registra insomma una riduzione del 10% degli iscritti complessivi, passando da 343 a 309 bambini. Il Comune vuole continuare a investire nel locale mondo della scuola.
Nell'ambito dei fondi per il diritto allo studio, l'amministrazione comunale della sindaca Ilaria Pagani ha di recente deliberato il trasferimento alle scuole cittadine di ulteriori 20.000 euro già stanziati a bilancio, che si aggiungono agli ordinari contributi erogati naturalmente per sostenere

sostenere i progetti scolastici. Grazie a questo incremento, gli istituti comprensivi Aldo Moro, Ignoto Milite e Leonardo da Vinci potranno realizzare il progetto Musical tra teatro, canto e musica, che si rivolge agli studenti delle medie. L'iniziativa, esito di una condivisione della proposta avviata dal Comune con gli istituti scolastici, si svilupperà nel corso dell'intero anno scolastico 2026-2027 e culminerà in uno spettacolo finale aperto alle famiglie e alla comunità, previsto tra i mesi di maggio e giugno 2027. L'obiettivo è di contribuire a contrastare l'abbandono scolastico e rafforzare la motivazione allo studio attraverso attività pratiche, creative e coinvolgenti, da svolgersi anche in orario extrascolastico. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Serviamo il Signore senza alcun timore dei nemici. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Serviamo il Signore senza alcun timore dei nemici.
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che hai distrutto per sempre il regno della morte nella passione di Cristo, contro ogni pericolo di ricadere schiavi, conferma in noi la grazia della tua libertà. Fa che ci manteniamo sulla strada della giustizia, perché quando verrà a giudicarci il Redentore, siamo salvati dalla morte eterna. Per Lui, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Tutti i giorni della nostra vita, o Signore, salvaci, e a te canteremo.
1: Io dicevo, a metà della mia vita me ne vado alle porte degli inferi, sono privato del resto dei miei anni. Dicevo, non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non vedrò più nessuno fra gli abitanti di questo mondo. La mia tenda è stata divelta e gettata lontano, come una tenda di pastori. Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi recidi dall'ordito. In un giorno e una notte mi conduci alla fine. Io ho gridato fino al mattino, come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa. Pigolo come una rondine, gemo come una colomba. Sono stanchi i miei occhi di guardare in alto. Tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione, perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati. Poiché non ti lodano gli inferi, né la morte ti canta inni. Quanti scendono nella fossa, nella tua fedeltà non sperano. Il vivente ti rende grazie, come io faccio quest'oggi. Il Padre farà conoscere ai figli la fedeltà del tuo amore. Il Signore si è degnato di aiutarmi, per questo canteremo sulle cetre tutti i giorni della nostra vita. Canteremo nel Tempio del Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Tutti i giorni della nostra vita, o Signore,
0: salvaci e a te canteremo. Rispondici, o Dio nostra salvezza, speranza di tutta la terra. A te si leve lode, o Dio, in Sion, a te si sciolga il voto in Gerusalemme, a te che ascolti la preghiera, viene ogni mortale.
1: Pesano su di noi le nostre colpe, ma tu perdoni i nostri peccati.
0: Beato chi hai scelto e chiamato vicino, abiterà nei tuoi atri. Ci sazieremo dei beni della tua casa, della santità del tuo tempio.
1: Con i prodigi della tua giustizia tu ci rispondi, o Dio, no? Speranza dei confini della terra e dei mari lontani.
0: Tu rendi saldi i monti con la tua forza, cinto di potenza.
1: Tu fai tacere il fragore del mare, il fragore dei suoi flutti. Tu plachi il tumulto dei popoli.
0: Gli abitanti degli estremi confini stupiscono davanti ai tuoi prodigi. Di gioia fai gridare la terra, le soglie dell'Oriente e dell'Occidente.
1: Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi delle sue ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu fai crescere il frumento per gli uomini.
0: Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
1: Coroni l'anno con i tuoi benefici, al tuo passaggio stilla l'abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.
0: I prati si coprono di greggi, di frumento si ammantano le valli, tutto canta e grida di gioia.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Rispondici, o Dio, nostra salvezza, speranza di tutta la terra.
0: Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente spietata. Liberami dall'uomo iniquo e fallace. Tu sei il Dio della mia difesa. Perché mi respingi? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico. Manda la tua verità e la tua luce, siano esse a guidarmi. Mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo. A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui salvezza del mio volto e mio Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: A colui che morendo ci ha dato la vita e vivendo per sempre intercede per noi presso il Padre, salga la nostra preghiera.
1: Signore Gesù, Verbo della vita, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Vittima di espiazione per i peccati di tutto il mondo, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai dato la tua vita per noi, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Figlio di Dio, che ci purifichi da ogni peccato nel tuo sangue, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei apparso per distruggere le opere del demonio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù Cristo giusto, nostro avvocato presso il Padre, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi Padre.
0: Legge il nome del Signore.
2: Lettura del libro di Giosuè. In quei giorni Giosuè, figlio di Nun, di nascosto inviò da Sittim due spie, ingiungendo: andate, osservate il territorio egerico. Essi andarono ed entrarono in casa di una prostituta di nome Raab. Lì dormirono. Fu riferito al re di Gerico: guarda che alcuni degli israeliti sono venuti qui questa notte per esplorare il territorio. Allora il re di Gerico mandò a dire a Raab: fa uscire gli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti a esplorare tutto il territorio. Allora la donna prese i due uomini e, dopo averli nascosti, rispose: sì, sono venuti da me quegli uomini, ma non sapevo di dove fossero. All'imbrunire, quando stava per chiudersi la porta della città, uscirono e non so dove siano andati. Inseguiteli presto, li raggiungerete di certo. Ella invece li aveva fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti fra gli steli di lino che teneva lì ammucchiati. Quelli li inseguirono sulla strada del Giordano fino ai guadi e si chiuse la porta della città dopo che furono usciti gli inseguitori. Quegli uomini non si erano ancora coricati quando la donna salì da loro sulla terrazza e disse loro: so che il Signore vi ha consegnato la terra. Ci è piombato addosso il terrore di voi, davanti a voi tremano tutti gli abitanti della regione, poiché udimmo che il Signore ha prosciugato le acque del Mar Rosso davanti a voi quando usciste dall'Egitto, e quanto avete fatto ai due re amorrei oltre il Giordano, Sicon e Og, da voi votati allo sterminio. Quando l'udimmo, il nostro cuore venne meno e nessuno ha più il coraggio dinanzi a voi, perché il Signore vostro Dio è Dio lassù in cielo e quaggiù in terra. Ora giuratemi per il Signore che, come io ho usato benevolenza con voi, così anche voi userete benevolenza con la casa di mio padre. Datemi dunque un segno sicuro che lascerete in vita mio padre, mia madre, i miei fratelli, le mie sorelle e quanto loro appartiene, e risparmierete le nostre vite dalla morte. Quegli uomini le dissero: siamo disposti a morire al vostro posto, purché voi non riveliate questo nostro accordo. Quando poi il Signore ci consegnerà la terra, ti tratteremo con benevolenza e lealtà. Allora ella li fece scendere con una corda dalla finestra, dal momento che la sua casa era addossata alla parete delle mura, e là ella abitava. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Lodate il Dio del cielo, il suo amore è per sempre.
2: suo amore è per sempre.
1: Divise il Mar Rosso in due parti, perché il suo amore è per sempre. In mezzo fece passare Israele, perché il suo amore è per sempre. Guidò il suo popolo nel deserto, perché il suo amore è per sempre.
2: Lodate il Dio del cielo, il suo amore è per sempre.
1: Uccise sovrani potenti, perché il suo amore è per sempre. Sicon, re degli Amorrei, perché il suo amore è per sempre. Og, re di Basan, perché il suo amore è per sempre.
2: Lodate il Dio del cielo, il suo amore è per sempre.
1: Diede in eredità la loro terra, perché il suo amore è per sempre. In eredità a Israele suo servo, perché il suo amore è per sempre. Nella nostra umiliazione egli si è ricordato di noi, perché il suo amore è per sempre.
2: Lodate il Dio del cielo, il suo amore è per sempre.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: A suo ritorno il Signore Gesù fu accolto dalla folla, perché tutti erano in attesa di Lui. Ed ecco venne un uomo di nome Gairo, che era capo della sinagoga. Si gettò ai piedi di Gesù e lo pregava di recarsi a casa sua, perché l'unica figlia che aveva, di circa 12 anni, stava per morire. Stava ancora parlando quando arrivò uno dalla casa del capo della sinagoga e disse: «Tua figlia è morta, non disturbare più il maestro». Ma Gesù, avendo udito, rispose: «Non temere, soltanto abbi fede e sarà salvata». Giunto alla casa, non permise a nessuno di entrare con lui, fuorché a Pietro, Giovanni e Giacomo, e al padre e alla madre della fanciulla. Tutti piangevano e facevano lamento su di lei. Gesù disse: «Non piangete, non è morta ma dorme». Essi lo deridevano, sapendo bene che era morta. Ma Gesù le prese la mano e disse ad alta voce: «Fanciulla, alzati». La vita ritornò in lei e si alzò all'istante. Egli ordinò di darle da mangiare. I genitori ne furono sbalorditi, ma egli ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che era accaduto. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Un papà, Gairo, con un'unica figlia di 12 anni che sta per morire. Questo papà incontra Gesù, gli chiede: vieni nella mia casa perché mia figlia sta per morire. Ma mentre parla, la gente dice: guarda, tua figlia è morta, non c'è più niente da fare. E Gesù gli dice: non piangere, abbi fede. Gesù entra nella casa di questo papà, prende la mano della fanciulla e gli dice: fanciulla, alzati. E la vita ritornò in lei e all'istante si alzò. Questo miracolo di Gesù vuol rispondere a una domanda che c'è nel cuore di ciascuno di noi. Ecco, cosa succederà nel momento della mia morte? Quando io chiudo gli occhi, quando il mio cuore smetterà di battere, quando avrò dato l'ultimo respiro, anche in quel momento, cosa succederà? Sarà uno spirito che vaga nel buio? Ecco, Gesù vuole rispondere a questa domanda: cosa succederà nel momento esatto del mio ultimo respiro, del mio ultimo battito del cuore? In quel momento ci sarà una mano che mi prende e mi dice: alzati, vieni con me. In quel momento, ecco, ci sarà un incontro con il Signore Gesù. E non passerà molto tempo, non sarà uno spirito che vaga nel buio senza dimora, ma immediatamente, ecco, io incontrerò questa mano che mi prende e mi dice: dai, rialzati, vieni con me. Certo, poi ci sarà un giudizio, ma questo è un altro discorso che ci porta lontano. Ma il senso di questo miracolo è appunto questo. È la risposta a questa domanda che ciascuno di noi si porta nel cuore, ecco, che fa anche paura pensarci. Cosa succederà nel momento in cui il mio cuore cessa di battere? Ecco, in quel momento lì, proprio in quel momento lì, esattamente in quel momento, senza che passino anni, secoli, millenni, è che incontrerò una mano che mi solleverà e mi porterà con Lui. La mano di questo Signore che è morto e risorto per essere con me, sempre. Ecco, questa è la risposta alla domanda: che cosa mi succederà nell'ultimo istante della mia vita? Sarà un incontro. Sarà questa mano che mi prende e mi dice: dai, alzati, vieni con me.

0: Dopo il Vangelo. Abbiamo accolto, o Dio, la tua misericordia in mezzo al tuo Tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode raggiunge i confini della terra. Di giustizia è piena la tua destra.
1: Con fiducia presentiamo le nostre preghiere a Gesù che ha vinto la morte.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per la tua Chiesa, che tu sempre risani e purifichi, annuncia a tutti gli umani che tu sei il Dio che vuole la vita, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Per quelli che attendono una guarigione che tarda a venire, sappiano fare anche della sofferenza un cammino d'amore, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Per quanti sono morti nella fede o nella disperazione, su tutti si estenda l'abbraccio della tua misericordia infinita, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Per tutti i defunti, e in particolare per Paolucci e Anna Maria, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore. O Dio, sorgente inesauribile di ogni bene, ascolta l'implorazione dei tuoi fedeli, ci rianimi l'effusione del tuo amore paterno e ci doni di perseverare nella vita redenta. Per Cristo, nostro Signore.
0: Amen.
1: Scambiamoci un gesto di pace.

0: faccio.
1: Oh Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi per noi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.

0: O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi per noi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: Infondi, o Dio, nei tuoi figli una grande e forte capacità di amare, perché restino fedeli all'insegnamento del Vangelo e possano vivere sempre nella carità e nella pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce. Morendo, distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.
1: Ciao.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane. Quanto è grande, Signore Dio nostro, il tuo nome su tutta la terra.
0: Preghiamo insieme con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco Gesù Cristo, l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Alla comunione, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui, dice il Signore.

0: Preghiamo. O Dio Padre nostro, che in questo convito di grazia raduni in un solo corpo i membri della Tua Chiesa, donaci di restare in comunione con Cristo, nostro capo nella fede e nelle opere, e di ritrovarci un giorno tutti partecipi della felicità eterna, con Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace e buona giornata.
1: Grazie.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori, buona giornata e buon martedì 7 luglio. Oggi i microfoni Delia e qui con me alla regia Matteo Serenelli. Vi ricordo da subito le nostre frequenze dove potete ascoltarci: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, e inoltre potete seguirci anche sulla nostra app Radio Orizzonti. Vi ricordiamo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le nostre interviste sia sul sito sia nella nostra app. E per chiedere dediche e porre domande ai nostri ospiti potete scrivere un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200.

0: Il santo del giorno, Antonino Fantosati. Non bisogna dimenticare quel ponte tra Italia e Cina costruito sulla testimonianza di numerosi apostoli del Vangelo e dei martiri come Sant'Antonino Fantosati. Era nato a Trevi il 16 ottobre 1842 e a 16 anni era entrato nel convento francescano della Spineta a Todi. Ordinato prete nel 1865, due anni dopo si unì a un gruppo di religiosi, fra cui padre Elia Facchini, che morirà martire due giorni dopo di lui, in partenza verso la Cina. A Wuchang, capitale del Hubei e residenza principale della missione, imparò la lingua e le usanze locali. L'anno seguente era nell'Alto Hubei, regione di cui nel 1878 venne nominato amministratore apostolico. Nel 1889 divenne vicario apostolico dell'Wuhanan meridionale. Vittima di continue persecuzioni, fu poi ucciso il 7 luglio 1900 dalla folla aizzata dai boxers. Insomma, dare tutto e ricevere la morte non è solo la storia di Cristo, ma quello che accade a ogni cristiano chiamato a testimoniare l'amore di Dio al mondo, soprattutto in mezzo a coloro che non l'hanno riconosciuto, come accade a Sant'Antonino Fantosati. Tra gli altri santi che oggi la Chiesa ricorda, il beato Benedetto XI Papa del XIII secolo e il beato Pietro Torot, martire del XX secolo.
1: E diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata di martedì 7 luglio. Subito dopo di noi, alle ore 9.30, replica alle 17.05, Orizzonti Magazine, Bianalisi, ospite Corrado Mirone, allergologo, allergie respiratorie ed asma. Alle ore 10.05, alle 17.40, Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30, replica alle 19.10, Dalla parte del cittadino, Gianni Branca ospita Agostino Legnani, il mercato di Saronno. Alle ore 11.05-19.40, Nutrizione on Air, condotto da Silvia Ambrogio, nutrizionista, nutrirsi al fresco. Alle ore 11.30 e 18.25, Scuola, Società e Cultura. Antonella Colmeni e Gianni Branca ospitano il professor Sergio Beato. È successo un 48. E vediamo adesso il meteo per oggi. Giornata in gran parte soleggiata ma con transito di velature, poi passaggi nuvolosi più consistenti in serata, precipitazioni ovunque assenti, temperature massime attese tra 33 e 36 gradi. Domani prosegue tempo stabile, soleggiato e molto caldo, in particolare sulla bassa pianura. Qualche nuvola di passaggio su Veneto e Lombardia orientale senza precipitazioni. La temperatura a Saronno per oggi abbiamo una minima di 20 gradi e una massima di 33 gradi. La farmacia di turno oggi è a Saronno, farmacia comunale 1 in via Alessandro Manzoni 1. Risponda al numero 02 960 3396. E al cinema Sotto le Stelle, presso l'arena di Casa Morandi in viale Santuario 2, stasera alle ore 21:30 andrà in onda La vita va così, un genere commedia.

0: Parole e immagini.
1: Siamo anche oggi, come già abbiamo fatto ieri, nel perimetro della famiglia, ma secondo un angolo di visuale particolare. Ci affidiamo alla considerazione del poeta francese Alfred de Vigny, che troviamo in un saggio dedicato ai trapassi generazionali di questi decenni. Il giudizio è la facoltà che acquisiamo più tardi e perdiamo più presto del necessario. I bambini non ne hanno ancora, i vecchi non ne hanno più. Insomma, la capacità di giudicare è un po' come il criterio, ognuno crede di esserne dotato a sufficienza. In realtà le cose stanno in maniera un po' diversa, come dice lo scrittore francese. I bambini non l'hanno ancora, i vecchi l'hanno persa con l'annebbiamento delle loro menti e gli adulti non la esercitano. Anche all'interno della famiglia è ormai raro ritrovarsi insieme per valutare, vagliare, giudicare le vicende e i comportamenti. Come insegnava l'Orlando Furioso dell'Ariosto, il giudicio umano spesso erra, ma è grave atrofizzare la facoltà di cui è dotata la nostra mente, di discernere vero o falso, la coscienza morale che ci aiuta a distinguere bene e male. È un esercizio che i genitori e gli educatori dovrebbero insegnare ai ragazzi. Un altro autore, Montaigne, nei suoi saggi non esitava ad affermare che la cura e la spesa dei nostri padri mirano solo a riempirci la testa di sapere, giudizio, virtù, non se ne parla nemmeno. Pensiamo a quanto si investe in corsi di nuoto, scuole di musica, fitness, perché i figli siano addestrati e palestrati, ma quanto si fa per una loro educazione civica, sociale e spirituale.

E vi ricordo che è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti. Puoi cliccare per seguirlo e resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. E diamo ora uno sguardo ai programmi di agli appuntamenti di Saronno e del circondario. A Saronno, martedì 7 luglio alle ore 17, presso la Sala Nevera di Viale Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno in collaborazione con la Compagnia Teatrale Eccentrici Dadarò. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, mercoledì 8 luglio, ore 17:30, Santo Rosario, partendo dal chiostro ed arrivando in santuario. Ore 18, Santa Messa con affidamento alla Beata Vergine dei Miracoli e al termine benedizione dei pellegrini. Saronno, giovedì 9 luglio dalle ore 20 alle ore 22 presso il Museo della Ceramica Gianetti in via Carcano 9, ceramica in giardino, workshop di ceramica organizzato dal museo. Potrai creare vari oggetti per il tuo giardino. Revri a Saronno. Da giovedì 9 luglio a sabato 11 luglio, a partire dalle ore 18, l'assessorato alla cultura del Comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo, visitare il sito del Comune di Saronno. Saronno, sabato 11 luglio dalle ore 14:30 alle ore 18:30 presso il centro sociale Cassina Ferrara in via Prampolini 2, Repair Caffè. Porta gratuitamente i tuoi oggetti guasti o danneggiati e potrai ripararli con l'aiuto dei volontari. Saronno, domenica 12 luglio dalle ore 16 alle ore 23 presso il parco dell'ex seminario in via Varese 159, Sunday Service, evento culturale e musicale all'aperto nel verde del parco con stand gastronomici, mercatini e intrattenimento musicale. Solaro, giovedì 16 luglio dalle ore 19 presso l'area festa di Corso Berlinguer, grande festa di solidarietà, una serata piena di emozioni, divertimento, allegria e buon cibo per dare un pasto, un sorriso e un futuro all'Africa. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, alle ore 21 Santa Messa nella chiesa di San Giacomo, e invece mercoledì 29 luglio festa di Santa Marta, alle ore 21 Santa Messa nella chiesa di San Francesco. Sempre a Saronno, per la comunità pastorale Crocifisso Risorto, presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, domenica 26 luglio, festa

di Sant'Anna, ore 17:30 a Santo Rosario all'altare di Sant'Anna e alle ore 18 Santa Messa con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. Ed eccoci arrivati al termine di questa prima parte di mattinata. Facciamo gli auguri a tutti coloro che oggi festeggiano un compleanno, un anniversario, un onomastico o qualsiasi cosa voi vogliate festeggiare. E con quest'ultima canzone finale io vi saluto, vi auguro una buona giornata. Ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Al via oggi il vertice NATO ad Ankara, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti, con il presidente americano Trump che ha duramente attaccato di nuovo la premier Meloni. La maggioranza fa quadrato ma non replica.
2: Sopire e troncare, troncare e sopire. Di fronte al nuovo attacco di Trump a Meloni a Palazzo Chigi ci si affida al motto manzoniano per spegnere al più presto l'ennesimo scontro con Washington. Bocche cucite, l'ordine di scuderia che coinvolge tutte le forze di maggioranza. Le uniche dichiarazioni concesse a Tajani, per il quale le parole di Trump si commentano da sole, e a Crosetto le persone passano, i legami con gli Stati Uniti restano. Nel meme pubblicato sui social di Trump campeggia una foto con la frase «Serve un ordine restrittivo», il riferimento abbastanza esplicito al G7 francese e alla polemica legata proprio a Meloni e alla richiesta di selfie implorata, come raccontato da Trump. Anche in questo caso dunque un attacco volgare verso la premier italiana, vista come una specie di stalker a cui servirebbe, secondo il post di Trump, un divieto di avvicinamento nel vertice dell'Alleanza Atlantica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Interferenze di Trump sui mondiali di calcio che provocano l'imbarazzo della FIFA. Il presidente americano annuncia di aver chiamato il presidente della Federcalcio Internazionale Infantino per contestare la squalifica poi sospesa del calciatore statunitense Balo Ogun. L'arbitro era sospetto, ho chiesto una revisione, dice. Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, replica Infantino. La guerra in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod, un blackout è stato registrato nell'omonima regione durante un attacco avvenuto nella notte. Mosca lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, intanto provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani a decisioni forti al vertice di Ankara. E resta sempre alta la tensione intorno allo stretto di Hormuz. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trovava al largo delle coste dell'Oman. Non si segnalano vittime o impatti ambientali. Sul fronte medio orientale invece il 15 e 16 luglio a Roma un nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano. Intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo con i Nikkei che termina le contrattazioni perdendo il 2,21%. Lo sport con il calcio giocato nei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Il Belgio passa ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 gli Stati Uniti. Passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao!

0: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
1: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
0: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
2: Ai gente di ieri, d'incu e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
4: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
5: Orizzonti Magazine, speciale Meditel, gruppo bioanalisi, medicina e salute.
6: Buongiorno, buongiorno carissimi radioascoltatori, ben ritrovati come tutti i martedì, è lo spazio dedicato a Meditel Bioanalisi e quest'oggi abbiamo il piacere di avere in studio con noi la dottoressa Monica Bonucchi, responsabile marketing appunto di Bioanalisi Meditel.
7: Buongiorno a tutti.
6: E il dottor Corrado Mirone, che è specialista in allergologia, scusi la parola ma è lunga, medicina interna, malattie dell'apparato respiratorio. Gabriella.
8: Buongiorno.
6: Con me e alla regia Angelo, che ringrazio di essere con noi. Io direi di dare
7: possiamo
6: la parola
7: iniziare
6: a Gabriella per la prima domanda.
7: Ecco, sì, volevo specificare un po' l'argomento che tratterà il dottor Mirone: allergie respiratorie ed asma, diagnosi e qualità di vita. Ecco, dottore, molto interessante questo argomento, perché ultimamente si sono anche riscontrati molti più casi sia di asma che di allergie. Ecco, ci può spiegare cosa sono le allergie respiratorie e quali sono i sintomi che sono più diffusi, più comuni?
8: Sì, buongiorno, ringrazio per l'invito, saluto gli ascoltatori. Allora, le allergie respiratorie sono la ocolorinite e l'asma allergiche, e sono delle malattie infiammatorie che interessano il naso, trachea, bronchi, cioè le vie aeree, e sono dovute a una reazione del nostro sistema immunitario verso gli aeroallergeni. Cosa sono gli aeroallergeni? Sono delle particelle microscopiche e si chiamano così perché si trovano sospese nell'aria e vengono inalate durante la respirazione. Sono i pollini, spore di fungine e allergeni degli acari della polvere o provenienti da animali domestici. Questa reazione del sistema immunitario è una reazione inappropriata, perché anziché difendere il nostro organismo da virus o batteri patogeni, in realtà si sviluppa contro degli agenti innocui. La reazione allergica si sviluppa attraverso una serie di passaggi che comprendono la produzione di anticorpi particolari, che sono immunoglobuline di classe E, che sono rivolte specificamente contro questi vari aeroallergeni, verso i pollini, verso gli acari e così via. Questi anticorpi si legano stabilmente poi alla superficie di cellule particolari chiamate mastociti, e questo fenomeno, produzione di IgE, legame mastociti, si chiama sensibilizzazione. Questi mastociti si trovano nelle parti del nostro organismo che sono esposte ad agenti esterni, ad esempio le vie aeree, appunto, e la pelle, la cute. Quando avviene un nuovo contatto tra l'allergene e l'immunoglobulina specifica fissata ai mastociti, questi poi liberano delle molecole chiamate mediatori dell'infiammazione, tra cui ad esempio l'istamina, che è la più nota. E queste molecole causano l'infiammazione allergica, che poi dà i sintomi della ocolorinite o dell'asma. Quindi questo è il meccanismo. Poi le ocolorinite e l'asma allergiche possono essere stagionali, quindi si presentano solo in alcuni periodi dell'anno, quando sono dovute ai pollini, cioè degli aeroallergeni presenti solo in alcuni mesi, oppure perenni, e in questo caso sono dovute agli acari della polvere domestica, alle spore fungine o allergeni derivati da animali domestici. È una condizione, come si diceva, molto comune, perché la rinite allergica c'è in un 30% della popolazione ed è presente soprattutto dai 6 anni in poi. Prima, diciamo, le riniti sono più spesso di origine infettiva, ma nei bambini più grandi e poi negli adolescenti si presenta soprattutto la forma da pollini. Nella forma perenne, invece, quella da acari o da derivati animali è più comune negli adulti. I sintomi sono quelli noti, cioè starnuti a salve, scolo nasale con emissioni di secrezioni acquose, prurito nasale alla gola a volte e ostruzione, a volte molto fastidiosa. E la rinite qualche volta si può associare alla congiuntivite allergica, che si presenta con arrossamento, gonfiore delle congiuntive, gonfiore delle palpebre, prurito, anche questo, lacrimazione e fotofobia. A volte la congiuntivite si può presentare anche da sola, senza la rinite associata. Allora, sia le rinite allergiche, soprattutto il classico raffreddore da fieno, possono a volte procurare anche dei sintomi sistemici, cioè debolezza, mal di testa, lieve febbre, e possono poi complicarsi con delle sinusiti, delle otiti o delle nasofaringiti. Un altro problema grosso, che è l'asma bronchiale, è anch'essa molto diffusa, colpisce circa 300 milioni di persone nel mondo, e negli ultimi decenni nei paesi industrializzati la frequenza è aumentata e si presenta oggi in un caso in una persona su 5. Ed è nell'asma grave ci possono essere anche esiti letali. L'asma è responsabile di circa 1000 morti al giorno nei paesi in via di sviluppo prevalentemente. In Europa si diceva che l'asma allergica tende ad aumentare, in effetti è diagnosticata in circa la metà di tutte le forme di asma. I sintomi sono la mancanza di fiato, il senso di oppressione o costrizione al torace, la tosse secca d'accessi e i sibili, che sono il sintomo più tipico dell'asma. È un sibilo o fischio che proviene dai polmoni e che si presenta soprattutto durante la fase espiratoria. E i disturbi anche nell'asma sono sempre procurati da una reazione infiammatoria che colpisce la mucosa, sempre con lo stesso meccanismo della rinite, e che procura però in questo caso anche un'ostruzione dei bronchi che ostacola quindi il passaggio di aria. Questa condizione di ostruzione può variare nel tempo nell'asma, e anche come del resto anche l'intensità dei sintomi, perché tutti e entrambi, sia l'ostruzione che i sintomi, dipendono sempre dall'infiammazione. Nelle forme stagionali ovviamente l'infiammazione di conseguenza anche i sintomi compaiono durante determinati periodi dell'anno, ma anche in altre forme può succedere che i sintomi scompaiano ad esempio per un po' di anni e ritornino magari in età adulta. Una comunque caratteristica importante che contraddistingue un po' l'asma da tante altre patologie respiratorie ostruttive è che l'ostruzione nel caso dell'asma è irreversibile, cioè può passare spontaneamente o per effetto anche di terapie adeguate. Quando si deve pensare quindi più, sto ascoltando la storia del paziente con asma, quando i sintomi che lui riferisce non sono solo la tosse o solo la mancanza di respiro, ma sono più sintomi associati, e quando questi sintomi compaiono per azione di fattori scatenanti. I fattori scatenanti l'asma sono, in caso gli allergeni, quando il paziente è sensibilizzato, come si vedrà poi, si vedrà come stabilirlo verso determinati allergeni, oppure anche l'inalazione di aria fredda, oppure l'inalazione di agenti inquinanti, fumi da combustione, o l'iperventilazione che può comparire in seguito a uno sforzo fisico, un'attività sportiva, o in seguito a una risata protratta, un eloquio protratto. E un altro elemento poi che fa pensare più facilmente a una diagnosi di asma è il fatto che questi sintomi compaiono in alcuni periodi della giornata, cioè al mattino, al risveglio o la sera, o a volte procurano anche il risveglio forzato del paziente perché compaiono di notte.
2: Bene.
6: Io le dico ciò perché qui mi conoscono in studio, io sono ormai succube di tutte le patologie di questa terra, e io da ragazzino, ormai con qualche anno in più, soffrivo appunto di asma bronchiale, per cui quello che mi sta raccontando è tutto quello che io ho passato in gioventù. Dopo un certo punto è sparita completamente, grazie alle medicine che mi davano allora, intendiamoci.
8: Sì, beh, questo succede perché spesso soprattutto nei maschi con l'adolescenza l'asma recede, a volte anche spontaneamente. Però certo.
6: Ecco, dottore, ma come si arriva appunto a una diagnosi corretta di allergia o di asma? E quali sono i test e gli esami più affidabili?
8: Innanzitutto diciamo si parte dalla storia ovviamente del paziente. La rinite allergica compare di solito nei giovani tra i 20 e i 40 anni, anche se i primi sintomi si presentano spesso prima dei 20 anni di età. è più frequente nei soggetti maschi, e poi c'è una familiarità, quindi è più facile incontrarla in pazienti che hanno parenti di primo grado già allergici. Quando poi si sente che il paziente riferisce i sintomi che ho prima indicato e che ha questi elementi anamnestici suggestivi, va eseguito comunque, se possibile, un esame clinico con un rinoscopio che consente di visualizzare la mucosa nasale, che in questi casi spesso è spessita e ha un colorito chiaro, con anche secrezioni di solito chiare e acquose. Nell'asma allergico si parte anche qui sempre dalla storia personale, dalla familiarità. Come si diceva, un adulto si dice di avere in quel momento sintomi di asma, ma che rammenta di aver avuto delle bronchiti ricorrenti da bambino, delle bronchiti asmatiformi nell'infanzia, più facilmente può avere effettivamente un asma. E bisogna comunque pensare che in età pediatrica spesso è necessario, soprattutto in età pediatrica ma in generale nell'asma, eseguire i test allergici, perché nei bambini ad esempio un'origine allergica si trova nell'80% dei casi. E nell'asma allergica di solito tra l'altro compare prima rispetto alle forme non allergiche ed è spesso associata alla rinite, cosa che l'associazione poi della rinite ed asma rende poi più difficile anche curare questa condizione, espone al rischio di sintomi più pesanti anche di asma e al rischio maggiore di crisi di asma. Il rischio di sviluppare un asma poi è maggiore in pazienti che hanno una sensibilizzazione verso allergeni perenni, cioè verso gli acari o i derivati animali o le spore, rispetto a quelli che hanno invece una sensibilità allergia verso i pollini. Comunque anche l'allergia ai pollini è un fattore di rischio, soprattutto quando si tratta di allergie verso più specie polliniche contemporanee. In ogni caso, una volta anche che si sia rilevato, diciamo, una sintomatologia tipica e un'anamnesi suggestiva, la diagnosi in ogni caso, o anche se si sia valutato all'esame obiettivo la presenza di sibili e all'ascultazione del torace, la diagnosi di asma deve essere comunque sempre confermata con un esame strumentale che si chiama spirometria. Sì. È un esame che si effettua anche in ambulatorio, come avviene ad esempio in dianalisi dove lavoro, che serve a misurare il flusso d'aria che il paziente riesce a produrre durante un'espirazione forzata. Se il flusso è ridotto, l'apparecchio misura questa riduzione e può dimostrare che si tratti effettivamente di un'ostruzione bronchiale a procurarlo. Però per essere sicuri che si tratti di asma, bisogna però confermare che l'ostruzione sia reversibile, perché ci sono molte altre condizioni che procurano questa alterazione. Mentre invece l'asma tipicamente dà un'ostruzione reversibile. E per dimostrarlo si può fare un test sempre in ambulatorio con uno spirometro, che consiste nel fare una spirometria prima e 10 minuti dopo aver somministrato un farmaco broncodilatatore, che è il classico Venturini, salbutamolo spray.
7: Sì.
8: Questo effetto del farmaco quindi procura una dilatazione immediata delle vie aeree nell'asmatico, e questo si vede poi ripetendo la spirometria come miglioramento appunto del flusso respiratorio.
6: Perfetto. Dottore, però io la dovrei interrompere in questo momento perché dobbiamo andare, proprio per ragioni tecniche, uno spazio musicale, ma ritorniamo a breve a parlare con lei, perché comunque è un argomento che è veramente interessante. Poi ci ha spaventato con i numeri prima, guardavamo in faccia io e la dottoressa Bonucchi, ci siamo rimasti per la mortalità, non per altro. Ok, a dopo.
8: Va bene.

0: Riprendiamo adesso la trasmissione dagli studi appunto di Radio Orizzonti in Blu con Bianalisi Meditel. Abbiamo in studio con noi ufficio, perché ormai per noi è anche un ufficio, la dottoressa Monica Bonucchi, abbiamo Gabriella con me e Angelo alla regia, ma abbiamo il dottor Corrado Mirone, che è appunto un esperto in allergologia, medicina interna, malattia dell'apparato respiratorio. Dottore, riprendiamo la trasmissione. La domanda era a questo punto.
1: Sì, no, stava terminando il.
2: Sì, grazie. Sì,
1: esatto. Terminiamo la risposta di
2: della
1: prima.
2: Sì.
1: Sì, prego.
2: La spirometria,
1: prego,
2: è come esame strumentale necessario per la conferma della diagnosi, perché innanzitutto si può capitare che il paziente sia perfettamente asintomatico, ma che la spirometria riesca comunque a dimostrare un'ostruzione, cioè un esame più sensibile rispetto a quello, all'esame clinico e a quello che si può rilevare visitando il paziente. Tanto che viene consigliato di farlo anche nei pazienti con rinite, soprattutto nelle forme persistenti, moderate o gravi, perché nel 30% dei casi di pazienti con rinite questi possono avere anche asma, anche se non lo sanno, anche se non hanno una sintomatologia tipica. Il problema poi è che però spesso il paziente, l'asma, come dicevo, è una forma, può essere reversibile anche spontaneamente, quindi si può verificare che il paziente venga visto fuori ad esempio dalla stagione dei pollini, comunque in una fase in cui non ha sintomi. In quel momento quindi la spirometria può essere anche normale, però alla base dell'asma, anche nelle forme stagionali, c'è comunque una condizione di infiammazione bronchiale, quella di cui parlavo prima, che il paziente non avverte, ma che può essere dimostrata attraverso un test che si chiama test di broncostimolazione aspecifica. In pratica si tratta di fare una serie di spirometrie dopo aver inalato una sostanza che si chiama metacolina, che ha un'azione broncocostrittrice, però questa azione si sviluppa solo se c'è questa infiammazione bronchiale. Quindi se non c'è infiammazione il test è perfettamente negativo, si può arrivare anche a dosi molto alte senza che succeda nulla. Se invece c'è una infiammazione, anche se il paziente non avverte sintomi, il test risulta positivo e può quindi confermare la presenza di asma, anche se comunque il limite di questo test è che ci sono anche altre condizioni in cui può risultare positivo.
1: Ho capito.
2: Una cosa che a volte è necessario fare è quando il paziente magari sta male, arriva la prima volta alla valutazione, non si riesce a fare una spirometria in prima battuta, di partire comunque con una terapia e verificare la risposta a distanza di 1-3 mesi, ma in ogni caso la spirometria andrebbe sempre fatta, perché si è visto che se non viene fatta, soprattutto tutta la valutazione iniziale, in un terzo dei casi la diagnosi di asma poi risulta sbagliata. Quindi è essenziale avere a disposizione uno spirometro. C'è poi una condizione particolare di asma che spesso si osserva in ambulatorio, che è l'asma variante tosse, cioè un paziente che si presenta perché ha una tosse persistente, secca, che non va via magari per mesi e che si pensa possa dipendere da asma. Bisogna precisare che nell'adulto questa condizione è relativamente rara. Il problema è che quando si valuta questo paziente la spirometria risulta normale e quindi si deve arrivare un po' per esclusione a una diagnosi di asma variante tosse, cioè escludendo che la tosse sia dovuta a un problema poi di polmonare come la atrofia del torace o a un problema delle prime vie aeree come la vitrotorino, che eventualmente poi la conferma si ottiene sempre con quel test di broncostimolazione specifica di cui parlavo prima.
1: Ecco. Sì, prego, prego, prego, dottore.
2: No, dicevo che una volta che tutto questo però non affronta ancora il problema fondamentale, che è quello di verificare che tipo, se c'è un'allergia, che tipo di allergia è a causare i sintomi. Allora, i test che servono per dimostrare che c'è una sensibilizzazione, che è il primo passaggio, dicevo, perché si sviluppi un'allergia, che viene fatto normalmente in ambulatorio, è il prick test.
1: Sì.
2: È molto semplice, consiste nel mettere una goccia di una serie di estratti di vari aerallergeni sulla pelle dell'avambraccio del paziente e applicando poi una leggera pressione con una lancetta a pungidito per far penetrare questi estratti sotto l'epidermide. In questo modo gli aeroallergeni contenuti negli estratti reagiscono con i mastociti cutanei sensibilizzati, cioè che hanno alla loro superficie delle immunoglobuline specifiche rivolte a questo dato aeroallergene. Quindi nel punto in cui ho messo ad esempio un allergene di un dato polline, può comparire come effetto di questa interazione un piccolo ponfo, cioè una lesione simile a quella di una puntura di zanzara, e si può così individuare la positività, l'esistenza di una sensibilizzazione ad esempio verso un polline piuttosto che verso gli acari o verso il gatto o il cane. Però questo non è sufficiente per confermare che i sintomi sono dovuti a quella data sensibilizzazione, perché ci deve essere anche una concordanza tra il riscontro che io ho del test e la sintomatologia. Ad esempio un paziente che dice che ha raffreddore nei mesi invernali e che ha una positività per il polline che in inverno non c'è, non può essere considerato ovviamente allergico.
1: Certo.
2: Quando si fanno questi test, comunque nella maggior parte dei casi le positività che si riscontrano sono quelle per i polline. Poi abbiamo gli acari della polvere come seconda ordine di frequenza, e infine poi i derivati animali, in particolare il gatto e il cane.
1: Sì.
2: Come ultima positività ci sono poi le spore fungine. Praticamente diciamo che nel caso del gatto circa un paziente su 5 che viene per fare delle indagini per sospetto allergia respiratoria risulta positivo. Nel caso delle spore fungine abbiamo un 6% di pazienti che invece risulta positivo. L'allergia poi a queste spore è presente più o meno, può dare sintomi, problemi tutto l'anno, anche se tende tendenzialmente ad aumentare soprattutto verso la fine dell'estate e inizio dell'autunno. Ci sono dei casi in cui però non si possono fare i test cutanei, perché magari per esempio nelle donne in gravidanza è più sconsigliabile eseguire test in vivo, perché c'è un rischio meno teorico di reazioni allergiche, quindi si preferisce in questi casi, oppure in pazienti che sono in terapia antistaminica quindi non rispondono ai test, oppure che hanno malattie della pelle per cui non è possibile eseguire questi test, si possono fare degli esami del sangue, che però richiedono ovviamente un accesso in un laboratorio che sia trattato per eseguire queste indagini, e questi esami servono a dimostrare la presenza di immunoglobuline specifiche circolanti rivolte contro gli aeroallergeni sospetti.
0: Ecco dottore, perché purtroppo il tempo per noi va a stringere notevolmente, abbiamo veramente, guardi, mi creda, 6 minuti per due risposte veloci. Però in che modo l'allergia e l'asma possono influenzare la vita di tutti i giorni, ad esempio il sonno o l'attività fisica?
2: Dunque, la rinite attraverso l'ostruzione, il prurito ricorrente magari rendono difficile ovviamente il riposo notturno, interferiscono quindi anche sullo stato di veglia durante la giornata, e la tosse notturna e i sibili che compaiono nell'asma non controllata interrompono il riposo più volte per notte. Ovviamente nei ragazzi soprattutto i sintomi notturni possono poi portare a uno scarso rendimento nello scolastico. La rinite allergica, tra l'altro l'asma allergico, soprattutto moderate e gravi, possono aumentare il rischio di sviluppare una condizione di una sindrome delle apnee notturne, cioè una condizione potenzialmente grave. Nei pazienti con asma grave, che sono per fortuna una minoranza, c'è una grossa limitazione anche nella possibilità di svolgere le comuni attività quotidiane legate all'asma. L'asma poi può comparire anche dopo attività sportiva, la cosiddetta asma da sforzo. Questo ha un grosso impatto soprattutto nei giovani, perché ovviamente ne limita parecchio, può creare delle stati di ansia, di riduzione dell'autostima, isolamento sociale. Nelle allergie stagionali, poi soprattutto nei bambini e adolescenti, c'è la tendenza ad evitare magari, quando ci sono una sintomatologia da allergia, di evitare le attività all'aperto. Questo comporta ovviamente anche delle limitazioni nella vita sociale, e riduce naturalmente la qualità di vita in queste persone. Per quanto riguarda...
1: Sì, prego dottore.
0: Perché stiamo controllando i tempi e siamo veramente scarsi. Comunque prego.
1: Finisca,
2: c'era un'ultima domanda?
1: Sì. Adesso, in questo oggi, quali sono le strategie o le terapie che possono aiutare davvero a prevenire le crisi, a migliorare anche la qualità di vita dei pazienti?
2: Beh, dunque, per quanto riguarda il primo passo sarebbe quello di evitare l'esposizione agli allergeni, ma è chiaro che con il polline non si può fare. Per quanto riguarda gli acri della polvere, ci sono delle misure di bonifica da adottare nell'ambiente dove vive il paziente, per esempio una camera da letto, che però non hanno una dimostrata sicura efficacia in tutti i casi e sono abbastanza impegnative. Quando si tratta di allergia ad animali, nessuno di solito allontana il proprio animale domestico, quindi l'evitamento dell'allergene è un grosso problema. Secondo quello che si fa comunemente è l'uso dei farmaci. Nella rinite allergiche i farmaci teoricamente più efficaci consigliati dalle linee guida sono i farmaci ad azione locale, quindi gli spray nasali con contenuti antistaminici o cortisonici. In pratica però quasi tutti i pazienti usano gli antistaminici per bocca che si prendono in farmacia come farmaci da banco e li usano al bisogno quando i sintomi sono più gravi, cosa sbagliata perché in realtà questi farmaci, se presi gli antistaminici orali, se presi da soli, andrebbero presi costantemente per lunghi periodi e comunque sono meno efficaci rispetto agli spray, e che poi sono soprattutto nel caso del cortisone utili per curare l'ostruzione nasale, che è quella che poi condiziona magari anche il riposo notturno. Quindi il cortisone funziona perché è un antinfiammatorio, quindi blocca la reazione infiammatoria allergica che si sviluppa in seguito nelle allergie. E l'altro mezzo che aiuta notevolmente a controllare le allergie, sia l'asma che la rinite, sono i vaccini, i cosiddetti vaccini per le allergie o terapia desensibilizzante, che consistono praticamente nell'assumere per periodi abbastanza lunghi, per diversi mesi all'anno, addirittura per tutto l'anno, per via sottocutanea o per via orale, degli allergeni modificati che sono in grado di indurre uno stato di tolleranza del sistema immunitario e quindi non riconosce più come nocivi o estranei, diciamo, gli aeroallergeni. L'effetto di questi vaccini è quello di ridurre notevolmente i sintomi d'allergia. Questo effetto persiste anche dopo la sospensione del vaccino per alcuni anni, a patto che l'immunoterapia venga condotta in modo corretto, cioè per almeno 3 anni, ed è un effetto che si nota soprattutto nei pazienti ad esempio in età pediatrica o comunque iniziano il vaccino abbastanza presto e che hanno ad esempio allergia al polline, in particolare alla graminacea. Un altro vantaggio dei vaccini, che è quello di prevenire una complicanza della rinite allergica, che è l'asma allergica, sì. Questo sempre è un vantaggio che si osserva soprattutto in età pediatrica, e l'evitare anche che, come spesso succede negli allergici, si possono sviluppare nuove allergie col passare degli anni. E un'altra cosa che
0: l'ultima cosa, perché abbiamo un minuto proprio,
2: No, dicevo, l'ultima cosa che volevo ricordare è che anche nelle asme gravi, quelle asme che sono a rischio di morte, a rischio di accesso in pronto soccorso, adesso si usano dei farmaci che sono degli anticorpi monoclonali specifici, che sono in grado di bloccare questa reazione infiammatoria allergica a diversi livelli. Ogni paziente può essere curato con un particolare monoclonale che va selezionato presso centri qualificati, che sono gli ambulatori per la cura dell'asma grave o degli ospedali attrezzati, e sono farmaci che possono estremamente efficaci, che consentono al paziente di ottenere una qualità di vita normale, e spesso possono essere utilizzati anche a domicilio, quindi possono essere molto comodi e praticamente con pochissimi effetti collaterali.
0: Ecco.
2: Quindi in questo modo anche queste situazioni, diciamo, che una volta non si riuscivano a controllare e venivano poi continuamente ricoverati in ospedale, possono svolgere una vita tutto sommato pari a quella di una persona normale.
0: Sì, perfetto, dottor. Io più che ringraziarla non farei, ma soprattutto inviterei i nostri radioascoltatori a andare a conoscere di persona il dottor Corrado Mirone, perché veramente può dare delle soluzioni che sono veramente interessanti. Purtroppo questa è una malattia ricorrente e come tutte le malattie va preventivata, se non altro.
1: Non dico niente, essendo un asmatico,
0: siamo
1: zitta.
0: Siamo tutti suoi pazienti, volendo vedere. Io non
2: grazie,
0: ringrazio,
2: grazie della fiducia,
0: ci mancherebbe. Ringrazio gentilmente il dottor Mirone, ringrazio la dottoressa Bonucchi,
1: grazie.
0: Soprattutto ringrazio Bianalisi Meditel, ringrazio Gabriella e Angelo che è stato con noi, e ai nostri radioascoltatori mi raccomando, rimanete su Radio Orizzonti Blu. Ciao a tutti,
1: grazie, buona giornata.

0: Buongiorno da Pirachille Dolfini al via. Oggi il vertice NATO ad Ankara, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti, con il presidente americano Trump che è tornato ad attaccare la premier Meloni. La maggioranza fa quadrato ma non replica, i presidenti passano, restano invece i rapporti tra gli stati, dice il ministro della difesa Crosetto. La guerra in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod, un blackout è stato registrato nell'omonima regione, una persona è morta. Mosca intanto lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev provocando almeno 20 morti. Il presidente Zelensky esorta europei ed americani ad assumere decisioni forti al vertice di Ankara. La tensione in Medio Oriente, il 15 e 16 luglio a Roma nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano. Intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Sempre tesa la situazione intorno allo stretto di Hormuz, un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trovava al largo delle coste dell'Oman. Non si segnalano vittime. Ridare voce alla democrazia, un'urgenza sottolineata da realtà dell'associazionismo cattolico italiano riunite a Roma, tra gli interventi quello di Giuseppe Nota Stefano, presidente nazionale dell'Azione Cattolica. Ascoltiamolo.
1: Continuiamo a vederci sul solco della 50ª settimana sociale, perché crediamo che il compito oggi di ridare forza alla vita democratica passi anche attraverso la capacità di creare nel mondo dell'associazionismo una discussione dove il pluralismo diventa una ricchezza. Ecco, credo che l'incontro di questa giornata nasce proprio da questa idea, provare a costruire una discussione pubblica su temi che dovrebbero accomunarci, sui temi anche divisivi, temi anche complessi, però sui quali va riaperta un po' la capacità da parte delle forze sociali, delle forze politiche di ascolto e di discussione. In questo momento la democrazia patisce della polarizzazione, non c'è politica quando c'è una contrapposizione violenta, la politica ricomincia quando c'è ricomincia la discussione, il dialogo e l'ascolto. È su questa convinzione che noi vogliamo in questa maniera dare il nostro contributo e il nostro impegno come associazione.
0: Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,22% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Interferenze di Trump sui mondiali di calcio che provocano l'imbarazzo della FIFA, il presidente americano annuncia di aver chiamato il presidente della Federcalcio Internazionale Infantino per contestare la squalifica poi sospesa del calciatore statunitense Balogun. L'arbitro era sospetto, chiesto una revisione, dice Trump mi ha telefonato ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, replica Infantino. Il calcio giocato ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico vede il Belgio passare ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 gli Stati Uniti, passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia. Tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen, ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati. In studio con me alla regia Angelo. Oggi parliamo di Franco Battiato, cantautore italiano. Nasce di venerdì, il 23 marzo del 1945. Dunque, la sua biografia: dall'esordio sperimentale alle prime incisioni di musica leggera, dall'elettronica all'avanguardia fino alla musica operistica e sacra. Tutto questo è riassumibile nella carriera di colui che è forse il cantante italiano più particolare, eclettico ed acculturato in assoluto. Quando il giovane Battiato incominciò a farsi strada nel mondo della musica leggera, alla fine degli anni 60, probabilmente nessuno avrebbe potuto immaginare che quel ragazzo sarebbe stato capace di passare da quel genere così facile e immediato alla sperimentazione più sfrenata, per poi mutare di nuovo direzione, arrivare al grande successo con dischi di più facile ascolto e dedicarsi successivamente alla musica classica e alla musica lirica. Francesco Battiato, questo è il suo, allora non è Franco Battiato da giovane, ma come di solito sappiamo, conosciamo, è Francesco Battiato, questo è il suo vero nome. Nasce, come dicevo, il 23 marzo 1945 a Ionia, un paesino in provincia di Catania. Il nome Franco gli viene suggerito, pensate, da Giorgio Gaber. Bene, iniziamo con un suo brano, ovviamente sarà solo la sua musica oggi che ascolteremo, Centro di gravità permanente.

dai primi anni 70, Franco Battiato partecipa attivamente alle correnti di ricerca e sperimentazione europee. Le sue prime incisioni discografiche escono fra il 1971 e 1975 per l'etichetta sperimentale Bla Bla e portano titoli originali ed evocativi quali gli ormai mitici Fetus, Pollution, Sulle corde di Aries, Click e Mademoiselle le Gladiator. Passa poi alla Ricordi, con la quale pubblica altri album di impatto poco commerciale, come Battiato, Jukebox e L'Egitto prima delle sabbie, contenente uno straniante brano per pianoforte che gli vale addirittura il premio Stockenhausen. Il premio prende il nome dal nome tutelare dell'avanguardia colta. Franco Battiato, neanche a dirlo, però le sue vendite dei dischi del musicista siciliano sono proprio ai minimi storici, motivo per cui la Ricordi lo licenzia e lo prende in carico invece la EMI, e l'investimento non poteva essere che migliore. Battiato infatti abbandona i cerebralismi prima maniera e si abbandona al pop di marca canzonettistica, seppur rivisitato in chiave intellettualoide e senza mai cedere al gusto imperante. Nel 79 pubblica quindi l'album della conversione, quello destinato a disorientare i selezionati fan conquistati con tanto sacrificio, l'era del cinghiale bianco, i quali fan, poco propensi al mondo della musica leggera, avevano sentito ancora poco rispetto ai successivi lavori, ancora più sfacciatamente commerciali. Nel 1980 è la volta di Patriots, ancora di discreto successo, ma l'anno dopo arriva La voce del padrone, il vero e proprio miracolo commerciale, firmato Franco Battiato. Alcune canzoni del disco lo fanno diventare un caso nazionale e l'album staziona al vertice della classifica italiana per un anno, vendendo oltre 1 milione di copie. Gli album successivi sono L'Arca di Noè, Orizzonti perduti, Mondi lontanissimi, che ripetono in parte il successo della voce, senza tuttavia arrivare però a quelle vette clamorose. Nel 1985, intanto, il cantante, desideroso di maggiore autonomia gestionale, avvia in una collaborazione con Longanesi le edizioni L'Ottava, e nel 1989 l'omonima etichetta discografica dedicata alla musica di frontiera. Ora ascoltiamo quella bellissima canzone che l'ha portato all'apice del successo, L'era del cinghiale bianco.

Sul piano creativo invece Battiato cambia ancora una volta registro. Si intersardisce nel voler comporre un'opera per il teatro. Nasce dunque Genesi, che debutta al Teatro Regio di Parma il 26 aprile del 1987, accolta con trionfale consenso dal pubblico, ma con una punta di scetticismo da parte degli addetti ai lavori. Naturalmente nel 1991 incide un altro bellissimo album, dal titolo singolare, Come un cammello in una grondaia. E poi prosegue il tour di questo Come un cammello, è accompagnato da musicisti del calibro orchestra dei virtuosi italiani, dal pianista Antonio Ballista e dal violinista Giusto Pio. Naturalmente nell'ottobre 1993 Franco Battiato pubblica sempre per la EMI la raccolta di canzoni Caffè de la Paix, che si classifica miglior disco dell'anno nel referendum fra la stampa specializzata promosso dalla rivista Musica e Dischi. Nell'autunno del 96 con la casa discografica Polygram esce L'Imboscata, contenente tra l'altro il brano La Cura, con la quale al cantautore viene attribuito il premio come miglior canzone dell'anno. Nel 1997 segue anche il ritorno di Battiato nei Palasport come un lungo e un applauditissimo tour. A settembre del 98 esce Gomma Lacca, contenente il singolo di grande successo Shock in My Town. Questo album prosegue poi il discorso musicale iniziato con L'Imboscata, arricchendolo ulteriormente di sonorità dure e spigolose. Ed ora ascoltiamo un altro brano, Il sentimiento nuevo.

Nel 2003 però il cantante si è anche cimentato con la regia, girando il film Perduto Amor. Nel dicembre 2004 esordisce come presentatore di un programma culturale in 6 puntate, del quale è stato anche il curatore, Bitte keine Reklam, andato in onda naturalmente nel suo canale satellitare Rai Doc. Nel nuovo decennio partecipa al Festival di Sanremo 2011 accompagnando Luca Madonia con il suo brano L'Alieno, e nell'autunno del 2012 esce su un nuovo disco Apriti Sesamo. All'inizio del mese di novembre dello stesso anno diventa assessore al turismo e allo spettacolo per la regione Sicilia. L'esperienza dura pochi mesi e Battiato non riceve alcun compenso. Ed ora chiudiamo con Ritornerai.

Nel 2019 pubblica il suo ultimo disco, Torneremo ancora, dopodiché si ritira dalle scene. E nel 2020 lo scrittore Aldo Nove pubblica la biografia dell'artista siciliano. Malato da tempo, Franco Battiato si spegne all'età di 76 anni, il 18 maggio 2021, nella sua casa di Milo, in provincia di Catania. La sua frase celebre: non mi interessa sentirmi intelligente guardando in TV dei cretini, preferirei sentirmi un cretino di fronte a persone eccellenti.

Che meravigliosa canzone, però purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Non resta proprio che salutarci. Ma vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!

0: parte del cittadino. Politica, risposte ed eventi.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori da Gianni e da Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, oggi con noi abbiamo intanto la regia Giancarlo e poi abbiamo due ospiti. Oggi mi spiace, Agostino Masini, sei ospite oggi.
3: Con un altro Agostino.
1: Con un altro Agostino Legnani. Buongiorno, benvenuti.
4: Buongiorno a tutti.
1: A tutte e due. Allora, siamo qui per parlare di Saronno, per parlare della vecchia Saronno.
2: Della vecchia Saronno, sì, in particolare del mercato.
1: In particolare del mercato, dice Antonella, giustamente. E abbiamo qui due persone che sono testimonial di questo, di questa parte di Saronno che tanti non conoscono, ovviamente.
2: Perché l'hanno vissuta,
1: Certo. Da dove cominciamo?
3: No, io però vorrei fare un messaggio a chi ci ascolta, che questa trasmissione non è dedicata a gente datata come noi in questo tavolo. Almeno come mio l'Agostino, ma vorremmo lasciare un ricordo ai giovani per ricordare la Saronno dei tempi vecchi, perché la storia è un patrimonio di tutti, anche dei giovani. Perciò vorrei che Agostino Legnani, che è uno storico, racconti cos'è il mercato di Saronno, poi io mi taccio.
2: Benissimo,
1: prego.
5: Bene, allora posso partire
1: la parola.
5: E devo fare una brevissima e doverosa premessa. Allora, nell'ambito degli amici di Obiettivo Saronno è nata l'idea di fare una camminata serale con tutti quelli che fossero interessati alla scoperta e al racconto degli antichi posti del mercato della città. Agostino Masini ha partecipato e poi vi dirò anche come mai io sono arrivato qui. La preparazione e la ricerca, l'organizzazione sono state opera di Patrizia Bizzarro e Luca Davide, ai quali io ho prestato solo una parte dei miei ricordi. Il tutto però mi ha consentito di approfondire l'argomento e quindi di poter venire qui e raccontare un po' più ampiamente la storia del mercato. Per chiudere questa premessa, un cenno a quello che è stato praticamente la traccia che abbiamo seguito, ed è questo importante libro di Giuseppe Radice ed Enrica Rossi, dove Enrica Rossi racconta da storica tutta la parte storica, e sarebbe molto interessante che riusciate anche a ritrovarlo, perché è veramente molto interessante. Quindi tutta la parte storica di Enrica Rossi e poi tutta una serie di poesie di Giuseppe Radice, che
3: esclusivamente
5: in vernacolo, quindi in stretto dialetto saronnese.
2: Benissimo, quindi la fonte è proprio questo libro.
5: È questo libro.
2: Benissimo.
5: Allora incominciamo la storia. Il mercato di Saronno ha una storia molto antica, in quanto per sua natura è collocato in un territorio particolarmente dotato perché si sviluppasse il mercato, in pianura, in piano, e attraversato da tutta una serie di strade importantissime fin dai tempi antichi, da Mediolanum, la Varesina, che portava Varese e quindi già oltre confine, la strada per Como, che pure portava oltre confine, e poi tutte le strade che c'erano già, ripeto, anticamente, che portavano in Brianza, verso Monza e tutti i paesi della Brianza. Quindi
2: un crocevia importantissimo,
5: e questa è stata proprio l'incipit della sua fortuna come mercato, perché qui arrivavano anche da paesi e città abbastanza lontane. E incominciamo la storia.
2: Bene.
5: Allora, secondo Pietro Zerbi, Monsignor Pietro Zerbi, che è stato uno storico di Saronno, ufficialmente gli Visconti istituiscono all'inizio del 1300 il mercato di Saronno, però non ci sono documenti. I primi documenti li abbiamo alla fine del 300 ed indicano già i luoghi, i primi luoghi importanti: Piazza Grande, attuale Piazza Libertà, la piazzetta di San Giacomo, la piazza Castellaccio poi diventata Linoso e poi Piazza Riconoscenza. Il commercio in quegli anni, all'inizio, è soprattutto di articoli, merci agricole e di bestiame. Nel 1300 e 1600, sotto il Ducato di Milano, prima con i Visconti e poi con gli Sforza, il mercato si consolida e si amplia, anche perché incominciano a svilupparsi le attività artigianali. Non c'è più solo l'attività agricola, ma anche le attività artigianali che alimentano il mercato con i loro prodotti, la teleria, i cuoi, il ferro battuto, cioè tutta una serie di oggetti che vanno ad arricchire il mercato di Salonno. Okay. E qui va fatto un altro appunto, 1300-1600, dico, e in questo periodo incominciano anche ad emergere le famiglie storiche di Saronno, i Reina, gli Zerbi, i Taverna, i Brasca, nomi che poi nella storia di Saronno, che nella storia del mercato non li racconteremo più di tanto, ma nella storia di Saronno sono nomi frequenti, più i vari feudatari che hanno gestito poi il feudo di Saronno, gli Stampa di Soncino, gli Antici, e ripeto, anche qui abbiamo tutta una serie di riferimenti veramente storici a Saronno di tutti questi personaggi. 1600-1700, il mercato continua la sua funzione e la sua importanza e incomincia a coinvolgere anche tutti i territori circostanti, non solo i paesi ma anche le cittadine circostanti, e anche addirittura si dice, ed è documentato storicamente, di città. Vengono da Varese, vengono da Lugano, addirittura la via Sant'Antonio a Saronno la chiamavano la strada da Lugano, perché portava a Lugano, sì, per dire l'importanza che già in quei tempi antichi incominciava ad assumere il mercato di Saronno. Con una nota, tra 1600 e 1700 abbiamo la peste, quella raccontata dal Manzoni, 1630 circa, e il dominio degli spagnoli, che modifica un po'. Dai ducati si passa al dominio di una potenza imperiale. 1700-1800 si consolida ulteriormente il mercato con sempre nuove mercanzie e soprattutto di animali. Il mercato dei maiali in Piazza Indipendenza. La Piazza Indipendenza è quella dove c'era la vecchissima posta. La piazza e l'osteria di Santa Marta, dove c'è la contrattazione. In quel periodo nascono anche i mediatori.
4: Ecco.
5: È un altro termine che ormai in dialetto salonese, i marusè, erano gli intermediari, certo, che patteggiavano col venditore e il compratore
4: il prezzo
5: e ne ricevevano una ricompensa. E in vicolo, in Piazza Santa Marta, operavano in quel momento tantissimo i mediatori. Un'altra figura da ricordare, sì, tra l'altro, infatti, perché storicamente dimenticata, ma era una funzione molto importante in quei periodi.
1: Ho sentito parlare del mercato boario.
5: Il mercato boario, ci arriviamo.
1: Ci arriviamo. Ecco.
5: Ci arriviamo. Nel 1700, finiti gli spagnoli, inizia la dominazione austriaca.
4: Ecco, vediamo un po'.
5: E dura in pratica quasi 150 anni, fino alla unità d'Italia, in pratica, quando l'Italia...
4: Sì, sì, quando abbiamo la nostra indipendenza.
5: Nella seconda metà dell'Ottocento, dopo Roma Capitale, il mercato rimane solido e addirittura si sviluppa in 3 giorni alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì. Il commercio degli animali si concentra in Piazza San Cristoforo, dove non c'è ancora il mercato bovario, ma c'è un'area in cui stazionano gli animali e lì vengono contrattati. 1910, e qui ci arriviamo, visto che gli animali lasciati liberi nel terreno, no? Viene realizzato il mercato bovario, praticamente una tettoia, tra l'altro in stile Liberty, quindi una cosa anche elegante, e qui c'è un altro che storicamente è da raccontare. Viene inaugurato 7 mesi dopo, perché un incendio metà lo distrugge prima che venga inaugurato. Comunque nel 1900, alla fine del 1910 viene inaugurato il mercato Boario e lì si sviluppano soprattutto tutti i commerci del bestiame.
4: Ecco, legati proprio al bestiame.
5: Legati strettamente al bestiame. Addirittura c'è un bar mercato dove anche lì i mediatori vanno
1: a trattare
5: e a bere il suo cicchettino. Un altro accenno storico da ricordare, ma caratteristico, il mercato che è sempre concentrato nella zona storica di Saronno, quindi Piazza Grande, corso, allora si chiamava Corso Vittorio Emanuele. Nelle vie adiacenti alla piazza, dove ci sono attualmente le scuole di Ignoto Militi, c'erano soprattutto i banchi delle stoffe e quella zona veniva chiamata un mercato di Brash.
4: Un mercato di Brash?
5: Perché non usavano il metro.
4: Ah,
5: la stoffa veniva misurata a braccio, la dimensione del braccio. Ed era proprio il termine che veniva usato, il mercato di Brash.
4: Bello, interessante.
5: Perché c'era questa consuetudine, chiamiamola così.
3: In quella via Antici, dopo questa mercanzia, sono arrivati i formaggi.
5: Bravo.
4: Ah, prima le stoffe, i tessuti, poi i formaggi. Proprio avanti.
3: Parliamo nel 1940-50.
4: Ecco, adesso stiamo un passo indietro.
3: Ma scusa, non vale la pena in questo momento di sentire Antonella che ci racconta una bella poesia?
4: Ma sì. No, adesso aspettiamo un attimo. Una poesia in dialetto. Ma non sono bravissima a leggere il dialetto,
3: ma
4: forse
3: tu sei brava.
4: È più bravo l'Agostino.
3: No, tu sei brava, raccontami una poesia dialettale, dai.
4: Ma adesso vediamo, mi dà un aiuto anche Agostino, che è molto più bravo di me.
3: Cosa ci racconta?
4: Proviamo, il mercato è
3: sacro. Bravissimi. A due voci, ma che bello.
4: Dai, un pezzetto voci. Per uno.
5: Quanche vedi sti don a passà, tutti in gingheri intorno a mesdì, a capirsi che sta al mercato.
3: Fermati, traduzione di Antonella.
4: No, non è finita la strofa.
3: No, ma
4: e che proprio lì.
5: Che mercoledì.
4: Ecco, allora, quando vedo tutte queste donne passare, tutte in gingheri, cioè vestite bene, intorno a mezzogiorno, capisco che c'è stato il mercato e che proprio oggi è mercoledì.
3: Bene, bravi.
5: Fan la corsa a Fafora e Danè. Ma più se fa del gran cicciarà, parentanti gain de poulet, che dai dritti se lasciano fregà.
4: Allora fanno la corsa a tirar fuori i soldi. Ma più che altro fanno delle gran chiacchiere. Sembrano tante galline del pollaio, qui non mi piace. Perché dai dritti, da quelli furbi si fanno fregare. Poi finiamola. Quel che dicen
5: suta a Brasset, lei del gos per quintasse il suo in sci. In tremendi sti brut cinciapet. Cinciapet è un termine anche questo, ma credo che sia proprio brianzolo, non solo salonese, proprio per dire
1: milanese.
5: Delle donnette, diciamo, no?
4: Infatti, quello che dicono sotto, tenendosi a braccetto, è. E qui
5: ce l'hanno in gola
4: proprio per poterlo dire, queste tremende cinciapette,
5: cioè è un modo di dire delle donne,
4: delle pettegole,
5: chiacchierone,
4: ecco, del chiacchierone.
5: Se saluden per la centridon come il vero nel proverbi de chi e formare il mercato sarà.
4: Si salutano, poi lasciano, queste tre donne si lasciano, come vuole il proverbio che dice che tre donne formano il mercato di Saronno.
3: Bravi, complimenti.
1: Però qui siamo già al mercato una volta alla settimana, perché parla solo del mercoledì.
4: Bravo,
1: non è
4: vero?
1: Più le tre volte come prima.
5: Sì, siamo già
4: ridotto
5: a un giorno alla settimana. Quindi siamo arrivati al 1910, all'inizio del Novecento, dove viene fatto il mercato Boario e il mercato
4: delle braccia, l'abbiamo già detto.
5: Esatto.
4: Poi nel 45
5: viene istituito il mercato del sabato, il sabato mattina. Sì. Poi per tutti gli anni 50 l'asse portante del mercato si concentra sempre nel centro di Saronno, dove c'è Piazza, ormai c'è Piazza Libertà, c'è Corso Italia, i nomi sono cambiati, quelli precedenti erano quelli dati dopo l'Unità d'Italia, quindi c'è Piazza Libertà, Corso Italia, via Mazzini, via Portici, via Roma, fino al Ponte dell'Ura, Piazza Indipendenza, via San Giuseppe, via Carcano, il mercato della frutta e della verdura. Anni 50-52, il mercato boario, il commercio del bestiame, perché avvengono poi, magari ne raccontiamo anche di questi aspetti, perde la sua importanza, viene abbandonato e alla fine viene demolito e rimane per il momento un'area un po' abbandonata e poi viene risistemata e nasce Piazza
1: San Cristoforo.
5: No. Piazza Unità d'Italia. L'anno 1968, questa invece è una data importante, l'amministrazione comunale, la città si è ingrandita e il traffico, la circolazione diventa un grosso problema.
3: Era un problema di sicurezza soprattutto.
5: Esatto. L'amministrazione nel 1968 decide di abolire il mercato nel centro di Saronno e definisce come nuovo fulcro del mercato Viale Rimembranze, via Bossi, via Padre Reina, via Caduti Saronnesi, via Monti, che sono le vie che più o meno, via Grifanti, via Ferrioli, un piazzale sterrato che nel 68 era solo un piazzale sterrato, dove incomincia anche lì una parte di mercato. Gli anni successivi, intorno agli anni 2000, si confermano queste vie, viene eliminato via Rimembranza e via Caduti, e piazza Caduti Saronnesi per una questione di e viene asfaltato tutto la zona che poi prende il nome di piazza Mercanti e in pratica da quel momento il mercato si stabilizza in quella zona e che è la zona dei giorni
4: attuale,
5: certo.
3: Antonella, dici un po' di aneddoti
4: sul mercato.
3: No. Che tu ricordi la tua gioventù.
5: Sì, allora, ne lasciamo raccontare qualcuno e poi ne racconto qualcun altro io, ma che sono...
4: No, comincia tu Agostino.
5: Allora, io incomincio di alcune evidenze che pur non nell'ambito stretto del mercato come commercio, ma fanno di Saronno un aspetto abbastanza particolare. E allora, parliamo innanzitutto di Cecilia Gallerani.
4: Ah, ecco, certo.
5: Questa donna,
4: un bel ricordo.
5: Amante di Ludovico il Moro Sforza, da Ludovico il Moro un figlio, Cesare, e Ludovico, quando viene costretto a sposarsi e sposa Beatrice d'Este, liquida Cecilia Gallerani. Cecilia Gallerani, lo sapete, è la donna del dipinto famoso di Leonardo, la donna con l'ermellino. Allora Cecilia Gallerani riceve in dono il feudo di Saronno, non come territorio ma come dazi, come risorse monetarie, riceve il feudo e il palazzo Visconti nel 1491 e lo tiene fino al 1499, quando Ludovico il Moro entra in contrasto con Luigi XII, re di Francia, viene sconfitto dai francesi, viene fatto prigioniero e tra l'altro, anche questo poco lo si sa, muore prigioniero in Francia. Cecilia Gallerani perde il suo feudo, fugge a Mantova e poi si sposerà e avrà la sua vita e avrà quattro figli, e gli storici dicono che addirittura è fedele al proprio marito.
4: Ecco.
5: Un'altra cosa che a me piaceva anche qui sottolineare: le osterie e gli stallazzi.
4: Ecco, perché, spieghiamo cosa sono gli stallazzi.
5: Esatto, allora, gli stallazzi erano proprio le grandi stalle che raccoglievano gli animali il giorno prima del mercato perché i commercianti portavano gli animali in questi stallazzi, soggiornavano in questi alberghi che c'erano annessi agli stallazzi e il giorno seguente andavano e svolgevano i loro commerci. Due che ricordo molto bene anch'io, ma che li ho visti con i miei occhi, i Beverina con il Passerotto, che è il Passerotto che esiste ancora come ristorante,
4: che ha tenuto proprio il nome ancora,
5: esatto, all'angolo tra via Roma e via
4: Manzoni.
5: E un altro stallazzo importante, anche perché era una famiglia anche proprio di commercianti di bestiame, i Pigar, che erano in via Verdi, anzi la loro casa natale sta ancora lì,
3: detti Rinaldi,
5: no, Guarnerio. Mentre invece Rinaldi l'hai citato, ma non
3: era per il vino.
4: Ecco,
5: allora storicamente è dimostrato, e anche qui credo sia opportuno citarlo, perché Turconi ha fatto un bellissimo libro sulla via San Cristoforo, praticamente con una pazienza certosina è andato a riscoprire tutte le famiglie che nell'Ottocento abitavano in via San Cristoforo,
4: dove c'erano delle grandi corti,
5: le corti, la cor di Urtas, la cor
4: di Quatordas,
5: la cor di Quatordas, sì, la cor di Urtas è al limite.
3: Ecco, ricordiamo che a Saronno attualmente esistono ancora due cortine nel centro che sono i più vecchi di Saronno, che è la cor di Urtas, da quello di Quattordas,
4: che si trovano in via San,
5: la Villuccia,
3: la Villuccia è fuori al centro,
5: ah,
3: di Saronno,
5: sì, c'ha ragione,
4: sì, ma queste centro, due sono nel centro,
3: nel centro di Saronno,
4: e si accede dalla via San Cristoforo,
3: in cui entrambi hanno due bellissime icone di Madonne, che Madonna, sono molto belle,
4: che sono ancora
3: molto
4: belle,
3: vi invito ad andare a visitarle,
4: ecco.
1: Senti, le stazioni di posta a Saronno, perché visto che era così importante,
5: stazione di posta, però è un'altra cosa,
1: sì.
5: La stazione di posta era la stazione dove c'è oggi a Saronno,
1: il
5: la
1: santuario,
5: chiamavano Casa Morandi.
1: Casa Morandi.
4: Ah, ecco.
5: Il proprietario era un Morandi, che era un possidente, ed era la stazione di posta. Anche lì c'erano le stalle e gli alberghi e l'albergo, perché
1: sulle linee,
5: nel transito, e qui torniamo alla premessa che ho fatto dell'importanza di Saronno, perché certo, è proprio crocevia, e quindi chi percorreva queste strade a metà strada per andare a Milano si fermava,
4: faceva una sosta,
5: esatto,
4: cambiava, faceva
5: e
4: riposare
5: Morandi,
4: il cavallo,
5: e Casa Morandi aveva proprio questa funzione.
3: Ecco, poi, la strada più caratteristica del mercato di Saronno è la San Cristoforo, oggi che la nostra via Monte Napoleone di Saronno, la San Cristoforo, era su lì si concentrava tutto il chiacchiericcio di Saronno,
5: cioè,
3: e si iniziava con la piazza della Ciuchina, dove c'erano i famosi cantastorie, se lo ricordo, cantastorie, tra gente che usciva con una batteria, due fisarmoniche, e raccontavano gli eventi storici della zona, soprattutto i miracoli,
5: sì,
3: e poi davano via anche le immaginette. In più mi ricordo, e voglio citarla perché già nel 1960, io già quell'ora frequentavo il mercato, c'erano le prime cadenze meridionali e c'era una Fiat multipla in cui c'era un signore che gli dava lame da barba, 5 bacchetti, 100 lire, e faceva da San Cristoforo, arrivava fino al Bia. Tu, ecco, tu vuole che tu, a consiglio di chi è il Bia?
4: Chi è il
3: Bia?
4: Uno
3: che vendeva i panni di ghiaccio a fianco al pesce. Il Bia,
5: il Bia,
3: in fondo c'è anche dove c'è adesso la gelateria della
4: Ines,
3: lì c'erano tutte le osterie,
4: esatto,
3: e tutti si
4: fermavano, tutte le osterie, infatti,
3: un
4: tutte erano aggruppate lì,
3: Triapaia
4: cosa vuol dire?
5: Allora, se voi andate in via San Cristoforo proprio alla cur di Quatordas c'è una targhetta sopra, proprio sulla sinistra della porta in alto, c'è una targhetta dove uno dei coloni che hanno abitato in questa cur di Quatordas, perché Quatordas, perché erano 14 i coloni che erano dentro questa
3: corte. Consiglio, se tu pensi che nella piazzetta della Ciuchina c'erano quattro osterie, il Bue Rosso, l'Ustru, il Bar 2000, c'erano quattro osterie in quella piazzetta,
4: una
3: quattro
4: piazzetta.
3: Osterie.
5: Tra l'altro la piazzetta Riconoscenza perché il peccato del bestiame è quasi sempre c'è stato per all'inizio, proprio nel tempo antico, in Piazza Riconoscenza, poi soprattutto in Piazza San Cristoforo e poi il mercato Boario. Il mercato dei polli invece è stato un po' itinerante, è stato anche in Piazza Riconoscenza, sì. E tra l'altro in Piazza Riconoscenza c'era poi osteria, chiamiamola così, che anche lì il mercoledì facevano la trippa.
4: Mamma, quante osteria a Saronno, incredibile.
5: Ma
4: era molto viva come città allora.
5: Ma sì, ma perché?
4: Perché c'era tutto questo scambio.
5: C'era molto scambio, il mercato di Saronno è stato un mercato importantissimo, vivo, importante, sì.
3: No, che poi arrivavano da moltissimi paesi.
5: Esatto.
4: Eh sì, come ha detto lui, proprio perché era un crocevia di strade.
5: Ma
4: che andavano.
5: Se voi leggete questo libro, no, se voi, chi leggerà questo libro trova anche queste notizie. Ci sono stati dei momenti in cui le cittadine
4: limitrofe,
5: confinanti, Legnano, Busto, hanno chiesto nel Medioevo
4: a chi governava
5: ai
4: Saronno,
5: duchi, ecco, che governavano, il permesso di fare il mercato, e gli è stato negato.
3: Ecco, la cosa da sottolineare, Antonella, forse tu mi puoi correggere se sbaglio sì o no, che il mercato di Saronno ha anticipato la crisi che c'è adesso. Quando c'era il mercato di Saronno, la gente andava al mercato a fare la spesa, non c'erano, erano pochissimi negozi sul Puste, erano pochissimi negozi che vendevano, forse c'era il macellaio, sì, c'era più macellaio, ma il resto si comprava tutto,
4: si comprava
3: al mercato,
4: sì, tutto dalla
3: come
4: frutta.
3: Oggi, oggi succede che i negozi di questo non ci sono più,
4: ci sono,
3: no?
4: Più. Sì.
3: Però il mercato non sopperisce.
4: Però anche perché era un mercato ricco, quindi trovavi tutto, trovavi. Poi, ecco, come dici tu, forse solo il macellaio, perché lì aveva bisogno delle celle frigorifere, sì, e di altre cose, ma tutto il resto
3: oggi
4: si comprava a Saronno. Ma di tutti i mercati, sì, un po', Il nostro ha perso questa valenza storica.
3: Tu capitavi in Corso Italia, non ti ricordi qualche bel angolino di Corso
4: Italia? Io mi ricordo il giardino dei Reina, che era una cosa, la piazzetta Reina e il giardino Reina, perché io abitavo lì e mi guardavo dentro.
3: C'era un negozio tradizionalissimo.
5: E allora
3: che
5: qui,
3: tu non devi dire questo negozio.
5: E allora qui io la posso raccontare una poesia.
4: Abbiamo solo
1: Giuseppe,
4: due minuti, leggila subito.
1: Non so se ce la facciamo.
4: Prova.
1: Senza tradurla.
5: Panda come pan tramvai. Praticamente
4: bravo.
5: Sull'angolo di questa piazzetta che hanno citato in questo momento c'era un negozio che vendeva granaglie e il panda com. Pandacom perché arrivava da Como.
4: Non perché era speciale.
3: Di la poesia, se
5: era
3: scavano.
5: Un pane dolce che arrivava da Como. A Saron de Bunura alla stazione, gli arrivava una pagnotta profumata. La gavevano quei cose di più se buon, che in misura le era belle di speciata. I burrè, per imitare su Pandacom, gamportà al nostro paese acqua e farina. Che successe che forse l'area del Saron la sfurnafè una michetta che era una rovina. Disperata, questa cretina amichetta ha voluto rifare la sua reputazione a bastoni impastata con l'ueta. Un'idea assai potente e congeniale, e in sci che salta fuori pan tramvai, un prodotto certamente fenomenale.
4: Bellissima.
1: Bene, con questa
4: bella
1: poesia di Giuseppe Radice noi ci fermiamo, ringraziamo Agostino Masini, Agostino Legnani dei loro contributi. Antonella, bene, e Gianni vi salutano, una buona giornata a tutti.
4: Buona giornata.
5: Buona giornata a tutti.
3: Buona giornata a tutti.

0: Buongiorno da Tirachille Dolfini. Trovato il corpo senza vita di Ania Sadia Berezovska, la donna sospettata di essere l'autrice dell'attentato della scorsa settimana nel Principato di Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev. Il cadavere, crivellato di colpi d'arma da fuoco, rinvenuto nei pressi di Kiev. Sarebbero già state arrestate due persone accusate del delitto, un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence Ucraina e un ex agente delle forze dell'ordine. Al via oggi il vertice NATO ad Ankara, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti, con il presidente americano Trump che ha duramente attaccato di nuovo la premier Meloni. La maggioranza fa quadrato ma decide di non replicare, i presidenti passano, restano invece i rapporti tra gli stati, dice il ministro della difesa Crosetto. La guerra in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod e un blackout è stato registrato nell'omonima regione durante un attacco avvenuto nella notte. Mosca lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei ed americani ad assumere decisioni forti al vertice NATO di Ankara a partire dalla fornitura dei Patriot. Le tensioni in Medio Oriente, 15 e 16 luglio a Roma, nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano. Intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,40%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Perquisizioni in corso nelle sedi della società calcio Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della Bari e il padre presidente della CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Interferenze del presidente americano Trump anche sui mondiali di calcio che provocano l'imbarazzo della FIFA. Trump annuncia di aver chiamato il presidente della Federcalcio Internazionale Infantino per contestare la squalifica poi sospesa del calciatore statunitense Balogun. L'arbitro era sospetto, ho chiesto una revisione, dice Trump. Mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, replica invece Infantino. Il calcio giocato ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico vede il Belgio passare ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 proprio gli Stati Uniti, e passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
3: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
4: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
3: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
5: Bastardi senza gloria.
6: Bastardi senza gloria. Storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
7: Ogni primo e secondo mercoledì del mese alle 22 su Radio Orizzonti e in podcast su Spotify e su radioorizzonti.eu e sulla app di Radio Orizzonti.

0: Mountain Blue, la radio più vicina a te.
1: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
2: Nutrizione on air, la voce degli esperti.
3: Buongiorno a tutti e ben ritrovati da Silvia Ambrogio a Nutrizione On Air, la voce degli esperti. Oggi parliamo di una cosa che in questi giorni riguarda davvero tutti, il caldo. Quel caldo intenso, prolungato, che ogni estate sembra arrivare prima e durare di più e che ci costringe a cambiare il ritmo, sonno e anche l'appetito. E la domanda da cui partiamo è semplice: quando fuori la temperatura sale e non scende nemmeno di notte, l'alimentazione può davvero aiutarci? Oppure è solo questione di accendere il ventilatore e aspettare che passi? O servono davvero tutti quegli integratori vediamo pubblicizzati in ogni modo? Ecco, facciamo un passo indietro, perché per rispondere bene dobbiamo prima capire che cosa succede davvero dentro di noi con questo caldo. In realtà il nostro corpo è bravissimo a mantenere una temperatura interna stabile, è un equilibrio che difende però a ogni mezzo. Quando l'ambiente si scalda, la principale strategia che mette in campo è la sudorazione. Noi sudiamo per disperdere calore. Questo meccanismo che ci protegge però ha un costo. Quando sudiamo perdiamo liquidi e insieme ai liquidi perdiamo anche sali minerali. Se non li reintegriamo, il volume del sangue tende a ridursi, il sangue diventa per così dire un po' più denso e il cuore, i reni, la circolazione devono lavorare di più per fare lo stesso lavoro di sempre. Ecco perché il caldo non è solo una questione di fastidio, di stanchezza, è proprio una situazione in cui il corpo è sotto sforzo anche quando siamo semplicemente seduti. E qui arriva il punto che mi preme di più. Da nutrizionista e da persona che nella pratica clinica vede tante storie diverse, vi devo davvero dire che non siamo tutti uguali davanti al caldo. C'è chi lo gestisce davvero bene, quasi passa inosservato, e chi invece parte già in svantaggio. Gli studi più recenti che ho consultato per questa puntata insistono molto proprio su questo punto: non siamo tutti uguali di fronte al caldo. Le persone più anziane, i bambini piccoli, chi convive con malattie croniche, pensiamo al cuore, ai reni, al diabete, sono più esposte, quindi devono sicuramente stare più attenti anche a quello che mangiano, in generale allo stile di vita in questo momento al caldo. In parte perché il loro corpo regola la temperatura con più fatica, in parte perché, e questo è magari meno noto, con l'età lo stimolo della sete si attenua, si ha meno percezione di aver bisogno di bere, quando in realtà servirebbe di più. C'è anche un altro dettaglio importante che riguarda molte più persone di quante in realtà si creda. Alcuni farmaci che si usano comunemente, come alcuni diuretici o alcuni farmaci usati in ambito neurologico o psichiatrico, possono influenzare l'equilibrio dei liquidi e dei sali. Non è un motivo per spaventarsi, attenzione, o per modificare la propria terapia da soli, ma va assolutamente saputo che se si prendono queste classi di farmaci bisogna fare un pochino più attenzione alla gestione del caldo. Serve assolutamente parlarne con il proprio medico, in questo caso, se vi accorgete che state soffrendo particolarmente il caldo e prendete questo tipo di farmaci. Ma se il caldo mette il corpo sotto sforzo e se tutti non partiamo dalle stesse condizioni, cosa possiamo fare con quello che mangiamo e beviamo per dare una mano al nostro organismo? Ecco, ci fermiamo un attimo, ascoltiamo una bella canzone e poi proviamo a rispondere a questa domanda con ordine.

Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Nutrizione On Air. Oggi stiamo parlando di cosa fare a tavola per contrastare questo caldo. Ecco, cosa dice davvero la scienza su nutrizione e caldo? Cominciamo dalla cosa più importante, cioè quella su cui davvero tutto il mondo scientifico è in accordo: l'acqua. Durante un'ondata di calore, bere a sufficienza è la vera e propria strategia di protezione. Non è un consiglio banale o scontato, lo so che lo sentite ripetere da tutte le parti, ma mantenere un buon livello di idratazione aiuta davvero a conservare il volume del sangue, sostiene il lavoro dei reni e riduce il rischio di quelle complicazioni che con il caldo diventano più frequenti. Ma, e qui vi faccio una distinzione che mi sta davvero a cuore, idratarsi non vuol dire soltanto bere acqua a litri, vuol dire reintegrare anche i sali minerali che perdiamo sudando, quindi sodio, potassio, magnesio, calcio. Questi sono quattro nomi che magari abbiamo sentito sulle etichette degli integratori, ma il loro ruolo è molto concreto, in questo caso non è marketing, servono a far funzionare bene i muscoli, nervi e cuore, e quando si squilibrano possono comparire crampi, debolezza e nelle situazioni più serie addirittura alterazioni del battito cardiaco. La buona notizia è che per la maggior parte di noi questi minerali non vanno cercati per forza negli integratori, perché arrivano dal cibo. Frutta e verdura di questa stagione in particolare sono nostre alleate, perché uniscono due cose: contengono acqua e portano con sé molti sali minerali. Una pesca, un'anguria, pomodori, zucchine, cetrioli non sono solo leggeri, ma sono anche un modo gustoso per idratarsi mangiando e riacquistando sali minerali. Attenzione però, e questa è una precisazione importante, questo non significa che chiunque debba mettersi a prendere integratori salini, proprio perché non a tutti servono. C'è poi un secondo capitolo molto interessante, di cui dobbiamo essere però un po' prudenti. Il caldo intenso genera nel corpo quello che gli studiosi chiamano stress ossidativo, semplificando molto, una specie di logorio delle cellule. Alcuni nutrienti con azione antiossidante, la famosa vitamina C, la famosa vitamina E, i cosiddetti polifenoli che troviamo di nuovo in frutta, verdura e olio extravergine d'oliva, aiutano proprio a contrastare questo logorio. E uso il condizionale di proposito, dovrebbero aiutare, perché la letteratura suggerisce che un buon apporto di questi nutrienti sostenga davvero la resilienza dell'organismo, soprattutto nelle persone più anziane e fragili, ma è un'area ancora in evoluzione, quindi questo non significa che dobbiate correre a comprare integratori di vitamina E, vitamina C o di polifenoli, perché i dati non sono ancora così robusti. Sono robusti quelli però da stile di vita, quindi da frutta, verdura che apportano questo tipo di nutrienti. Una tavola ricca di vegetali è quindi un investimento in questo momento dell'anno ancora più sensato rispetto a qualunque integratore. C'è un terzo elemento, sempre molto pratico e spesso sottovalutato: come distribuiamo i pasti. Anche in questo caso gli studi ci sono e gli esperti suggeriscono che pasti più leggeri e frequenti in questo momento dell'anno

No, scriverlo o definirlo significa semplicemente fare titoli di giornale. Non funziona così. Conta l'insieme: quanto bevi nell'arco della giornata, quanta acqua porti in tavola con il cibo, come distribuisci i pasti. La domanda giusta non è qual è il cibo magico, ma come costruisco nella giornata un buon equilibrio con tutti i cibi che in questa stagione madre natura ci mette sulla tavola. La seconda semplificazione che sento spesso riguarda proprio il tema della sete. Se non ho sete vuol dire che sto bene, sto bevendo abbastanza. Ecco, purtroppo no, soprattutto per le persone anziane. Come dicevo, con l'età la sete è un segnale meno affidabile, e aspettare di avere sete in piena ondata di calore può voler dire accorgersene tardi. Nella pratica capita anche spesso di vedere persone convinte di bere abbastanza, che però, andando ad analizzare il contenuto idrico nel loro corpo e analizzando la loro giornata reale, bevono pochissimo: il caffè la mattina, qualche sorso a pranzo e poco altro. Attenzione, non serve un calcolo perfetto, però serve accorgersene. Ascoltiamo un'altra canzone e poi proviamo a tradurre tutto questo in qualche criterio semplice, così da mettere in pratica.

ritrovati all'ascolto. Oggi sto cercando di guidarvi in questo caldo su cosa è bene mangiare per aiutarsi a tavola. Cose concrete. Prima priorità in questo momento è davvero bere in modo regolare, senza aspettare la sete, non in un'unica grande scorpacciata d'acqua, mi raccomando, ma distribuendola durante la giornata. Per chi fa fatica

ricordarsene possono aiutare piccoli appigli, una bottiglia, una caraffa sempre in vista, un bicchiere a ogni scambio di attività, l'abitudine di bere qualcosa a ogni passo e tra un pasto e l'altro, applicazioni, sveglie, sono trucchi molto banali ma funzionano proprio perché sono facili. La seconda priorità è portare l'acqua anche nel piatto, quindi frutta, verdura di stagione, sono ricche di acqua e di minerali. Aumentarne la presenza in questi mesi è uno dei modi più semplici e piacevoli in realtà per idratarsi senza nemmeno pensarci. Una macedonia, un'insalata fresca, un gazpacho, della frutta come spuntino sono scelte gradevoli, non sacrifici e dovrebbero essere facili. La terza priorità riguarda il ritmo dei pasti. Nelle giornate più calde può avere un senso alleggerire il pasto centrale e distribuire meglio l'energia, porzioni più contenute, più momenti della giornata, evitando un piatto pesantissimo nell'ora di punta del caldo. Anche in questo caso non è una regola ferrea, ma è un criterio da adattare ai propri orari e alla propria fame. E poi accanto al cibo ricordatevi che contano i comportamenti, perché la nutrizione da sola non vive nel vuoto. Adattare le attività nelle ore meno calde, evitare sforzi fisici nel pieno del pomeriggio, cercare ambienti più freschi nelle ore critiche, sono davvero misure semplici a costo quasi zero e la letteratura indica come siano davvero protettive e che si sposano con le scelte alimentari di cui abbiamo parlato. Con questo io termino questa puntata, che è l'ultima prima della pausa estiva, e vi do appuntamento a settembre. Buona estate a tutti!

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Pillole di finanza a cura di Francesco Ceriani.
3: Bentornati al nostro appuntamento settimanale di educazione finanziaria. Oggi parleremo di un errore molto comune, perché gli investitori tendono a comprare quando sono euforici e a vendere quando hanno la paura. Nelle scorse puntate abbiamo parlato del VIX e del Fear and Greed Index, due indicatori che ci aiutano a leggere il clima emotivo dei mercati. Ma il punto centrale è un altro: non basta capire cosa fa il mercato, bisogna capire come reagiamo noi davanti al mercato. Uno dei concetti più importanti della finanza comportamentale è l'avversione alla perdita. In parole semplici, perdere 1000 euro ci fa soffrire di più di quanto ci faccia piacere guadagnarne 1000. Per questo, quando il portafoglio scende, molti investitori sentono il bisogno di vendere. Non sempre perché sia la scelta più razionale, ma perché vendere dà l'illusione di fermare il dolore. Il problema è che spesso si vende quando i prezzi sono già scesi molto e la paura è già incorporata nel mercato. Quando invece i mercati salgono, per mesi o per anni, succede il contrario. Le notizie sono positive, gli altri sembrano guadagnare e nasce la FOMO, dall'inglese Fear of Missing Out, cioè la paura di restare fuori da un'opportunità. Così molti investitori comprano quando i prezzi sono già saliti e quando il rischio viene percepito come basso, anche se in realtà potrebbe essere aumentato. Questo comportamento si chiama prociclico. Si compra dopo i rialzi, quando si sente sicuri, e si vende dopo i ribassi, quando ci si sente spaventati. E a tutto questo si aggiunge l'effetto gregge. Quando tutti comprano, comprare sembra normale. Quando tutti vendono, vendere sembra prudente. Ma sui mercati seguire la massa non significa sempre prendere la decisione migliore. La soluzione non è eliminare le emozioni, perché sarebbe impossibile. La soluzione è costruire regole prima che arrivino paura ed euforia. Un piano di investimento serve proprio a questo: decidere in anticipo quanto rischio possiamo sopportare, come gestire i ribassi, quando ribilanciare e se effettuare ingressi graduali. Perché nei momenti tranquilli tutti si sentono razionali. La vera prova arriva quando il mercato scende, oppure quando tutto sale e sembra impossibile perdere. La lezione è semplice: spesso non sbagliamo perché non conosciamo i mercati, ma perché non conosciamo abbastanza le nostre reazioni davanti ai mercati. Investire bene significa proteggere il portafoglio non solo dalla volatilità, ma anche dagli errori emotivi. Anche per oggi è tutto, buon investing e alla prossima settimana.

0: Spazio aperto. Scuola, società e cultura.
1: Buongiorno a tutti cari ascoltatori ed eccoci al secondo appuntamento col professor Sergio Beato che ci parla del 48. È successo un 48 il titolo dell'argomento di oggi, storie, aneddoti del Saronnese. Eravamo rimasti dove? Buongiorno professore.
2: Buongiorno, saluto a tutti gli ascoltatori. Ci siamo fermati in questa sollevazione che vede protagonista il popolo lombardo e il popolo milanese e quindi anche quello saronnese di questi fatti che avrebbero dovuto, condizionale d'obbligo, dare la libertà dal governo austriaco per un'indipendenza italiana e in questo senso anche della Lombardia. Dicevo che la grande traccia che ho seguito per raccontare i fatti che ho accennato anche nella puntata precedente è il cronico del prevosto Francesco Cozzi, testimone diretto di questi avvenimenti che stiamo raccontando, perché lui li ha annotati in quello che è il suo cronico, in questa specie di cronaca che il parroco deve stendere a memoria appunto dei fatti che accadevano nella sua città. E ricordiamo anche il discorso della centralità della posizione della città di Saronno.
1: Ecco. Rispetto
2: a quella che era una geografia che non ci appartiene più, perché oggi Saronno è provincia di Varese dal 1926, mentre Saronno una volta era inglobata in un territorio che comprendeva Como e Milano. In questo senso non esisteva la provincia di Varese ed era un centro, come dire, abitato e anche un presidio militare importantissimo che controllava appunto la via Varesina ma anche la via Percomo, che è appunto a nord di Milano. Un piccolo aneddoto: basterebbe ricordare che i mezzi di trasporto di allora, la diligenza, partiva da Milano ad esempio per andare a Varese percorrendo quella che oggi è sostanzialmente il percorso della via Varesina, quindi Milano-Saronno-Varese. A Saronno basterà ricordare che c'era la casa Morandi, o meglio l'osteria dell'Angelo, che era il luogo dove si cambiavano i cavalli e eventualmente i passeggeri potevano anche scendere per una rapida visita.
1: Quindi
2: al santuario.
1: La casa Morandi, ricordiamo quella
2: la
1: vicino
2: Morandi,
1: al santuario,
2: la biblioteca
1: di Saronno, certo.
2: C'è ancora il cortile appunto con quello che era la vecchia osteria dell'Angelo. È interessante notare, anzi lo dicono le fonti storiche, la diligenza impiegava praticamente una giornata, si partiva da Milano alle 8 del mattino e si arrivava a Varese soltanto alle 16, quindi alle 4 del pomeriggio.
1: Mamma.
2: Era impossibile
1: ritornare
2: nello stesso giorno, fare il percorso inverso. Ci volevano due giorni perché doveva sbrigare affari a Varese da Milano. Questa era la realtà del tempo.
1: Comunque la strada era sempre quella,
2: sostanzialmente
1: quella tracciata
2: sì.
1: Già oggi dai paesi che si susseguono per andare a Varesina.
2: Sì.
1: Ecco.
2: Che poi ha in qualche modo indirizzato anche quello che è il percorso della ferrovia,
1: in modo più diretto
2: fa Milano, Saronno, Saronno, Varese. Poi
1: perfetto.
2: Oggi arriva fino all'Aveno, ma queste sono cose che avranno molto, molto dopo. Ma torniamo al nostro 48. Dicevo, c'è stata una partecipazione intensa, popolare, entusiasta, nonostante quello che diranno gli austriaci poi, in particolare il maresciallo Radetzky, nei suoi proclami, quando tutto finirà e svanirà questo sogno di un'indipendenza della Lombardia, di Saronno dall'Austria, ma che si realizzerà soltanto 10 anni dopo, nel 1859, con la seconda grande indipendenza. Ma adesso vorrei focalizzare la mia attenzione su quello che è stato il protagonista assoluto di questa stagione della storia lombarda, il maresciallo Radetzky. Personaggio decisamente a tutto tondo in quella che è la vicenda di questi fatti, appunto, che sono un capitolo importante di quello che è il risorgimento italiano, anche se la famigerata desiderio di indipendenza non arriverà proprio da questo fatto, ma sarà appunto oggetto di un intervento successivo nel 59. Radetzky è un personaggio interessante a tutto tondo che va visto nella complessità della sua personalità e del suo operato come generale, come uomo appunto politico. Radetzky è un nobile boemo, quindi nasce suddito dell'impero d'Austria assolutamente, nasce nel 1866. Interessante questa data perché ci dirà una cosa che altrimenti ci sfugge. Noi siamo abituati a immaginare Radetzky protagonista, e lo è stato, del 48 del risorgimento italiano. Radetzky è 3 anni più anziano di Napoleone Bonaparte, che nasce nel 69, e Radetzky è stato presente in tutte le campagne dell'Austria contro Napoleone, tutte le invasioni che Napoleone ha fatto in Italia lo vede protagonista assoluto di quelle che sono le grandi campagne. Sono due uomini dello stesso tempo, anche se hanno una mentalità profondamente diversa. Radetzky fa una rapida carriera nell'esercito austriaco perché si vede che è una persona di grande capacità da un punto di vista strategico e militare. Ha un piccolo difetto per quella che è, come dire, l'amministrazione dell'esercito austriaco: vuole armi ed eserciti sempre all'avanguardia. In questo senso pare che Radetzky fosse un po' maniaco delle esercitazioni militari, voleva gente sempre molto pronta. Nei tempi di pace il governo austriaco pensava che fosse un uomo costoso, perché voleva armi sempre nuove, più aggiornate, eserciti sempre più addestrati, ma tutto questo comporta una spesa nel bilancio dell'attività militare di uno Stato. E allora è significativo che molto presto, già dopo il congresso di Vienna, Radetzky verrà messo un po' da parte nell'amministrazione dell'esercito austriaco e verrà nominato governatore della fortezza di Olmuk, un posto tra gli più sperduti che si potesse immaginare,
1: proprio per cercare di
2: mettere un po' da parte, allontanando da quelle che sono le grandi decisioni militari. Quindi un momento di ombra in questo senso. Ma ci penserà il cognato che già abbiamo nominato nella precedente puntata, il conte Giulio di Strassoldo. Anche perché Radetzky, e questa è la realtà dei fatti, sposa Franziska di Strassoldo. Gli Strassoldo sono una famiglia friulana, hanno uno stupendo castello ancora oggi, una loro proprietà, tra Palmanova e Aquileia, nella pianura proprio friulana. Ci sono ancora oggi, il castello di Strassoldo si può visitare, e la famiglia è ancora oggi proprietari, discendenti sono ancora oggi proprietari di questo luogo. Il matrimonio con Franziska di Strassoldo non è sicuramente un dato, come dire, di passione, di grande amore. Sono quei matrimoni combinati che una volta erano praticamente la regola nelle grandi famiglie aristocratiche. Il matrimonio con Franziska dura tutta la vita, lei morirà molto prima del marito. Non sto dicendo forse un'inesattezza, morirà dopo il marito, scusate. Ma interessante notare, qui scendiamo non nel pettegolezzo ma nella cronaca vera, Radetzky aveva un amante milanese, una lavandaia,
1: ecco questo legame con Milano.
2: Una lavandaia probabilmente nata a Sesto San Giovanni, Giuditta Meregalli, donna del popolo, lui che è un aristocratico e nobile. Tutta la vita questo doppio rapporto sarà una costante nella sua esistenza. Mai tradita, nel senso mai rinunciato a quel legame ufficiale con la moglie, con la quale avrà 8 figlioli.
1: Ecco, stavo chiedendo quanti figli.
2: 8 figlioli, beh, più femmine che maschi, ma non tradirà neanche l'affetto profondo che lo legava a Giuditta Meregalli. La cosa che a noi può sembrare un po' straordinaria: Giuditta ha 30 anni e diventa l'amante di Radetzky che ne ha 70. Non è proprio una storia di quelle che fanno impazzire dal punto di vista della passione,
1: certo.
2: Eppure è stato un legame profondissimo, un legame che non si è mai in qualche modo interrotto, tanto che Radetzky da questa donna avrà 4 figlioli, quindi nati fuori dal matrimonio. È facile immaginare che sono stati registrati come Meregalli all'anagrafe, perché non si poteva mettere che fossero figli di Radetzky, il grande personaggio,
1: certo,
2: che
1: dovevano rimanere
2: il Lombardo Veneto allora.
1: Un po' anonimi, ecco.
2: Assolutamente. Però, ma la cosa intrigante è che questi ragazzi Meregalli, figli comunque del maresciallo Radetzky e di Giuditta, hanno avuto un seguito fino ai nostri giorni, perché è inimmaginabile, ma è sempre così, la ricerca genealogica fornisce di questi spunti. Mi spiego. È un caso che nell'anagrafe di Monza, città di Monza oggi, ci siano più di 300 cittadini che hanno il cognome Meregalli. Sicuramente qualcuno di loro è il discendente di questa coppia un po' anomala, anche se irregolare, tra il maresciallo Radetzky e la Giuditta Meregalli. Ma c'è qualche cosa di più, secondo me, che vale la pena di sottolineare. Dei 4 figlioli che Giuditta Meregalli ha dato al suo maresciallo austriaco, che sono esattamente Giuseppina, Luigia, Ferdinando e Francesco Giuseppe. Guarda caso
1: i nomi come,
2: ecco,
1: come tornano.
2: Rende omaggio anche nel suo figlio illegittimo all'imperatore d'Austria, Francesco Giuseppe. Interessante notare che Luigia, nata nel 1842, sposerà, perché questi sono dati che sono incontrovertibili in base ai documenti anagrafici, sposerà Romualdo Borletti. Dovrebbe dire qualche cosa questo cognome. E il figlio di Luigia Meregaldi Gradeschi e di Romualdo Borletti è Senatore Borletti, un uomo che vive fra il 1880 e il 1939. Spiego perché, non lo sapevo neanche io. In casa Borletti il nome senatore non è un titolo politico, ma è proprio un nome di battesimo. Qualcuno viene battezzato col nome di Senatore Borletti. E forse allora capiamo da che parte si va a parare. Forse molti ascoltatori sanno che nel cruscotto della macchina, dove ci sono il tachimetro e il contagini, c'è scritto Veglia Borletti. Sono gli strumenti con cui si misuravano certi elementi dell'andatura della macchina, proprio di questa ditta. E poi basterebbe ricordare che Senatore Borletti, che ne ripeto non è un esponente del Senato dello Stato italiano, è stato il fondatore di Rinascente ed è stato anche un comproprietario del gruppo Mondadori, quindi un personaggio dei nostri tempi, di quella che è l'imprenditoria lombarda del Novecento.
1: Il cognome poi ricorda
2: assolutamente anche poi il discorso della grande industria tessile, di quelle macchine da cucire. Ma basterebbe ricordare che Senatore Borletti è niente meno che il nipote di Giuseppe Radeschi.
1: Ma pensa,
2: e queste sono, come dire, le sorprese appunto della storia. Ma andiamo avanti. Nella pianura friulana c'è questo castello di Strassoldo, che è una località che ancora oggi si può visitare, dove sovente passava il maresciallo, perché capite che è la strada che dalla pianura italiana va verso il Treviso, va verso Vienna, la capitale dell'impero assolutamente, e dicono le memorie che sovente Radeschi passava a salutare la famiglia dei cognati, la famiglia della moglie, perché era una buona usanza, di cui si conserva un ottimo ricordo tra l'altro in terra friulana. Quindi c'è una ambivalenza nel giudizio della personalità di Radeschi come protagonista della storia. In casa sua e nella famiglia era visto come una persona per bene, una persona precisa e, come dire, ordinata nello svolgimento del suo compito. Per noi italiani è un nemico, un avversario, un comandante, un governatore che in qualche modo ha oppresso con la sua presenza, con i suoi interventi, quella che era la popolazione lombarda, ma è veramente un giudizio ambivalente. E a questo riguardo vorrei approfittare di quelli che sono più alcuni giudizi storici, ricordando alcune cose che fanno parte della biografia del maresciallo Radeschi. Il maresciallo Radeschi a Milano, quando succede al cognato Giulio di Strassoldo come nuovo comandante militare e poi come governatore, 1831, abitava a Palazzo Cagnoli in via Cusani oggi. Questa era la sua dimora. Quindi, se si passa in via Cusani, vediamo questo grande palazzo dei Conti Cagnola. Quella era l'abitazione di Radeschi, mentre il suo luogo di lavoro era la cancelleria, che appunto stava vicino a quello che era il Castello Sforzesco, perché quello è il nucleo fondamentale del governo austriaco a Milano.
1: Bene, ci fermiamo ancora qualche minuto per un breve break e a risentirci tra poco.
3: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Eccoci cari ascoltatori, siamo in studio col professor Sergio Beato che ci sta raccontando appunto tanti eventi legati alla figura di Radetzky.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, riprendiamo al filo del nostro racconto. Joseph Radetzky o Giuseppe Radetzky, questo nobile boemo, è stato un protagonista assoluto della storia appunto del Risorgimento italiano, non dimenticando che lui è protagonista anche dei tempi precedenti, perché dicevo nell'altro intervento che era di 3 anni più vecchio di Napoleone. Quindi, come dire, noi pensiamo a Radetzky, sì, Risorgimento, e pensiamo a tempi,
0: sì,
1: più vicini,
0: che sia una successione,
1: esatto,
0: uno dell'altro.
1: Mentre
0: invece no,
1: la storia è pesca molto più indietro, proprio nel 700, e questo è importante perché ci dice che Radetzky è un uomo dell'ancien regime, cioè un uomo che è un diligente applicatore di quelli che sono gli ordini che vengono dal suo governo, da quello che è l'impero d'Austria. Mai si sognerebbe di immaginare cose diverse da quello che è stata la sua realtà come uomo politico e come militare, perché è legato a quel mondo dove si pensava, e che verrà capovolto proprio dal Risorgimento, il cosiddetto mondo delle monarchie assolute, dove il re comanda e i popoli obbediscono, non ci sono alternative a questa specie di comando e di regola fondamentale. Comunque, torniamo a Radetzky. Dicevamo, uomo dall'intensa vita anche amorosa, perché nonostante la moglie Franziska di Strasoldo, famiglia a cui era legatissimo, ci sarà questo legame intenso e veramente romantico in un certo senso, perché mai sarà separato dalla sua amatissima Giuditta Meregali, questa lavandaia del popolo milanese, probabilmente nata a Sesto San Giovanni, che gli ha dato 4 figlioli, quindi una discendenza che va praticamente fino ad oggi mescolata ai tanti, alle tante persone che vivono oggi nella Lombardia, soprattutto nella zona del Monzese. Ma torniamo alla complessa figura del maresciallo Radetzky. Interessante, qualche anno fa un'intervista che ha rilasciato il conte Marzio di Strasoldo, che è un discendente
0: diretto
1: della famiglia
0: proprio
1: dei cognati di Radetzky. Dice questa cosa, cito testualmente: mi ricordo che quando andavamo a scuola studiavamo il Risorgimento, se ne parlavano come fosse un orco, poi andavo a casa e ne sentivo parlare come di un grand'uomo, sempre affettuoso e a modo che veniva spesso al castello a fare visita alla famiglia. Quindi una ambivalenza nel giudizio di questo personaggio storico. Ci sono altri giudizi, perché la realtà storica è un po' questa: per gli italiani è stato un grande nemico, per gli austriaci è stato un fedele servitore del suo paese, dello stato,
0: sì,
1: di cui lui faceva parte.
0: Il giudizio è riferito,
1: dice ad esempio Giordano Bruno Guerri: non credo che sia cambiato nulla nell'interpretazione della figura dell'opera di Radetzky, dice lo storico appunto Giordano Guerri. Per noi italiani resta un nemico, per gli austriaci un valoroso militare che ha fatto il suo dovere. Come è veramente, come dire, diversa questa trattazione a seconda dei punti di vista con cui si guarda il personaggio. E allora andiamo più avanti, qualcosa di più complesso, sempre sulla figura, sull'opera di Radetzky. È stato un grande protagonista dell'Ottocento, dice lo storico Zanini, praticamente ignorato dalla storiografia italiana per la sua fama meritata di nemico dell'Esorgimento e di spietato repressore. Fu un grande generale che contribuì più di quanto si legge nella sconfitta di Napoleone, sempre presente nelle campagne contro Napoleone, meno di quanto gli si attribuiscono i suoi biografi alla sopravvivenza dell'impero asburgico contro la rivoluzione di metà secolo, un uomo di antico regime del 700. Ma ci sono ancora altri giudizi interessanti, penso ad esempio Indro Montanelli, che dice di Radetzky: grande soldato che non ha mai conosciuto sconfitte, a 80 anni suonati conservava intatta la prestanza fisica e l'energia morale. Ricordo che Radetzky, cosa eccezionale per l'epoca, muore a 92 anni. Nasce alla fine del 700 e attraverserà tutto quanto l'800 come un assoluto protagonista. Come tutti i militari credeva soltanto nella spada e nella disciplina, ma non somigliava affatto all'immagine che di lui ci ha tramandato la storiografia risorgimentale, quella di un crudele impiccatore, un caporalaccio ottuso e grossolano e brutale. Era al contrario un gran signore dal tratto ruvido ma generoso, uno specchiato onestà gli impediva di profittare della sua carica, era soltanto un fedele servitore del suo paese. Dice ancora, ed è l'ultima, come dire, chiosa critica su questo personaggio, Sergio Romano, in un suo saggio appunto su Radetzky, dice: dai tratti meno feroci di quelli che gli sono stati attribuiti dalla vulgata risorgimentale, è un eccellente soldato, è pronto a prendere decisioni spietate, ma ama Milano, le partite a carte, la buona tavola, l'osteria popolare, una lavandaia stiratrice milanese, Giuditta Meregalli. Quindi è veramente un giudizio ambivalente,
0: sì,
1: una personalità che va vista dal mondo austriaco sicuramente un grande eroe del suo tempo, dal mondo italiano sicuramente un nemico di quella che era la causa italiana, fuori di dubbio questa discussione. Certo. E allora possiamo concludere rapidamente sì. il nostro intervento dicendo che il prevosto Cozzi ci ha dato veramente una pagina interessante di questa sensibilità saronese con cui hanno vissuti questi fatti. E chiudo il mio intervento con una cosa che veramente suona per noi un po' strana, ma davvero fa parte della storia. 18 agosto 1849. È tutto passato. Gli austriaci sono tornati a Milano, nessuno più si sogna di essere indipendente dal governo austriaco, ci si rassegna a questa dominazione straniera che durerà fino all'859. 18 agosto perché? È il compleanno dell'imperatore Francesco Giuseppe. E allora a Saronno, come in altri luoghi della Lombardia, del Lombardo-Veneto sotto l'Austria, si celebra una messa in onore dell'imperatore, il suo compleanno.
0: Anche a Saronno?
1: Anche a Saronno. In prepositurale di Santi Pietro e Paolo si celebra la funzione religiosa in onore dell'imperatore per un augurio del suo compleanno e nella Piazza Libertà, quella che per noi oggi è Piazza Libertà, è schierato un drappello di soldati austriaci. Alla fine della celebrazione il celebrante esce con la pisside, che è quel vaso che contiene sì. le ostie consacrate nel tabernacolo, e dà una benedizione alla truppa che è schierata nella piazza. Niente di eccezionale. Partirà una diffida verso il prevosto Cozzi, perché ha osato benedire la truppa nel giorno del compleanno dell'imperatore. Dice testualmente nel suo cronico: con il signore piccolo, e non ha usato l'ostensorio grande delle benedizioni solenni.
0: Oh, è ritenuto, ecco, per questo allora stavo cercando di capire qual era il motivo.
1: È stato ritenuto un oltraggio alla figura dell'imperatore benedirlo. Certo, per carità, tutta la grazia del nostro signore che lo conservi. Francesco Giuseppe morirà nel 1916, prima guerra mondiale, ma benedetto con un piccolo contenitore delle ostie consacrate invece che con il grande ostensorio. Il povero Francesco Cozzi, prevosto, subirà una specie di invettiva nei confronti di questo gesto che viene ritenuto un oltraggio, e dovrà andare a Monza a scusarsi con sempre con Radeschi. La cronaca dice: arrivato a Monza con una piccola delegazione di saronesi, ve li cito: il signor Mantegazza, l'ingegner Ramazzotti, fratello di Monsignor Ramazzotti, e Paolo Lazzaroni, guarda
0: ma
1: caso.
0: Ma pensa, tutti i nomi.
1: Arrivato, tutti i nomi di Saronno.
0: Sì, tutti i nomi
1: arrivato
0: di Saronno.
1: A Monza, chiese udienza, molto come dire, contrito e umiliato a Radeschi, gli dice: da dove viene? Da Saronno. Saronno meriterebbe più severità con questa città, ma data questa circostanza, io sono un uomo di buon cuore, dice Radeschi nelle cronache di Cozzi, e le condono tutto quello che le è stato inflitto come penitenza per questo oltraggio all'imperatore. Benedetto col signore piccolo.
0: Pazzesco, veramente, veramente una cosa incredibile, incredibile proprio.
1: Sono i ritagli della storia, sono, che nella, ecco, la sì, sono quelle, del quotidiano.
0: Ecco, però è bellissima questa, appunto, questa ricostruzione anche attraverso questi documenti, questo diario, questi appunti del nostro vecchio prevosto, insomma.
1: Dico solo che se qualcuno per caso avesse voglia di scorrere, ripeto, Giovanni Basilico ne ha fatto una trascrizione bellissima, molto scorrevole, perché non è facile leggere questa grafia.
0: Anche perché l'italiano era un po'...
1: Assolutamente, sì. Si può recare, quando è aperto in archivio prepositoriale, consultare questo documento storico.
0: Questi documenti, interessantissimi, veramente.
1: È a disposizione dei cittadini che hanno piacere di approfondire certi argomenti della storia della città.
0: La ringraziamo perché è stato veramente molto molto interessante, e veramente è così uno spaccato di storia. Siamo entrati in quel periodo della storia con tutti gli aneddoti, con la storia vera, con tutto ciò che è successo e col modo anche di giudicare, di vedere la storia da una parte e dall'altra, come sempre in queste situazioni.
1: Certo.
0: Un grazie tantissimo e speriamo di rivederla ancora nei nostri studi. Una buona giornata a tutti e un arrivederci.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chille. Dolfini, trovato il corpo senza vita di Anastasia Berezovska, la donna sospettata di essere stata l'autrice dell'attentato della scorsa settimana nel Principato di Monaco contro l'oligarca filorusso ucraino Ermolaev. Il cadavere, crivellato di colpi d'arma da fuoco rinvenuto nei pressi di Kiev, sarebbero già state arrestate due persone accusate del delitto: un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence e un ex agente delle forze dell'ordine. La guerra in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod, dove è scoppiato un incendio, un blackout registrato poi nell'omonima regione durante un attacco nella notte, almeno un morto. Mosca intanto lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei ed americani ad assumere decisioni forti al vertice di Ankara. Inizia proprio oggi nella città turca il vertice dell'Alleanza Atlantica, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti, con il presidente americano Trump che ha duramente attaccato e nuovamente la premier Meloni. La maggioranza fa quadrato, decide di non replicare, i presidenti passano, resta invece il rapporto tra gli stati, dice il ministro della difesa Crosetto. Esplosioni a Damasco, vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Strade bloccate, zona messa in sicurezza, non è chiaro se ci siano vittime. Il presidente francese, che non ha avuto conseguenze, è il primo leader europeo a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. Le tensioni in Medio Oriente, 15 e 16 luglio a Roma, nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano. Intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,31%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Procura di Roma ritiene che il giornalista ed ex editore Walter Lavitola sia il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. IBM contestano a Lavitola il reato di strage in concorso con componenti della banda arrestata la scorsa settimana. Un mese prima dell'attentato, Lavitola, per il quale non è stata disposta alcuna misura, avrebbe effettuato un sopralluogo nei pressi dell'abitazione del conduttore di Report. Perquisizioni nelle sedi del Calcio Bari, del Napoli, della Filmauro, nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari su Luigi Aurelio De Laurentiis, ai quali i PM indagano per false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva del Bari Calcio. Lo sport, con i mondiali gli Stati Uniti, Canada e Messico. Il Belgio passa ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 gli Stati Uniti. Passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
3: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
4: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
5: Eccellenze in tavola.
6: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
5: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11.30.
6: Vi aspettiamo.
7: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi. Per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, la mia giornata accanto al Papa. Uboldo, la saronnese di nessuno. Saronno, droga dell'estate in un garage. Saronno, musical, comune e scuola insieme. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli alla regia, Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Radio Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Il diacono saronnese Massimo Tallarini è stato sull'altare al fianco di Papa Leone XIV nella messa che il pontefice ha officiato a Lampedusa, trasmessa anche in diretta su Rai 1. Tallarini ha anche collaborato ad organizzare la visita papale assieme ai volontari saronnesi in rappresentanza della diocesi di Milano. Il parroco di Lampedusa, Don Carmelo Rizzo, era stato a Saronno un paio di mesi fa per partecipare a degli incontri con i fedeli. A coordinare l'importante evento religioso è stato l'arcivescovo Diego Giovanni Ravelli, maestro delle celebrazioni liturgiche per il Papa, che è originario di Lazzate. Assieme ai volontari vi erano poi anche seminaristi della diocesi di Agrigento. È stato un grande onore essere scelto per questa importante funzione religiosa, racconta Tallarini. Sono stato contattato da Don Carmelo, che ho avuto modo di conoscere quando nei mesi scorsi era stato a Saronno per partecipare ad alcune iniziative e mi sono quindi subito reso disponibile per partecipare all'organizzazione, contando appunto anche sulla collaborazione di alcuni volontari saronnesi che si sono a loro volta detti pronti a collaborare. È stato un momento veramente emozionante essere sull'altare vicino al Papa nella funzione religiosa celebrata a Lampedusa, racconta Tallarini. Quel che posso dire è che durante la cerimonia, tra i passaggi più intensi e per me più sentiti, vi è stato quando ci siamo scambiati il segno della pace e l'incensazione. La funzione è stata trasmessa, come detto, in diretta su Rai e quindi vista naturalmente da molti saronnesi, i quali hanno notato la presenza del diacono, che collabora abitualmente anche all'allestimento delle più importanti ricorrenze religiose cittadine, come ad esempio la tradizionale festa patronale di San Pietro e Paolo. Per Tallarini, che è anche vicepreside del liceo classico Legnani, nonché direttore dell'emittente locale Radio Orizzonti. Uboldo, l'ennesimo incidente al confine con Rescaldina, successo nella mattinata di ieri, riaccende il riflettore sull'insicurezza della Saronnese nell'ultimo tratto. Si è parlato spesso della necessità di realizzare ciclabile e una rotonda, ma sono due degli ostacoli. La competenza non è comunale e i costi si aggireranno sui 2 milioni di euro. Da quando è successo l'incidente mortale che il sindaco Luigi Clerici si sente chiedere dai cittadini quando sarà messo in sicurezza quel tratto di via 4 novembre. Ebbene, il copione è sempre lo stesso, non è di nostra competenza. Proprio il tratto più pericoloso, quello verso Rescaldina, non compete al comune, che invece è tenuto a fare la manutenzione del resto della Saronnese, dal confine con Saronno. Non possiamo nemmeno mettere le luci che tutti chiedono da anni, puntualizza il sindaco. È vero che nelle ore notturne c'è buio completo, ma non possiamo proprio farci nulla. Un rondò sarebbe molto utile in quel punto così pericoloso. La carreggiata è stretta e andrebbe completamente rifatta allargandola, cosa difficile perché ci sono le scarpate laterali e c'è il ponte del Bozente. L'unica forma di prevenzione per adesso è una ciclabile che da Saronno raggiungerà presto il Tigros. Sono poi stati piazzati i cartelli «Rispetta il ciclista». Saronno. Quasi 100 kg di stupefacenti, 20 dei quali erano nascosti in un capannone di Saronno, era tutta cocaina. Il proprietario dell'immobile credeva di averlo affittato a un cittadino per bene. A chi fosse destinato non è ancora chiaro, ma lo sarà nel corso delle indagini che hanno portato ad arresti in tutta Italia ieri. L'operazione della Guardia di Finanza è partita da un controllo di routine alla Tisana, in Friuli, durante il quale spuntarono 2 chili di marijuana. Il bilancio finale è di 16 soggetti finiti in carcere, 35 indagati, quasi tutti albanesi, e sequestro di beni per 1.100.000 di euro. Le indagini sono state condotte dalle Fiamme Gialle di Trieste sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano e si sono estese in moltissime località turistiche. Le basi logistiche erano però a Brescia, Lecco, Milano, Monza, Brianza, Pavia, Varese, Savone, Siena. La droga, cocaina, marijuana e hashish veniva importata attraverso le rotte balcaniche grazie a una collaborazione tra organizzazioni italiane e albanesi. Il gruppo si era dotato di una serra nella campagna pavese dove aveva avviato la produzione autonoma di marijuana. Le sostanze importate venivano stoccate in appartamenti autorimessi affittati da prestanomi incensurati, così da rendere più difficile agli inquirenti risalire ai vertici del sistema. Sequestrate inoltre tre pistole con matricola a brasa, 10 armi bianche, orologi Rolex e denaro contante in valute estere. Gli interrogatori inizieranno nei prossimi giorni, ma è poco probabile che i trafficanti coinvolti vogliano collaborare con gli inquirenti. Saronno, musical tra teatro, canto e musica. Comune e scuola si uniscono per proporre un progetto con l'obiettivo di contrastare l'abbandono scolastico. Nell'ambito dei fondi per il diritto allo studio, infatti, l'amministrazione comunale ha deliberato il trasferimento alle scuole cittadine di ulteriori 20.000 euro già stanziati a bilancio e che si aggiungono agli ordinari contributi erogati annualmente per sostenere i progetti scolastici. Grazie a questo incremento, gli istituti comprensivi Aldo Moro, Ignoto Militi e Leonardo da Vinci realizzeranno il progetto musical tra teatro, canto e musica, che si rivolge agli studenti della scuola secondaria di primo grado. L'iniziativa è nata dalla condivisione della proposta avviata dal Comune con gli istituti scolastici coinvolti. Si svilupperà nel corso dell'intero anno scolastico 2026-27 e culminerà in uno spettacolo finale aperto alle famiglie e alla comunità, previsto tra i mesi di maggio e giugno 2027. Attraverso l'integrazione tra teatro, canto e musica strumentali, il percorso offrirà un'esperienza interdisciplinare in grado di valorizzare le attitudini individuali e promuovere la partecipazione attiva di tutti gli alunni. La natura inclusiva del musical consentirà a ciascun partecipante di contribuire secondo le proprie capacità e i propri interessi, sia nelle attività artistiche sia negli aspetti organizzativi e tecnici connessi alla realizzazione dello spettacolo. In conclusione, il progetto rappresenta un esempio concreto della collaborazione ormai stabile tra comune e istituzioni scolastiche per la promozione di interventi finalizzati al benessere degli studenti, all'inclusione e al miglioramento della qualità dell'offerta educativa. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina alla settimana. Igea la lettura, ma con Matteo la regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni G e alla regia Matteo, buon ascolto. La farmacia di turno è la Comunale 1 in via Manzoni, telefono 02 960 3396. Spettacoli cinematografici sotto le stelle presso la Casa Morandi. La vita va così, film commedia alle 21.30. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli, mercoledì 8 luglio alle 17.30 Santo Rosario, partendo dal chiostro e arrivando in santuario. Alle 18 Santa Messa con affidamento alla Beata Vergine dei Miracoli. Al termine benedizione dei pellegrini. Saronno, giovedì 9 luglio dalle ore 20 alle 22 presso il Museo della Ceramica Gianetti in via Carcano 9, Ceramica in Giardino, workshop di ceramica organizzato dal museo. Potrai creare oggetti vari per il tuo giardino. Saronno, Revri, ovvero sogno ad occhi aperti,

0: defetti, guasti o danneggiati e potrai ripararli con l'aiuto dei volontari. Saronno, domenica 12 luglio dalle ore 16 alle 23 presso il parco dell'ex seminario in Vivarese 159 Sunday Service, evento culturale e musicale all'aperto nel verde del parco con stand gastronomici, mercatini e intrattenimento musicale. Solaro, giovedì 16 luglio dalle ore 19 presso l'area feste di Corso Berlinguer, grande festa di solidarietà, una serata piena di emozioni, divertimento, allegria e buon cibo per dare un pasto, un sorriso e un futuro all'Africa. Saronno, per la comunità pastorale Crocifisso Risorto, siamo un po' avanti, venerdì 24 luglio, veglia della festa di San Giacomo, ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. E ancora mercoledì a Saronno, 29 luglio, festa di Santa Marta, alle ore 21, la Santa Messa presso la chiesa di San Francesco. Ancora per la comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, santuario della Beata Vergine dei Miracoli, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna, alle ore 17:30 Santo Rosario all'altare di Sant'Anna, alle 18 Santa Messa con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 8 luglio. Alle 9.30 replica 17.05 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, speciale Festival Bar. 10.05 replica 17.40 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle 10.30 alle 19.10 Conoscere l'Italia cura di Elvira Ruocco, tradizione e costume del nostro bel paese. Alle 11.05 replica 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. 11.30 e 18.25 Eccellenza in tavola a cura di Carla Eniva. Alle 21 a tutta musica con il maestro Claudio Borroni. E alle 22 Bastardi senza gloria con Marco e Laura. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube audio e streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
8: In Blu 2000, news.
9: Ci vedremo ad Ankara al vertice NATO nella città turca, allo stesso tavolo la premier Meloni e il presidente americano Trump dopo i ripetuti attacchi alla presidente del Consiglio e all'Italia del tycoon. Caos Ucraina, mentre i leader NATO decidono sull'invio di armi a Zelensky, ancora attacchi incrociati di Mosca e Kiev nel mirino Belgorod, dove è stato attaccato l'aeroporto interessato poi da un incendio. Fine corsa, trovata morta, uccisa a colpi d'arma da fuoco Anastasia Berezovska, la donna in fuga sospettata di essere l'autrice dell'attentato a Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev, due le persone arrestate. Trovato il mandante per la procura di Roma, ci sarebbe Walter Lavitola dietro l'attentato di ottobre a Sigfrido Ranucci. I PM gli contestano il reato di strage in concorso con la banda arrestata la scorsa settimana. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Avvia oggi il vertice NATO ad Ankara, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti. Con gli attacchi del presidente americano Trump sul tavolo restano i nodi internazionali, a iniziare dall'Ucraina. Antonella Mazza Teruel.
10: Per il vertice NATO sull'aumento degli investimenti militari sono attesi ad Ankara 32 capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Alleanza Atlantica che nel 2025 si sono impegnati a innalzare in un decennio le spese per le forze armate al 5% del prodotto interno lordo, pari a oltre 100 miliardi di euro l'anno per l'Italia, che ha già raggiunto il 2% del PIL. Il capo della Casa Bianca Donald Trump, critico per la ripartizione degli oneri tra gli alleati, è appena arrivato nella capitale turca, dove è atteso l'annuncio su accordi per la fornitura di armamenti. Intanto, nel suo intervento al forum sull'industria della difesa in vista del vertice NATO, il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte ha già parlato di un progetto antidrone. Gli alleati intraprendono la strada del riarmo massiccio e ribadiscono il sostegno continuo a Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è ad Ankara per partecipare al vertice, pretende con insistenza difese aeree perché, dice, lo scontro con la Russia si è spostato nei cieli. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
9: Ad Ankara la prima occasione di incontro tra Trump e la premier Meloni dopo i ripetuti attacchi del presidente americano all'Italia. La maggioranza fa quadrato e decide di non replicare. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
11: Buongiorno Piera Achille, meno contatti possibili, la strategia di Palazzo Chigi in vista del summit NATO che inizia nel pomeriggio ad Ankara pare chiara. Meloni deve restare distante da Trump per evitare sorprese, e non perché nel meme pubblicato dal tycoon ci sia scritto ordine restrittivo necessario in riferimento proprio alla premier. Dopo lo sconcerto per il nuovo improvviso attacco del presidente americano, la scelta di non replicare indica un preciso percorso. Il rapporto tra Meloni e Trump è compromesso e al momento non serve forzare la mano, si lavora per riannodare i fili, ma a livello diplomatico. L'Italia, da parte sua, nello specifico degli impegni presi per il riarmo riarmo in ambito dell'Alleanza Atlantica garantirebbe un aumento della spesa militare fino al 2,8% del PIL. Altro fattore di contrapposizione con la Casa Bianca, l'acquisto di armi per dare all'Ucraina. Il ministro della difesa Crosetto ha specificato che saranno armi prodotte da Italia e Francia, quelle destinate a Kiev e non da Washington, da Palazzo Chigi. Augusto Cantemi, nello studio.
9: Esplosioni a Damasco, vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita. Nessuna conseguenza per lui, primo leader europeo a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. Marco Burini.
12: Al-Sharaa e il suo ospite Macron hanno subito un'imboscata. Stamattina a Damasco sono esplose delle bombe vicino all'hotel dove alloggiava il presidente francese, che comunque era già uscito per andare al palazzo presidenziale. Macron è arrivato ieri, primo capo di Stato europeo a sbarcare nella capitale siriana, da quando Ahmed Al-Sharaa, ex terrorista dell'ISIS, ha preso il potere spodestando Assad nel dicembre di 2 anni fa. I due avevano cenato insieme nella città vecchia e visitato la moschea degli Omajadi. Macron è qui soprattutto per assicurare contratti alle compagnie francesi. La ricostruzione della Siria dopo la lunghissima guerra civile è un grande affare. Il programma di Macron non è stato modificato, ma l'attentato, due ordigni piazzati in un'auto e in un cestino, è un duro colpo per il nuovo regime siriano. Un avvertimento in stile mafioso. Una ventina di feriti, il primo bilancio. Marco Burini, di Nello Studio.
9: Sul fronte medio orientale, il 15 e 16 luglio a Roma nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano. Intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Trovato il corpo senza vita di Anastasia Berezovska, la donna sospettata di essere l'autrice dell'attentato della scorsa settimana nel Principato di Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev, il cadavere crivellato di colpi d'arma da fuoco rinvenuto nei pressi di Kiev. Sarebbero già state arrestate due persone accusate del delitto, un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence ed un ex agente delle forze dell'ordine. Sul fronte dei combattimenti in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod e un blackout è stato registrato nell'omonima regione durante un attacco avvenuto nella notte. Almeno un morto. Mosca lancia un'ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. La Procura di Roma ritiene che il giornalista ed ex editore Walter Lavitola sia il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. Lavitola, per il quale non è stata disposta alcuna misura, i PM contestano un reato di strage in concorso con i componenti della banda smascherata la scorsa settimana. David Murgia.
13: Potrebbe essere lui uno dei presunti mandanti dell'azione dinamitarda avvenuta nell'ottobre del 2025 davanti alla villetta del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, in passato già coinvolto in altre vicende giudiziarie. Per i PM di Roma sarebbe lui il mandante dell'attentato contro il conduttore di Report. Nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione, sequestrando cellulare e computer. L'inchiesta, coordinata dalla DDA di Roma, ha già portato a 4 misure cautelari tra Napoli e Avellino. Agli indagati vengono contestati a vario titolo detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per gli inquirenti la banda avrebbe agito in cambio di denaro su incarico di un intermediario. Infatti con Lavitola è stato indagato anche un camerunense di 47 anni. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire elementi utili per chiarire il movente. Davide Murgia, linea allo studio.
9: Approda alla Camera la legge sulla riforma della caccia già approvata dal Senato, un iter seguito con attenzione dall'Europa. Giuseppe Caporaso.
14: La legge sulla caccia dopo il via libera al Senato approda la Camera ed ha acceso un ampio dibattito tra istituzioni, associazioni di categoria, mondo agricolo ed organizzazioni ambientaliste. Il provvedimento rivede dopo 35 anni norme varate nel lontano 1992. Il testo prevede un'estensione della caccia sia per le cosiddette specie cacciabili che per i calendari e per i luoghi dove sarà possibile praticare l'attività. Un ruolo più incisivo nella gestione della fauna selvatica spetterà alle regioni. Altro intervento del provvedimento è il cambiamento del ruolo dell'ISP, l'organo tecnico scientifico che fa capo al Ministero dell'Ambiente. La sua sarà affiancata da quella del comitato faunistico, di cui faranno parte anche rappresentanti dei cacciatori. Bruxelles segue a distanza l'evoluzione dell'iter parlamentare per capire la compatibilità di alcune disposizioni con la normativa europea in materia di biodiversità. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
9: Proseguo in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,10%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. In Etiopia cresce la tensione per il reclutamento
15: addestramento illegale di civili, compresi bambini anche di soli 15 anni, nelle file dell'esercito, a denunciarlo i vescovi della regione del Tigre e l'ONG Human Rights Watch. Paolo Fucili.
16: Uomini e ragazzi, persino quindicenni, reclutati a forza fra case, strade, luoghi di lavoro. Chi sfugge alla caccia all'uomo deve temere ritorsioni sui propri familiari. Succede in Etiopia, nella regione del Tigray, ad opera del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray. In preparazione e la paura di tutti a nuovi scontri con l'esercito di Addis Abeba, dopo la guerra che già fra 2020 e 2022 fece strage di 600.000 persone nell'indifferenza del mondo intero, con innumerevoli crimini di guerra sui civili. La denuncia dei recenti reclutamenti forzati viene da Human Rights Watch. Da anni l'Etiopia fa i conti con le forti tensioni esterne del Corno d'Africa e interne al suo sistema federale. E in Tigray abbiamo subito un genocidio, e la voce di Monsignor Tesfa Selassie Medin, vescovo cattolico della regione, riportata da Avvenire. Paolo Fucili, linea allo studio.
15: Perquisizioni nelle sedi del Calcio Bari, del Napoli Calcio, della Finmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari su Luigi Aurelio De Laurentiis. I due sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Interferenze di Trump anche sui mondiali di calcio che provocano l'imbarazzo della FIFA. Il presidente americano avrebbe chiamato il presidente Infantino per contestare la squalifica poi sospesa del calciatore statunitense Balogun. Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, spiega Infantino. Il calcio giocato sempre ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Il Belgio passa ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 proprio gli Stati Uniti. Passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dedè in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

dirsi addio. E chi lo pensa sono solo io. Tu che cambi idea in un secondo ed io conservo ogni nostro ricordo. L'amore quando fa l'amore senza il sesso, l'istinto di sorridere non per riflesso, il battito del cuore che scoppiava dentro.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Questo è il nostro pomeriggio in musica da questo momento fino alle 16, naturalmente con tante canzoni legate a questo periodo, le canzoni del passato, le curiosità per quest'estate 2026, anche i vostri messaggi, la vostra presenza è preziosa, quindi vi invitiamo a scriverci a diretta@radioinblu.it anche per capire cosa fate in questo momento, come state trascorrendo quest'estate 2026, se al lavoro, in ufficio, a casa, qualsiasi luogo voi insomma vi troviate in questo momento, fatecelo sapere naturalmente attraverso la mail, e se state organizzando ovviamente la vostra vacanza, ma siamo curiosi anche tanto. E saluto Davide Dedè che in regia ci accompagnerà lui oggi in questo viaggio di 2 ore. Naturalmente avremo anche nella seconda ora l'opportunità di ascoltare piccole grandi anticipazioni delle classifiche del weekend legate all'estate qui su Inblu 2000. Intanto un successo dal passato arriva grazie a Whitney Houston.

scegli la poltrona per te. Poi si accendono le luci, ho riacceso anche la 2, la 3, un sorriso, resta dritta. Pensi che è pericolosa sta soffitta, esploderò come una mia.

0: edizione del 15. Buongiorno da Franco Rossi. Francia, Marine Le Pen potrà candidarsi alle presidenziali del 2027. Emerge dalla sentenza di appello della Corte di Parigi che ha condannato la leader dell'estrema destra francese a 45 mesi di interdizione dei pubblici uffici, di cui 30 con la condizionale, ma ritiene che Le Pen abbia già scontato 15 mesi di pena e di ineleggibilità a partire dal 31 marzo 2025. Vertice NATO ad Ankara, il presidente turco Erdogan ha accolto al palazzo presidenziale il presidente americano Trump con tutti gli onori, dalle salve di cannone al sorvolo della pattuglia acrobatica. Ora i due leader sono impegnati in un colloquio bilaterale. E ad Ankara sarà la prima occasione di incontro tra Trump e la premier Meloni dopo i ripetuti attacchi del presidente americano.
1: Meno contatti possibili, la strategia di Palazzo Chigi in vista del summit NATO che inizia nel pomeriggio ad Ankara appare chiara. Meloni deve restare distante da Trump per evitare sorprese, e non perché nel meme pubblicato da Tycoon ci sia scritto ordine restrittivo necessario in riferimento proprio alla premier. Dopo lo sconcerto per il nuovo improvviso attacco del presidente americano, la scelta di non replicare indica un preciso percorso. Il rapporto tra Meloni e Trump è compromesso e al momento non serve forzare la mano, si lavora per riannodare i fili, ma a livello diplomatico. L'Italia, da parte sua, nello specifico degli impegni presi per il riarmo in ambito dell'Alleanza Atlantica, garantirebbe un aumento della spesa militare fino al 2,8% del PIL. Altro fattore di contrapposizione con la Casa Bianca, l'acquisto di armi per dare all'Ucraina. Il ministro della Difesa Crosetto ha specificato che saranno armi prodotte da Italia e Francia, quelle destinate a Kiev e non da Washington, da Palazzo Chigi. Augusto Cantemini nello studio.
0: Sono entrambi ex appartenenti all'intelligence italiana le due persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta per spionaggio in favore dei servizi russo. Uno ha lasciato il servizio nel 2012, l'altro nel 2013. Trovato il corpo senza vita di Anastasia Berezovska, la donna sospettata di essere stata l'autrice dell'attentato della scorsa settimana nel Principato di Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev. Il cadavere, crivellato di colpi, è stato rinvenuto nei pressi di Kiev. E infine lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Il Belgio è passato ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 gli Stati Uniti, passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
2: Le parole dell'estate.

la grande musica degli anni Ottanta, abbiamo riaperto le parole dell'estate, ben ritrovati con i Dire Straits, c'è anche il nostro Davide Dede in regia, 7 minuti dopo le 15, naturalmente tutti i nostri modi per raggiungerci, il più veloce tramite app per insomma rivivere lo streaming, anche i nostri contenuti in podcast, l'app Play 2000 da scaricare subito, mi raccomando, ci portate davvero in ogni luogo e poi anche dal sito ufficiale play2000.it per avere anche la TV e la radio on demand. E tra poco, prima delle classifiche, diciamo dell'estate, le anticipazioni ghiotte e gustose che i nostri ascoltatori del pomeriggio hanno rispetto a quello che poi andrà in onda ovviamente nel weekend, e facciamo anche un passo verso le truffe che sono tantissime in estate, ne abbiamo parlato anche per varie altre truffe di questo periodo, però c'è un allarme lanciato dal Ministero della Salute, precisa che si tratta di una campagna di phishing in questo caso per sottrarre i nostri dati personali e sensibili, quindi da diversi giorni state attenti perché circolano queste false email e comunicazioni che invitano i cittadini a un presunto rinnovo della tessera sanitaria e utilizzano in modo fraudolento il nostro nome e anche il nome del Ministero della Salute. A lanciare l'allarme su questa nuova truffa, lo stesso Ministero dal proprio sito web, questo è finalizzato a sottrarre i nostri dati personali, non si tratta di comunicazioni ufficiali, la campagna è stata individuata prontamente anche dall'Agenzia per l'Italia Digitale. E come funziona il meccanismo di questa truffa? Segue uno schema piuttosto semplice, anche consolidato, cioè i cittadini ricevono praticamente questo messaggio SMS o via mail in cui si avanza la richiesta di una presunta sostituzione obbligatoria della tessera sanitaria. C'è un link che rimanda a un sito web graficamente simile ovviamente alla piattaforma del Ministero della Salute, ma non è così. Nel messaggio viene anche ricordato che la mancata sostituzione potrebbe comportare anche la progressiva disattivazione della tessera e di conseguenza anche limitazioni nell'accesso ai vari servizi sanitari. Quindi uno si spaventa, cosa fa? Va a cliccare sul link per aggiornare questi dati personali che sono sensibili anche di pagamento. I dati raccolti possono quindi essere usati dagli hacker per scopi illeciti, anche rivendita di informazioni, clonazione dei nostri documenti o altre attività fraudolente, e quindi non a caso anche mettere magari i propri conti correnti non sarebbe il massimo. Il Ministero precisa che non invia comunicazioni mai con link per il rinnovo della tessera sanitaria, né richiede l'inserimento di dati personali tramite moduli online non istituzionali, quindi ricordiamo che la tessera sanitaria poi ha questa validità di 6 anni e alla sua data di scadenza viene inviata automaticamente all'indirizzo di casa di residenza del cittadino interessato la comunicazione, quindi non riceverete mai un SMS, un'email di questo tipo con un link da cliccare per quanto riguarda il rinnovo di una presunta pseudo tessera sanitaria, con un link che poi va direttamente agli hacker e non al Ministero della Salute. Quindi prestate attenzione a questa ennesima truffa, spero non siate rimasti vittime di qualche truffa in giro. Comunque, se volete raccontarci anche le vostre esperienze purtroppo negative in questo caso, c'è la possibilità di informarci tramite mail diretta @radioinblu.it.

0: L'estate.
1: E come ogni pomeriggio qui su Blu 2000, alle parole dell'estate, l'appuntamento con le anticipazioni di quello che ascolteremo e ascolterete nel weekend insieme a noi dalle 14 alle 15 sabato e domenica, ovvero l'anno del ricordo del ritorno al passato, ovvero la classifica italiana del 2000, cioè le canzoni più ascoltate nell'estate del 2000, sia italiane che internazionali, con due canzoni in anticipazione che ovviamente non ripetiamo ancora una volta perché vale solo per gli ascoltatori del pomeriggio. Avete questo privilegio, diciamo così, di poter ascoltare in anteprima quello che ascolteremo nel weekend. E oggi invece vediamo un quadro di quelle che sono le posizioni di classifica dalla 20 alla numero 9. Eccezionalmente ascolteremo le due nuove entrate della settimana per quanto riguarda la classifica di Blu 2000, che poi scaleremo insieme nel weekend dalla 10 alla 1, che ha a che fare con i singoli dell'estate, ma quelli attuali e non del passato. Alla 20 troviamo i Rolling Stones, stabili con In the Stars. Numero 19, Sam Fender, Olivia Dean con Rain Me In, stabili. Alla numero 18 in discesa, Fulminacci con Maledetto Me. Scendono anche Clara e San Giovanni alla 17 con Le Ragazze. Tra i più programmati sulla vostra radio preferita c'è anche Harry Styles con American Girls, stabile alla numero 16. Numero 15 scende anche Saif con Buona Domenica, alla 14 in discesa Amore è di Elisa e alla 13 scende anche Ram con Cabana. Andiamo subito alla numero 12, dove troviamo un personaggio che ormai conosciamo benissimo, anche perché insomma lo aspettiamo in Italia con una tappa del suo tour. Invece On My Soul è il nuovo brano, parliamo di Bruno Mars. L'album è The Romantic, che ha debuttato direttamente alla prima posizione della classifica di Billboard 200. Ricorderete quando nella passata stagione parlavamo di lui proprio all'interno della classifica di Billboard, e questo brano emerge come una delle canzoni di punta, diciamo, dell'album, avvolto in questo groove davvero energetico che mette in risalto l'anima gioiosa e anche le straordinarie doti vocali dell'artista. Certo, rispetto al precedente singolo molto più romantico di Bruno Mars, balla e anche tanto On My Soul, delle due nuove entrate della settimana.

questo momento siete anche in spiaggia, al lago, in montagna, in vacanza, insomma, ascoltando queste belle note di Bruno Mars con il nuovo singolo My Soul, che è la nuova entrata al numero 12 della chart di Blue 2000 di questa settimana, che poi ascolteremo dal numero 10 alla numero 1 nelle classifiche dell'estate, nel weekend di Blue 2000. Saliamo di un gradino alla 11, Olivia Rodrigo con Drop Dead in posizione stabile, alla 10 salgono Revellini e Dominic Fike con Reputation.

insomma prodotto da Omar Fady, che aveva già prodotto i lavori di Sam Smith e SZA, con una produzione aggiuntiva insieme a grandi compositori orchestrali, e Sien è anche stata scelta per far parte della colonna sonora del film con Meryl Streep e Anne Hathaway, da cui è estratta la canzone che è in nuova entrata, la numero 9, la più alta in assoluto, e che andiamo ad ascoltare nelle anticipazioni delle classifiche dell'estate. Questa è Material Lover, lei è Sienna Spyro e questa è In Blue 2000, insieme fino alle 16.

stilisticamente, musicalmente, anche vocalmente la perfezione, signore e signori, ovvero Sienna Spyro con Matilda Lover, la più alta nuova entrata della chart di Blu 2000. Queste altre canzoni, ovviamente tutte da scoprire, come le anticipazioni di ieri sulla classifica dell'estate del 2000, saranno tutte concentrate nell'appuntamento del weekend dalle 14 alle 15, sia sabato che domenica, qui su Blu 2000 con le classifiche dell'estate. Tra poco invece parleremo di musica, ma di concerti anche a ingresso libero, in un festival che va ad arricchire l'offerta di tutta la nostra penisola. Lui è Noah Kahan.

Swing Blue 2000 Pinguini Tattici Nucleari, che non hanno in programma un tour vero e proprio durante quest'estate 2026, ma hanno detto che ritorneranno in piena forma live sul palco proprio il prossimo anno, quindi attenzione con tante belle novità. Intanto era la loro hit estiva Sorry, scusa, lo sento. Ritorniamo al passato, 1985, prima del disco in Blue 2000 della settimana, ci sono i Commodores.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Earrings di Malcolm Todd.

Una canzone nuova che fa parte della schiera di nuovi talenti anche all'interno del disco in blu 2000 della settimana, ovvero il nuovo di Malcolm Todd che ci accompagna per tutte queste giornate, dal titolo Earrings. Lui ha raggiunto la posizione numero uno della classifica global di Spotify e il titolo fa riferimento a un dettaglio fisico e visivo ben preciso, ovvero gli orecchini indossati dall'altra persona che Malcolm canta in questa canzone, che funge da ancoraggio, diciamo, emotivo e nostalgico per il testo del brano appena ascoltato all'interno del nostro disco in blu 2000. Ci sono delle belle novità in arrivo e presto lo sentiremo anche nella nostra programmazione, perché cadono a fagiolo gli U2 con Song of the Future, questa canzone che componeva un EP con tutti i brani fondamentalmente contro la guerra, ed è uscito Streets of Dreams, il primo estratto dal nuovo album che avremo modo e occasione anche di conoscere e ascoltare.

intitola When the Night Comes, Joe Cocker qui su Blue 2000. Ogni tanto vi proponiamo anche degli argomenti molto interessanti su dove, cosa fare nel nostro paese, ma soprattutto quanta musica ascoltare e in che luogo. In questo caso ce ne andiamo a Bardonecchia, perché dal 16 al 30 luglio prossimi la grande musica torna protagonista nel cuore delle Alpi con Musica d'Estate, questo 31esimo festival estivo internazionale. 15 giorni di concerti a ingresso libero, ci saranno anche incontri, alta formazione, riuniscono a 1300 metri là dove anche la montagna da spettacolo, giovani talenti e grandi personaggi della scena internazionale. È un festival che si è fondato nel 1995 grazie all'Accademia di Musica, annoverata tra le più importanti strutture di perfezionamento in questo settore nel nostro paese, e propone per questa edizione 29 concerti e 4 talk che vanno ad affiancare le 16 masterclass di perfezionamento guidate da questi musicisti di alto profilo. Grandi novità quest'anno: 3 concerti di sera d'estate presso la sala Gigliotti del Palazzo delle Feste alle 21, che vedono protagonisti alcuni allievi con i propri concerti, musicisti di fama internazionale. E poi, altra grande novità, Musica d'Estate per i 4 talk di approfondimento di Made Off, che saranno nel foyer della sala Viglione del Palazzo delle Feste a partire dalle 21, aperti anche al pubblico. Quindi giovani talenti pluripremiati nei loro concerti, poi ci saranno i concerti degli allievi di questa masterclass, e tutto ad arricchire il cartellone molto ricco a Bardonecchia dal 16 al prossimo 30 luglio. Anche questa estate, anche questi sono i concerti che vi proponiamo e che vi segnaliamo all'interno delle Parole dell'Estate, dove adesso arriva L'Amore Verrà.

Si fa un gran parlare di cinema in queste ore, anche perché sono state spoilerate le intenzioni del prossimo comitato organizzativo di Venezia 83 per assegnare il Leone d'Oro alla carriera al grande George Clooney, che ha detto: è un onore, ragazzi, ricevere questo premio, ma significa che è invecchio. E a parte lui, ci sono grandi leoni del cinema internazionale come Tom Cruise, che rifiuta ancora la sua veneranda età, non so quanti anni abbia, comunque insomma fa tutte le acrobazie senza praticamente controfigura alcuna, soprattutto nei film di Mission Impossible, e fa discutere altrettanto questo nuovo trailer del nuovo film interpretato da Tom Cruise, che si intitola Digger. Le immagini infatti non contengono quasi nessuna scena della pellicola nuova, ma consistono in un montaggio dei momenti clou della di Cruise. Alla Guerra dei Mondi, Top Gun, solo alla fine si vede qualcosa di Digger, film firmato da un maestro del cinema che è Alejandro Iñárritu, che racconta come il protagonista Rockwell, interpretato appunto da Tom Cruise, sia questo potentissimo petroliere che deve salvare il mondo con una missione assai rischiosa. Insomma, forse siamo dalle parti anche qui dell'action di Mission Impossible, però è un po' presto per dirlo, prematuro, perché dal trailer veramente non si capisce nulla. All'interno del film ha anche la presenza di Sandra Hüller e Jess Plemons, che sono attori candidati all'Oscar. Parlando di questo trailer, Tom Cruise ha affermato: negli ultimi 46 anni è stato un privilegio lavorare al fianco di tantissimi artisti e truppe di talento per creare per voi questi personaggi, queste storie, questi film. Non vedo l'ora di rivedervi al cinema Digger, solo nelle sale a partire dal prossimo mese di ottobre. A questo punto ci ha messo una curiosità veramente incredibile, perché non sapendo nulla, veramente nessuna immagine o poco nulla del nuovo film, Iñárritu e Tom Cruise, questa nuova premiata ditta del cinema, ci lasciano un po' con il fiato sospeso. Quindi non ci resta che scoprire poi il tutto, credo a ridosso del mese di ottobre, quando verrà rilasciato il trailer ufficiale, sperando che ci sia qualche immagine ovviamente del film. Noi continuiamo in musica il nostro pomeriggio, ovviamente ormai mancano poche canzoni, ma l'interesse è alto anche per quanto riguarda la musica del pomeriggio di Blue 2000, in cui ripercorriamo anche le canzoni del passato, e lo facciamo qua anche nella nostra personalissima Summer Collection, che è fatta anche dalle vostre canzoni estive preferite. Alle 15:51 siamo pronti invece per una namas, questa è una novità di Mike Towers, qui su In Blue 2000.

E con questo bel ritmo chiudiamo l'appuntamento di questo martedì pomeriggio con le parole dell'estate. Grazie a Davide Dede in regia, grazie a tutti voi per aver partecipato, numerosi e più che numerosi. Naturalmente l'invito è di rimanere con noi anche per il pomeriggio, tra poco anche le news con la nostra redazione. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 14. Vi lascio con il Negramaro, una storia semplice.

0: la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di. Il meglio di
1: Effetto Notte.
3: Ciao, sono Fabio Falzone e vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi aspetta con il meglio di il giovedì sera alle 21. Su In Blu 2000 continueremo a raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mi raccomando, vi aspetto.
1: Effetto Notte.
4: Film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
5: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
6: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16. Buonasera da Franco Rossi. Vertice NATO ad Ankara. Il presidente turco Erdogan ha accolto al palazzo presidenziale della città il presidente americano Trump con tutti gli onori, dalle salve di cannone al sorvolo della pattuglia acrobatica. I due leader si sono impegnati poi in un colloquio bilaterale. Trump, davanti ai giornalisti, si è lamentato di non essere stato aiutato da Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia nella guerra contro l'Iran. È arrivato il verdetto per Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere, uno in meno rispetto alla prima sentenza nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare i dipendenti del partito tra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità, prevista 5 anni in primo grado a decorrere dal marzo 25, è stata ridotta a 15 mesi e dunque è già scontata. Il verdetto prevede l'obbligo di braccialetto elettronico per 1 anno. Esplosione a Damasco, vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria.
2: Al-Sharaa e il suo ospite Macron hanno subito un'imboscata. Stamattina a Damasco sono esplose delle bombe vicino all'hotel dove alloggiava il presidente francese, che comunque era già uscito per andare al palazzo presidenziale. Macron è arrivato ieri, primo capo di Stato europeo a sbarcare nella capitale siriana, da quando Ahmed Al-Sharaa, ex terrorista dell'ISIS, ha preso il potere spodestando Assad nel dicembre di 2 anni fa. I due avevano cenato insieme nella città vecchia e visitato la moschea degli Omajadi. Macron è qui soprattutto per assicurare contratti alle compagnie francesi. La ricostruzione della Siria dopo la lunghissima guerra civile è un grande affare. Il programma di Macron non è stato modificato, ma l'attentato, 2 ordigni piazzati in un'auto e in un cestino, è un duro colpo per il nuovo regime siriano. Un avvertimento in stile mafioso. 20 di feriti, il primo bilancio. Marco Burini, Linea allo studio.
1: Un bambino di 9 anni, di nazionalità norvegese, morto questa mattina mentre si trovava all'interno di un residence a Villa dell'Erica, nel territorio di Santa Teresa Gallura, nel nord-est della Sardegna. Secondo le prime notizie, il piccolo, che si trovava vicino a una spiaggia da Licciola, si sarebbe sentito male. Il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare. Sono entrambi ex appartenenti all'intelligence italiana, le 2 persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta per spionaggio in favore dei servizi russi. Uno ha lanciato il servizio nel 2012, l'altro nel 2013. Ed è stata l'AISI a far partire l'attività investigativa l'anno scorso, dopo aver scoperto che i russi erano riusciti a reclutare un ex agente italiano che veniva pagato per ottenere informazioni classificate sulla produzione industriale italiana nel campo della difesa. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il

sulla donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non è.

0: Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Toscana, Radio Toscana. Nicoletta Bardossi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Con te parliamo di arte, ma arte veramente di alto livello, perché torna a splendere uno dei tesori più preziosi di Firenze, la Croce, reliquiario della Passione, opera di maestri bizantini dell'XI-XII secolo. Nicoletta.
2: È proprio così, è contenuta all'interno del Museo dell'Opera del Duomo, museo che conserva 750 opere originali e ospita capolavori creati per i complessi di Piazza del Duomo e quindi Battistero, Campanile di Giotto e Cattedrale. E tra tutti questi gioielli c'è un gioiello nel gioiello, una sala unica che è una vera e propria cappella di forma ottagonale, ha un altare consacrato e quindi dentro questa sala si possono esporre una parte dei più bei antichi reliquiari della cattedrale del Battistero. Tra questi c'è quello al quale tu citavi, è quello che riguarda la croce della Granduchessa, che è tornata visibile dopo un lunghissimo e attento restauro.
1: Che ovviamente è stato fatto nel famosissimo opificio delle pietre dure, ovviamente su incarico di chi lo custodisce, e voi ne avete parlato con Rita Filardi, che è la coordinatrice delle collezioni all'interno del Museo dell'Opera del Duomo di Firenze e che ci spiega la particolarità di quest'opera.
3: Fra le opere più preziose conservate al Museo dell'Opera del Duomo, sia dal punto di vista storico-artistico, sia dal punto di vista religioso, perché questa croce reliquiario contiene ben 11 reliquie legate alla croce della Passione di Cristo, sia per la peculiarità anche della struttura di quest'opera d'arte. Contiene, oltre alle reliquie, anche moltissime pietre preziose e quindi è delicatissima. La cosa importante da rilevare è che è ancora in uso al culto. Una volta l'anno questa croce reliquiario viene prelevata dalla vetrina del museo nella cappella dei reliquiari nella sala al pian terreno e viene portata all'interno del Duomo e viene poi esposta in occasione ovviamente delle celebrazioni pasquali.
1: Allora, questa croce contiene quindi parti della croce. Dove sono le reliquie? Perché io ho visto la foto, purtroppo non l'ho mai vista dal vero, la vedrò, spero.
2: Si trovano all'interno del Duomo e in particolare di questo restauro sì. C'è anche una curiosità e un piccolo mistero che è stato sciolto grazie a una serie di indagini anche condotte dal New York Times, perché c'è una di queste gemme che si pensava per molto tempo che fosse un topazio d'India e in realtà si è scoperto che dovrebbe essere il leggendario diamante fiorentino che fu ordinato, acquistato da Ferdinando dei Medici e poi lavorato per Cosimo II, trasformato in un gioiello, non si sa come, finito in Canada e trovato nel 2015 in un caveau proprio in Canada, e quindi c'è anche questo, diciamo, questo giallo dietro a
1: questo giallo di questa pietra.
2: Esattamente.
1: Però adesso ce lo dirà sempre Rita Filardi.
2: Sempre Rita ci racconterà
1: di cosa,
2: nel dettaglio.
1: Ecco, di cosa si tratta, ascoltiamola.
3: Fin dall'inizio è stata un'opera molto delicata, con queste pietre preziose, si parla di smeraldi, granati, ametiste, quarzi, perle e calcedoni. C'è stata la necessità anche nel corso dei secoli di restaurarla più volte. Attualmente, durante l'ultimo restauro effettuato dall'opificio delle pietre dure, con cui l'opera di Santa Maria del Fiore ha una convenzione e una proficua collaborazione, sono stati analizzati intanto le criticità, le fragilità, considerato, come abbiamo già detto, che una volta l'anno deve essere diciamo estratta dalla vetrina e portata poi in Duomo, quindi comunque queste sollecitazioni sono ripetute ogni anno, e quindi i restauratori dell'opificio hanno analizzato la struttura della croce reliquiario, che è in ferro e in rame con delle lamine d'oro delicatissime, le fermature che fermano questo profilo di croce latina hanno verificato anche tutte le, diciamo, i castoni e i supporti delle pietre preziose e anche uno studio delle pietre. Infatti alla sommità della croce è sempre stato chiamato topazio, in realtà è un quarzo che richiama molto, anche se di dimensioni lievemente maggiori, il diamante fiorentino che era stato ritenuto perduto fino allo scorso anno e poi è stato ritrovato in Canada, il diamante fiorentino del Medicio, che poi era passato a Lorena, eccetera.
1: È stato ritrovato, ma sta ancora in Canada, Nicoletta, o è stato riportato?
2: Sta ancora in Canada,
1: avevo
2: in
1: il sospetto.
2: Il sospetto era ben fondato.
1: Oltreoceano, diciamo, hanno preso di tutto, Stati Uniti in primis.
2: Diciamo che il presidente della regione toscana, Eugenio Giani, però al momento insomma in Canada sta
1: chissà che diamante. Comunque è bellissima, io ho visto solo la foto, questa croce è meravigliosa,
2: è proprio
1: da andare a vedere. Nicoletta, noi invitiamo chi può anche quest'estate, che l'estate è un'occasione, no, per girare
2: po'. Anche perché poi insomma, per esempio, il Museo dell'Opera del Duomo forse a volte non si visita, invece è un luogo bellissimo, oltretutto molto fresco, ben condizionato, grande, quindi
1: questo
2: con un bel caffè
1: diventa ancora più invitante, attraente. Nicoletta, grazie.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: E noi adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro, Simona Mulazzani è collegata con noi, buon pomeriggio.
0: A te Federica e ai nostri ascoltatori.
1: Allora, voi la croce non ce l'avete, quindi cominciamo
0: però
1: ad abbassare. Che avete?
0: Un sacco di ombrelloni.
1: Ah! Quello sicuramente, a Firenze non ne hanno, invece voi sì, però voi avete questo nuovo perché ancora deve aprire, però questa idea di un museo particolare, Simona.
0: Proprio così, Federica, sorgerà, ma diciamo sì, che
1: Ti sentiamo male, Simona, però spostati leggermente. Intanto stiamo parlando di Riccione, perché prima ti ho introdotto, ovviamente la radio è a Rimini. Il nome è Star Museum, acronimo di Storia, Tendenze, Archeologia e Riccione.
0: Esatto, proprio così. Siamo pronti ad aprirlo, questo museo che inaugurerà ufficialmente nella primavera del 2027, però diciamo che abbiamo già il nome e abbiamo già anche un po' l'identità di questo spazio museale, perché cioè noi siamo molto pop, molto legati anche a quelle che sono le tradizioni antiche, però Riccione è una città che ha poco più di 100 anni a livello proprio di comune, però non ci vogliamo far mancare nulla. In realtà Riccione c'era già un museo del territorio molto bello con alcuni reperti archeologici anche interessanti. Tra l'altro a Riccione è stato trovato, pensa, un bisonte proprio dell'epoca preistorica, però noi in questo nuovo museo ci mettiamo dai reperti come il bisonte alla piramide di una nota discoteca, non dico il nome perché non voglio fare pubblicità,
1: certo,
0: ma diciamo che è abbastanza
1: è conosciuta, quindi possiamo dire che è un progetto ambizioso. E voi avete intervistato il responsabile del museo e coordinatore del comitato scientifico, Andrea Tirincanti. Sentiamolo.
4: È stata una sfida che tutto il comitato scientifico e il gruppo di lavoro ha accettato con entusiasmo e determinazione. Oltre al percorso archeologico che verrà rinnovato, e vorrei sottolineare l'importanza di ristudiare tutti i contenuti e tutti i luoghi indagati nel passato per metterli a sistema e farli fruire ai nostri utenti. Ma la parte più effervescente, più nuova e inaspettata del museo sarà sicuramente il racconto della Riccione post-bellica. Veramente è un caleidoscopio di colori, suoni, emozioni, e dove abbiamo cercato di dare la parola anche ai nostri concittadini, ai protagonisti che quella Riccione l'hanno creata e anche ai nostri ospiti che delle volte amano la nostra città quasi più dei noi cittadini. Si piacerebbe che Star Museum diventasse l'agorà della città di Riccione, un luogo dove incontrarsi, passare assieme ore piacevoli. piccoli e condividere esperienze. Quindi a noi l'onere di tenere sempre viva l'attenzione, i fari accesi sul museo, organizzare mostre temporanee, iniziative, diventare un luogo protetto, un luogo sicuro, un luogo veramente dove la cittadinanza si possa sentire protagonista e non solo spettatore di una storia raccontata da altri.
1: Tant'è vero che il museo, Simona, all'interno del museo ci saranno anche spazi che non sono, diciamo, tradizionalmente museali.
0: Sì, diciamo che dovrebbe essere proprio questo, cioè riunire situazioni molto diverse tra di loro. Tra l'altro anche lo spazio è molto bello perché è un ex fornace, una ex fornace dove venivano realizzati i mattoni, che è stata recuperata, quindi uno spazio urbano anche molto bello all'interno di un parco. Un progetto importante perché si parla di 4,2 milioni di euro e insomma l'idea è proprio quello, non tanto un museo come lo concepiamo magari con tanti reperti antichi, ma un'esperienza, un po' con quest'idea della meraviglia e anche un po' della storia più contemporanea, quella del Novecento, quindi quella più vicino a noi.
1: Certo, e poi appunto ci saranno bookshop, caffetterie, ma aule per le attività didattiche, una sala conferenza da 140 posti, quindi insomma riunirà parecchie cose come si cerca di fare oggi con dei centri no polivalenti, partendo però dall'idea del museo. Il co-direttore artistico del museo è Roberto Malfagioli. Sentiamolo.
5: Fare entrare questo racconto con gli home movies, per esempio, all'interno del museo, che è portare fondamentalmente, è un lavoro storico, è un lavoro sulla memoria collettiva, su una memoria emotiva anche, perché lo sguardo è di chi il luogo lo frequenta, la memoria è qualcosa che si disfa e si ricostruisce, quindi è qualcosa che può essere in divenire, un Wunderkammer, non possiamo dire come è fatta ancora, vi lasciamo un po' in sospeso perché sarà bella anche come sarà fatta questa Wunderkammer, che contiene oggetti che possono essere dal portacenere al vecchio costume, dal paio di scarpe alla cartolina, qualsiasi cosa che in qualche modo ci racconti qualcosa che è successo qua. Quindi questo ci piacerebbe rimetterlo all'interno di una stanza, una Wunderkammer per l'appunto, che ricostruisce con gli oggetti donati. Questa sarebbe la cosa molto più bella, perché ognuno porti un pezzetto di sé all'interno di questo museo.
1: Oh, stavo cercando di guardare Simona, ma non ho fatto in tempo perché ascoltavo lui. Il significato di Wunderkammer, perché
0: è
1: mi sembra
0: la stanza delle meraviglie, Federica, praticamente.
1: Infatti pensavo a Wunder, ho detto sarà tedesco Wunder, che cambiano.
0: Sì,
1: è la stanza delle meraviglie. E la faranno anche Marina. Marina la faranno anche.
0: Sì, anche Marina, esatto, perché noi abbiamo diversi oggetti della tradizione marinara, ad esempio la realtà virtuale, tu potrai salire sulla Saviolina, che è un'imbarcazione storica di quelle con le vele molto belle dipinte a mano. Ecco, se tu Federica sei mai venuta a Riccione a fare una vacanza e hai l'infradito di quella vacanza, bene, potrebbero entrare nella Wunderkammer.
1: Ma
0: questa
1: no,
0: è l'idea,
1: ma
0: insomma.
1: non penso dai, ci sarà qualcosa di l'idea, più originale.
0: Non lo so, diciamo che in questo sto facendo una sorta di call to action con i cittadini e con i turisti.
1: Certo,
0: legati
1: perché...
0: Alla città, che sia la cartolina, che sia un souvenir particolare, una foto fatta in un determinato posto che non c'è più, per cui curiosa di vederla.
1: Certo, faranno sicuramente poi una selezione. Allora, ci manca solo di dire che l'investimento è stato di 4,2 milioni di euro, finanziato per 1 milione dalla regione, per la parte restante dal comune, però attraverso fondi europei. Poi parliamo male dell'Europa, noi sempre i soldi da là prendiamo, Simona.
0: Esatto, proprio così.
1: Inutile.
0: Ma diciamo che è un'idea, a me piace, devo dire, perché tutti hanno nell'immaginario collettivo che è solo bagnasciughe, vista mare, in realtà c'è anche cultura che possiamo raccontare.
1: Va benissimo, Simona, grazie per avercelo presentato.
0: Grazie a te per questa bella e lunga stagione insieme.
1: Grazie Simona. Noi adesso andiamo a Radio 3M Mistretta. Giuseppe Cuva è collegato con noi. Buon pomeriggio. Giuseppe adesso, se non ci sente adesso, ci sentirà tra poco.
6: Sì, sono qui. Sono
1: Qui. Allora, con te adesso parliamo come all'inizio con Firenze, Firenze arte XI secolo, con te parliamo di archeologia, di cui la Sicilia è ricca proprio in maniera esponenziale, e parliamo delle recenti campagne di ricerca archeologica ad Alesa Arconidea. Perché? Che cosa è stato scoperto, Giuseppe? Giuseppe, non ti sentiamo più.
6: Pronto, mi senti?
1: Adesso sì. Che cosa è stato scoperto?
6: Allora, praticamente Alesa Arconidea è un luogo che si trova al confine tra le province di Messina e Palermo, dove da qualche anno sono state scoperte grandi ritrovamenti archeologici. Un terreno presto riscoperto, una grandissime terme e il santuario. Questo dimostra come questa cittadina tardo greca era veramente un cuore pulsante di questo territorio e rappresenta una delle novità archeologiche della Sicilia. Ed è stata presentata questa campagna di scavi durante un convegno che si è svolto a Motta d'Affermo, grazie ai docenti che hanno
1: lavorato
6: queste campagne.
1: E allora uno è Aurelio Burgio, docente di archeologia classica presso l'Università di Palermo. Sentiamolo.
7: È un edificio molto grande, tra i più grandi come terme urbane della Sicilia. È considerato che Alesa non è una città grandissima dal punto di vista dell'estensione, questo edificio doveva rispondere evidentemente alle esigenze che non erano soltanto degli abitanti di Alesa, ma dovevano essere degli abitanti del comprensorio, e quindi la città di Alesa doveva avere un ruolo che peraltro altri rinvenimenti certificano, un ruolo particolarmente rilevante nel nostro caso nell'età imperiale, nella prima età imperiale romana.
1: Ecco, quindi un complesso grande, prima età imperiale romana, santuario di Apollo, era proprio una città, ma è vicino a Tindari, Giuseppe?
6: È nella provincia di Messina, ma non è vicino a Tindari.
1: Ah, non è vicino a Tindari.
6: No, assolutamente, si trova più vicino a Cefalù.
1: Quindi è di là, perché invece anche a Tindari c'è un teatro piccolo, ma...
6: Sì, c'è un teatro. Sì. Questo si dice, questo teatro che stanno per riscoprire, potrebbe anche essere il terzo più grande in Sicilia. Dopo Siracusa e Taormina, per grandezza di posti a sedere, devono ancora
1: completare. Quando finirà la campagna di scavo?
6: Non c'è una data certa. Serviranno ovviamente dei fondi, serviranno ovviamente degli uomini, serviranno delle forze economiche, anche degli investitori, però non si sa ancora la campagna quando dovrebbe finire, però sta proseguendo.
1: Questa è una fortuna, perché insomma il terzo teatro della Sicilia per grandezza, sarebbe una cosa meravigliosa. L'altro docente di archeologia e storia dell'arte romana dell'Università di Messina è Lorenzo Campagna, sentiamolo.
8: Alesa era il punto di convergenza dei prodotti del territorio e soprattutto del grano che veniva imbarcato verso Roma. Questa fu la fortuna di Alesa. Alesa aveva un legame privilegiato con Roma grazie al suo porto, fu la sua fortuna e la ragione della sua prosperità. In tutto questo si inserisce appunto il santuario di Apollo, è il più importante santuario cittadino e che deve la sua monumentalità proprio a questa prosperità di Alesa. La Alesa dei secoli secondo, primo, avanti Cristo è una città rigogliosissima, piena di vita, piena di monumenti, piena di cittadini importanti.
1: Quindi a cavallo comunque tra periodo greco e periodo romano?
6: Sì, ha avuto tante stratificazioni.
1: Tante stratificazioni,
6: città,
1: sì.
6: È la storia della Sicilia, lo sappiamo.
1: Certo, no, perché Apollo appunto pensavo che periodo greco
6: e poi le terme invece del periodo romano, tanto io le ho viste queste terme, ci sono anche dei mosaici bellissimi, quindi veramente io ti consiglio quando vieni in Sicilia di venire a visitarla perché ti affascinerà.
1: In Sicilia 2 mesi per vedere un terzo. Comunque sì, sicuramente. Allora, l'altra intervistata è Anna Ricciardi, direttrice artistica del Parco Archeologico Tindari Alesa.
9: Il progetto proposto dai tre comuni della Valle dell'Alesa, Pettineo, Motta d'Affermo e Castel di Lucio, per valorizzare attraverso le arti performative, quindi il teatro, alcuni luoghi che hanno visto la ristrutturazione grazie appunto al progetto europeo che seguono ormai da qualche anno. In nome del ritrovamento del teatro di Alesa, che per noi è motivo di grande orgoglio perché significa il parco archeologico di Tindari ha finalmente due teatri, questo è meraviglioso e ci riempie di grande entusiasmo.
1: Ecco, quindi il parco archeologico però è unico, Giuseppe.
6: Sì, il parco archeologico, diciamo l'ente che gestisce questi due parchi è uno, il parco di Tindari, che tra l'altro gestisce anche l'area archeologica di Milazzo, quindi una grande fetta della dell'area messinese, però sono lontane tra di loro,
1: certo sono
6: zone,
1: lontane,
6: quindi, però diciamo,
1: Giuseppe,
6: gestiscono tutto.
1: Allora, gestiscono tutto, speriamo che lo gestiscano bene e noi seguiamo i lavori. Giuseppe, grazie.
6: Grazie a te e auguro a tutti un buon pomeriggio.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna domani.

0: The Lounge Summer Edition.
1: Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
2: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su Blu 2000.

0: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta!

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi. Vertice NATO ad Ankara, il presidente turco Erdogan ha accolto con tutti gli onori al palazzo presidenziale il presidente americano Trump. I due hanno avuto un colloquio bilaterale. Nella conferenza stampa davanti ai giornalisti il presidente americano si è ancora lamentato di non essere stato aiutato dagli alleati della NATO nella guerra contro l'Iran. È arrivato il verdetto per Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere, uno in meno rispetto alla prima sentenza. Questo nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare i dipendenti del partito tra il 2004 e il 2016. La non possibilità di essere eletta, prevista 5 anni in primo grado a decorrere dal marzo 2025, è stata ridotta a 15 mesi e dunque è già stata scontata. Medio Oriente, 2 palestinesi sono rimasti uccisi e diversi altri feriti in 2 distinti raid israeliani a Gaza, secondo quanto riferito da fonti palestinesi e riportato dal quotidiano Haaretz. La procura di Roma ritiene che il giornalista ed ex editore Walter Lavitola sia il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci.
2: Sconcerto e incredulità. Walter Lavitola è un amico vero. Sigfrido Ranucci si dice stordito per il sospetto degli investigatori che accusano l'imprenditore faccendiere Lavitola di essere il presunto mandante dell'attentato al conduttore di Report nel 2025. Non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia, dice Ranucci, che non nasconde lo smarrimento. Ma per i PM Lavitola sarebbe l'uomo che avrebbe inviato 4 criminali campane a piazzare un ordigno davanti casa di Ranucci. Domani sarà interrogato dai magistrati che gli contestano anche il reato di strage. L'inchiesta coordinata dalla DDA di Roma ha già portato a 4 misure cautelari tra Napoli e Avellino. Agli indagati vengono contestati a vario titolo detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per gli inquirenti la banda avrebbe agito in cambio di denaro su incarico di un intermediario. Infatti insieme con Lavitola è stato indagato anche un camerunense di 47 anni, Davide Murgia, linea allo studio.
1: Un'ultima notizia di sport: Jannik Sinner ha battuto in 3-7 il tedesco Jan Lennar Struff 7-5, 7-6, 6-3 e si è qualificato alla semifinale di Wimbledon. Nel prossimo turno incontrerà il vincente della sfida tra Djokovic e Auger Aliassim. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
4: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
5: Gentile ascoltatore, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni G e alla regia Matteo, buon ascolto. La farmacia di turno è la Comunale 1 in via Manzoni, telefono 02 960 3396. Spettacoli cinematografici sotto le stelle presso la Casa Morandi, La vita va così, film commedia alle 21.30. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli, mercoledì 8 luglio alle 17.30, Santo Rosario partendo dal chiostro e arrivando in santuario. Alle 18 Santa Messa con affidamento alla Beata Vergine dei Miracoli. Al termine benedizione dei pellegrini. Saronno, giovedì 9 luglio dalle ore 20 alle 22 presso il Museo della Ceramica Gianetti in via Carcano 9, Ceramica in Giardino, workshop di ceramica organizzato dal museo. Potrai creare oggetti vari per il tuo giardino. Saronno, Revri, ovvero sogno ad occhi aperti, da giovedì 9 luglio a sabato 11 luglio a partire dalle ore 18 l'assessorato alla cultura del comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo visitare il sito del comune di Saronno. Saronno, sabato 11 luglio dalle ore 14.30 alle 18.30 presso il centro sociale Cassina Ferrara in via Prampolini 2, Repair Café. Porta gratuitamente i tuoi oggetti guasti o danneggiati e potrai ripararli con l'aiuto dei volontari. Saronno, domenica 12 luglio dalle ore 16 alle 23 presso il parco dell'ex seminario in Vivarese 159 Sandai Service. Evento culturale e musicale all'aperto nel verde del parco con stand gastronomici, mercatini e intrattenimento musicale. Solaro, giovedì 16 luglio dalle ore 19 presso l'area feste di Corso Berlinguer, grande festa di solidarietà. Una serata piena di emozioni, divertimento, allegria e buon cibo per dare un pasto, un sorriso e un futuro all'Africa. Saronno, per la comunità pastorale Crocifisso Risorto siamo un po' avanti. Venerdì 24 luglio, veglia della festa di San Giacomo, ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. E ancora mercoledì a Saronno 29 luglio, festa di Santa Marta, alle ore 21, la Santa Messa presso la chiesa di San Francesco. Ancora per la comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna, alle ore 17.30 Santo Rosario all'altare di Sant'Anna, alle 18 Santa Messa con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Orizzonti Magazine, speciale Meditel, gruppo bioanalisi, medicina e salute.
1: Buongiorno, buongiorno carissimi radioascoltatori, ben ritrovati come tutti i martedì, è lo spazio dedicato a Meditel Bioanalisi e quest'oggi abbiamo il piacere di avere in studio con noi la dottoressa Monica Bonucchi, responsabile marketing appunto di Bioanalisi Meditel.
2: Buongiorno a tutti.
1: E il dottor Corrado Mirone, che è specialista in allergologia, scusi la parola ma è lunga, medicina interna, malattie dell'apparato respiratorio. Gabriella.
3: Buongiorno.
1: Con me e alla regia Angelo, che ringrazio di essere con noi. Io direi di dare
2: Possiamo
1: la parola
2: iniziare.
1: A Gabriella per la prima domanda.
2: Ecco, sì, volevo specificare un po' l'argomento che tratterà il dottor Mirone: allergie respiratorie ed asma, diagnosi e qualità di vita. Ecco dottore, molto interessante questo argomento, perché ultimamente si sono anche riscontrati molti più casi sia di asma che di allergie. Ecco, ci può spiegare cosa sono le allergie respiratorie e quali sono i sintomi che sono più diffusi, più comuni?
3: Sì, buongiorno, ringrazio per l'invito, saluto gli ascoltatori. Allora, le allergie respiratorie sono la ocolorinite e l'asma allergiche, e sono delle malattie infiammatorie che interessano il naso, trachea, bronchi, cioè le vie aeree, e sono dovute a una reazione del nostro sistema immunitario verso gli aeroallergeni. Cosa sono gli aeroallergeni? Sono delle particelle microscopiche, e si chiamano così perché si trovano sospese nell'aria e vengono inalate durante la respirazione. Sono i pollini, spore di fungine e allergeni degli acari della polvere o provenienti da animali domestici. Questa reazione del sistema immunitario è una reazione inappropriata, perché anziché difendere il nostro organismo da virus o batteri patogeni, in realtà si sviluppa contro degli agenti innocui. La reazione allergica si sviluppa attraverso una serie di passaggi che comprendono la produzione di anticorpi particolari, che sono immunoglobuline di classe E, che sono rivolte specificamente contro questi vari aeroallergeni, verso i pollini, verso gli acari e così via. Questi anticorpi si legano stabilmente poi alla superficie di cellule particolari chiamate mastociti, e questo fenomeno, produzione di IgE, legame mastociti, si chiama sensibilizzazione. Questi mastociti si trovano nelle parti del nostro organismo che sono esposte ad agenti esterni, ad esempio le vie aeree appunto e la pelle, la cute. Quando avviene un nuovo contatto tra l'allergene e l'immunoglobulina specifica fissata ai mastociti, questi poi liberano delle molecole chiamate mediatori dell'infiammazione, tra cui ad esempio l'istamina, che è la più nota. Queste molecole causano l'infiammazione allergica, che poi dà i sintomi della ocolorinite o dell'asma. Quindi questo è il meccanismo. Poi le ocolorinite e l'asma allergiche possono essere stagionali, quindi si presentano solo in alcuni periodi dell'anno, quando sono dovute ai pollini, cioè degli aeroallergeni presenti solo in alcuni mesi, oppure perenni, e in questo caso sono dovute agli acari della polvere domestica, alle spore fungine o allergeni derivati da animali domestici. È una condizione, come si diceva, molto comune, perché la rinite allergica c'è in un 30% della popolazione ed è presente soprattutto dai 6 anni in poi. Prima, diciamo, le riniti sono più spesso di origine infettiva, ma nei bambini più grandi e poi negli adolescenti si presenta soprattutto la forma da pollini. Nella forma perenne, invece, quella da acari o da derivati animali è più comune negli adulti. I sintomi sono quelli noti, cioè starnuti a salve, scolo nasale con emissioni di secrezioni acquose, prurito nasale alla gola a volte, e ostruzione a volte molto fastidiosa. E la rinite qualche volta si può associare alla congiuntivite allergica, che si presenta con arrossamento, gonfiore delle congiuntive, gonfiore delle palpebre, prurito, anche questo, lacrimazione e fotofobia. A volte la congiuntivite si può presentare anche da sola, senza la rinite associata. Allora, sia le rinite allergiche, soprattutto il classico raffreddore da fieno, possono a volte procurare anche dei sintomi sistemici, cioè debolezza, mal di testa, lieve febbre, e possono poi complicarsi con delle sinusiti, delle otiti o delle nasofaringiti. Un altro problema grosso, che è l'asma bronchiale, che anch'essa è molto diffusa, colpisce circa 300 milioni di persone nel mondo, e negli ultimi decenni nei paesi industrializzati la frequenza è aumentata e si presenta oggi in un caso in una persona su 5. Ed è nell'asma grave ci possono essere anche esiti letali. L'asma è responsabile di circa 1000 morti al giorno nei paesi in via di sviluppo prevalentemente. In Europa si diceva che l'asma allergica tende ad aumentare, in effetti è diagnosticata in circa la metà di tutte le forme di asma. I sintomi sono una mancanza di fiato, il senso di oppressione o costrizione al torace, la tosse secca ad accessi e i sibili, che sono il sintomo più tipico dell'asma. È un sibilo o fischio che proviene dai polmoni e che si presenta soprattutto durante la fase espiratoria. E i disturbi anche nell'asma sono sempre procurati da una reazione infiammatoria che colpisce la mucosa, sempre con lo stesso meccanismo della rinite, che procura però in questo caso anche un'ostruzione dei bronchi che ostacola quindi il passaggio di aria. Questa condizione di ostruzione può variare nel tempo nell'asma, e anche come del resto anche l'intensità dei sintomi, perché tutti e entrambi, sia l'ostruzione che i sintomi, dipendono sempre dall'infiammazione. Nelle forme stagionali ovviamente l'infiammazione di conseguenza anche i sintomi compaiono durante determinati periodi dell'anno, ma anche in altre forme può succedere che i sintomi scompaiano ad esempio per un po' di anni e ritornino magari in età adulta. Una comunque caratteristica importante che contraddistingue un po' l'asma da tante altre patologie respiratorie ostruttive è che l'ostruzione nel caso dell'asma è irreversibile, cioè può passare spontaneamente o per effetto anche di terapie adeguate. Quando si deve pensare quindi più, sto ascoltando la storia del paziente con asma, quando i sintomi che lui riferisce non sono solo la tosse o solo la mancanza di respiro, ma sono più sintomi associati, e quando questi sintomi compaiono per azione di fattori scatenanti. I fattori scatenanti l'asma sono, in caso gli allergeni, quando il paziente è sensibilizzato, come si vedrà poi, si vedrà come stabilirlo verso determinati allergeni, oppure anche l'inalazione di aria fredda, oppure l'inalazione di agenti inquinanti, fumi da combustione, o l'iperventilazione che può comparire in seguito a uno sforzo fisico, un'attività sportiva, o in seguito a una risata protratta, un eloquio protratto. E un altro elemento poi che fa pensare più facilmente a una diagnosi di asma è il fatto che questi sintomi compaiono in alcuni periodi della giornata, cioè al mattino, al risveglio o la sera, o a volte procurano anche il risveglio forzato del paziente perché compaiono di notte.
2: Bene.
1: Io le dico ciò perché qui mi conoscono in studio, io sono ormai succube di tutte le patologie di questa terra, e io da ragazzino, ormai con qualche anno in più, soffrivo appunto di asma bronchiale, per cui quello che mi sta raccontando è tutto quello che io ho passato in gioventù. Dopo un certo punto è sparita completamente. Grazie alle medicine che mi davano allora, intendiamoci.
3: Sì, beh, questo succede perché spesso soprattutto nei maschi con l'adolescenza l'asma recede, a volte anche spontaneamente. Però certo.
1: Ecco, dottore, ma come si arriva appunto a una diagnosi corretta di allergia o di asma? E quali sono i test e gli esami più affidabili?
3: Innanzitutto diciamo si parte dalla storia ovviamente del paziente. La rinite allergica compare di solito nei giovani tra i 20 e i 40 anni, anche se i primi sintomi si presentano spesso prima dei 20 anni di età. È più frequente nei soggetti maschi, e poi c'è una familiarità, quindi è più facile incontrarla in pazienti che hanno parenti di primo grado già allergici. Quando poi si sente che il paziente riferisce i sintomi che ho prima indicato e che ha questi elementi anamnestici suggestivi, va eseguito comunque se possibile un esame clinico con un rinoscopio che consente di visualizzare la mucosa nasale, che in questi casi spesso è spessita e ha un colorito chiaro, e con anche secrezioni di solito chiare e acquose. Nell'asma allergico si parte anche qui sempre dalla storia personale, dalla familiarità. Come si diceva, un adulto si dice di avere in quel momento sintomi di asma, ma che rammenta di aver avuto delle bronchiti ricorrenti da bambino, delle bronchiti asmatiformi nell'infanzia, più facilmente può avere effettivamente un asma. E bisogna comunque pensare che in età pediatrica spesso è necessario, soprattutto in età pediatrica, ma in generale nell'asma, l'asma, eseguire i test allergici, perché nei bambini, ad esempio, un'origine allergica si trova nell'80% dei casi. E nell'asma allergica di solito tra l'altro compare prima rispetto alle forme non allergiche ed è spesso associata alla rinite, cosa che l'associazione poi della rinite ed asma rende poi più difficile anche curare questa condizione, espone al rischio di sintomi più pesanti anche di asma e al rischio maggiore di crisi di asma. Il rischio di sviluppare un'asma poi è maggiore in pazienti che hanno una sensibilizzazione verso allergeni perenni, cioè verso gli acari o i derivati animali o le spore, rispetto a quelli che hanno invece una allergia verso i pollini. Comunque anche l'allergia ai pollini è un fattore di rischio, soprattutto quando si tratta di allergie verso più specie polliniche contemporanee. In ogni caso, una volta anche che si sia rilevato, diciamo, una sintomatologia tipica e un'analisi suggestiva, la diagnosi in ogni caso, o anche si sia osservato, si sia valutato all'esame obiettivo la presenza di sibili alla sputazione del torace, la diagnosi di asma deve essere comunque sempre confermata con un esame strumentale che si chiama spirometria. È un esame che si effettua anche in ambulatorio, come avviene ad esempio in dianalisi dove lavoro, che serve a misurare il flusso d'aria che il paziente riesce a produrre durante un'espirazione forzata. Se il flusso è ridotto, l'apparecchio misura questa riduzione e può dimostrare che si tratti effettivamente di un'ostruzione bronchiale a procurarlo. Però per essere sicuri che si tratti di asma bisogna però confermare che l'ostruzione sia reversibile, perché ci sono molte altre condizioni che procurano questo stato, questa alterazione. Mentre invece l'asma tipicamente dà un'ostruzione reversibile. E per dimostrarlo si può fare un test sempre in ambulanza.

0: Lei, perché comunque è un argomento che è veramente interessante, poi ci ha spaventato con i numeri prima, guardavamo in faccia io e la dottoressa Bonucchi, ci siamo rimasti per la mortalità, non per altro. Ok, a dopo.
1: Va bene.

0: Riprendiamo adesso la trasmissione dagli studi appunto di Radio Orizzonti in Blu con Bianalisi Meditel. Abbiamo in studio con noi, ufficio perché ormai per noi è anche un ufficio, la dottoressa Monica Bonucchi, abbiamo Gabriella con me e Angelo alla regia, ma abbiamo il dottor Corrado Mirone che è un esperto in allergologia, medicina interna, malattia dell'apparato respiratorio. Dottore, riprendiamo la trasmissione. La domanda era a questo punto.
1: Sì, no, stava terminando il.
2: Sì, grazie. Sì,
1: esatto, terminiamo la risposta di prima. Dai.
2: Sì,
1: sì, prego.
2: La spirometria è come esame strumentale necessario per la conferma della diagnosi, perché innanzitutto si può capitare che il paziente sia perfettamente asintomatico, ma che la spirometria riesca comunque a dimostrare un'ostruzione, cioè un esame più sensibile rispetto a quello, all'esame clinico e a quello che si può rilevare visitando il paziente. E, tanto che viene consigliato di farlo anche nei pazienti con rinite e soprattutto nelle forme persistenti, moderate o gravi, perché nel 30% dei casi di pazienti con rinite questi possono avere anche asma, anche se non lo sanno, anche se non hanno una sintomatologia tipica. Il problema poi è che però spesso il paziente, l'asma, come dicevo, è una forma, può essere reversibile anche spontaneamente, quindi si può verificare che il paziente venga visto fuori ad esempio dalla stagione dei pollini, comunque in una fase in cui non ha sintomi. In questo momento, in quel momento quindi la spirometria può essere anche normale, però alla base dell'asma, anche nelle forme stagionali, c'è comunque una condizione di infiammazione bronchiale, quella di cui parlavo prima, che il paziente non avverte, ma che può essere dimostrata attraverso un test che si chiama test di broncostimolazione a specifiche. In pratica si tratta di fare una serie di spirometrie

0: dopo aver inalato una sostanza che si chiama metacolina, che ha un'azione broncocostrittrice. Però questa azione si sviluppa solo se c'è questa infiammazione bronchiale. Quindi se non c'è infiammazione, il test è perfettamente negativo, si può arrivare anche a dosi molto alte senza che succeda nulla. Se invece c'è una infiammazione, anche se il paziente non avverte sintomi, il test risulta positivo e può quindi confermare la presenza di asma, anche se comunque il limite di questo test è che ci sono anche altre condizioni in cui può risultare positivo.
1: Ho capito.
0: Una cosa che a volte è necessario fare quando il paziente magari sta male, arriva la prima volta alla valutazione, non è se riesce a fare una spirometria in prima battuta, di partire comunque con una terapia e verificare la risposta a distanza di 1-3 mesi. Ma in ogni caso la spirometria andrebbe sempre fatta, perché si è visto che se non viene fatta, soprattutto la valutazione iniziale, in un terzo dei casi la diagnosi di asma poi risulta sbagliata. Quindi è essenziale avere a disposizione uno spirometro. C'è poi una condizione particolare di asma che spesso si osserva in ambulatorio, che è l'asma variante tosse, cioè un paziente che si presenta perché ha una tosse persistente, secca, che non va via magari per mesi, e che si pensa possa dipendere da asma. Bisogna precisare che nell'adulto questa condizione è relativamente rara. Il problema è che quando si valuta questo paziente la spirometria risulta normale, e quindi si deve arrivare un po' per esclusione a una diagnosi di asma variante tosse, cioè escludendo che la tosse sia dovuta a un problema poi di polmonare con l'atrofia del torace o a un problema delle prime vie aeree con l'intrauterino, che eventualmente poi la conferma si ottiene sempre con quel test di broncostimolazione specifica di cui parlavo prima.
1: Ecco. Sì, prego, dottore.
0: No, dicevo che una volta che tutto questo però non affronta ancora il problema fondamentale, che è quello di verificare che tipo, se c'è un'allergia, che tipo di allergia è a causare i sintomi. Allora, il test che servono per dimostrare che c'è una sensibilizzazione, che è il primo passaggio, dicevo, perché si sviluppi un'allergia, che viene fatto normalmente in ambulatorio, è il prick test. Che è molto semplice, consiste nel mettere una goccia di una serie di estratti di vari aerallergeni sulla pelle dell'avambraccio del paziente e applicando poi una leggera pressione con una lancetta a pungidito per far penetrare questi estratti sotto l'epidermide. In questo modo gli aerallergeni contenuti negli estratti reagiscono con i mastociti cutanei sensibilizzati, cioè che hanno alla loro superficie delle immunoglobuline specifiche rivolte a questo dato aerallergene. Quindi nel punto in cui ho messo ad esempio una lesione di un dato polline, può comparire come effetto di questa interazione un piccolo ponfo, cioè una lesione simile a quella di una puntura di zanzara, e si può così individuare la positività, l'esistenza di una sensibilizzazione ad esempio verso un polline piuttosto che verso gli acari o verso il gatto o il cane. Però questo non è sufficiente per confermare che i sintomi sono dovuti a quella data sensibilizzazione, perché ci deve essere anche una concordanza tra il riscontro che io ho del test e la sintomatologia. Ad esempio, un paziente che dice che ha raffreddore nei mesi invernali e che ha una positività per il polline che in inverno non c'è, non può essere considerato ovviamente allergico.
1: Certo.
0: Quando si fanno questi test, comunque nella maggior parte dei casi le positività che si riscontrano sono quelle per i polline. Poi abbiamo gli acari della polvere come seconda ordine di frequenza, e infine poi gli derivati animali, in particolare il gatto e il cane.
1: Sì.
0: Come ultima positività ci sono poi le spore fungine. Praticamente diciamo che nel caso del gatto circa un paziente su 5 che viene per fare delle indagini per sospetto di allergia respiratoria risulta positivo. Nel caso delle spore fungine abbiamo un 6% di pazienti che invece risulta positivo. L'allergia poi a queste spore è presente più o meno, può dare sintomi, problemi tutto l'anno, anche se tende tendenzialmente ad aumentare soprattutto verso la fine dell'estate e inizio dell'autunno. Ci sono dei casi in cui però non si possono fare i test cutanei, perché magari per esempio nelle donne in gravidanza è più sconsigliabile eseguire test in vivo, perché c'è un rischio meno teorico di reazioni allergiche, quindi si preferisce in questi casi, oppure i pazienti che sono in terapia antistaminica quindi non rispondono ai test, oppure oppure che hanno malattie della pelle per cui non è possibile eseguire questi test, si possono fare degli esami del suo sangue, che però richiedono ovviamente un accesso in un laboratorio che sia attrezzato per eseguire queste indagini, e questi esami servono a dimostrare la presenza di immunoglobulinee specifiche circolanti rivolte contro gli aeroallergeni sospetti.
2: Ecco dottore, perché purtroppo il tempo per noi va a stringere notevolmente, abbiamo veramente, guardi, mi creda, 6 minuti per due risposte veloci. Però in che modo l'allergia e l'asma possono influenzare la vita di tutti i giorni, ad esempio il sonno o l'attività fisica?
0: Dunque la rinite attraverso l'ostruzione, il prurito ricorrente magari rendono difficile ovviamente il riposo notturno, interferiscono quindi anche sullo stato di veglia durante la giornata, e la tosse notturna e i sibili che compaiono nell'asma non controllata interrompono il riposo più volte per notte. Ovviamente nei ragazzi soprattutto i sintomi notturni possono poi portare a uno scarso rendimento nello scolastico. La rinite allergica, tra l'altro l'asma allergica, soprattutto moderate e gravi, possono aumentare il rischio di sviluppare una condizione di una sindrome delle apnee notturne, cioè una condizione potenzialmente grave, e nei pazienti con asma grave, che sono per fortuna una minoranza, c'è una grossa limitazione anche nella possibilità di svolgere le comuni attività quotidiane legate all'asma. L'asma poi può comparire anche dopo attività sportiva, la cosiddetta asma da sforzo. Questo ha un grosso impatto soprattutto nei giovani, perché ovviamente ne limita parecchio, può creare delle stati di ansia, di riduzione dell'autostima, isolamento sociale. Nelle allergie stagionali, poi soprattutto nei bambini e adolescenti, c'è la tendenza ad evitare magari, quando ci sono una sintomatologia da allergia, di evitare le attività all'aperto, e questo comporta ovviamente anche delle limitazioni nella vita sociale, e riduce naturalmente la qualità di vita in queste persone. Per quanto riguarda...
1: Sì, prego dottore.
2: Ah, perché stiamo controllando i tempi e siamo veramente scarsi. Comunque prego.
1: Finisca,
0: c'era un'ultima domanda?
1: Sì. Adesso, in questo oggi, quali sono le strategie o le terapie che possono aiutare davvero a prevenire le crisi, a migliorare anche la qualità di vita dei pazienti?
0: Dunque, per quanto riguarda il primo passo sarebbe quello di evitare l'esposizione agli allergeni, ma è chiaro che con il pollen non si può fare. Per quanto riguarda gli acri della polvere, ci sono delle misure di bonifica da adottare nell'ambiente dove vive il paziente, per esempio una camera da letto, che però non hanno una dimostrata sicura efficacia in tutti i casi e sono abbastanza impegnative. Quando si tratta di allergia ad animali, nessuno di solito allontana il proprio animale domestico, quindi l'evitamento dell'allergene è un grosso problema. Il secondo, quello che si fa comunemente, è l'uso di farmaci. Nella rinite allergiche i farmaci teoricamente più efficaci consigliati dalle linee guida sono i farmaci ad azione locale, quindi gli spray nasali con contenenti antistaminici o cortisonici. In pratica però quasi tutti i pazienti usano gli antistaminici per bocca, che si prendono in farmacia come farmaci da banco, e li usano al bisogno quando i sintomi sono più gravi, cosa sbagliata, perché in realtà questi farmaci, se presi, gli antistaminici orali, se presi da soli, andrebbero presi costantemente per lunghi periodi, e comunque sono meno efficaci rispetto agli spray, che poi sono soprattutto nel caso del cortisone utili per curare l'ostruzione nasale, che è quella che poi condiziona magari anche il riposo notturno. Quindi il cortisone funziona perché è un antinfiammatorio, quindi blocca la reazione infiammatoria allergica che si sviluppa in seguito nelle allergie. E l'altro mezzo che aiuta notevolmente a controllare le allergie, sia l'asma che la rinite, sono i vaccini, i cosiddetti vaccini per le allergie o terapia desensibilizzante, che si consistono praticamente nell'assumere per periodi abbastanza lunghi, per diversi mesi all'anno, addirittura per tutto l'anno, per via sottocutanea o per via orale, degli allergeni modificati che sono in grado di indurre uno stato di tolleranza del sistema immunitario, che quindi non riconosce più come nocivi o estranei gli aeroallergeni. L'effetto di questi vaccini è quello di ridurre notevolmente i sintomi d'allergia. Questo effetto persiste anche dopo la sospensione del vaccino per alcuni anni, a patto che l'immunoterapia venga condotta in modo corretto, cioè per almeno 3 anni, ed è un effetto effetto che si nota soprattutto nei pazienti, ad esempio, in età pediatrica, o comunque iniziano il vaccino abbastanza presto, e che hanno, ad esempio, allergia al polline, in particolare alla graminacea. Un altro vantaggio dei vaccini, che è quello di prevenire una complicanza della rinite allergica, che è l'asma allergica, sì. Questo sempre è un vantaggio che si osserva soprattutto in età pediatrica, e l'evitare anche che, come spesso succede negli allergici, si possano sviluppare nuove allergie col passare degli anni. E un'altra cosa che
2: l'ultima cosa, perché abbiamo un minuto proprio,
0: No, dicevo, l'ultima cosa che volevo ricordare è che anche nelle asme gravi, quelle asme che sono a rischio di morte, a rischio di accesso in pronto soccorso, adesso si usano dei farmaci che sono degli anticorpi monoclonali specifici, che sono in grado di bloccare questa reazione infiammatoria allergica a diversi livelli. Ogni paziente può essere curato con un particolare monoclonale che va selezionato presso centri qualificati, che sono gli ambulatori per la cura dell'asma grave o degli ospedali attrezzati, e sono farmaci che possono estremamente efficaci, che consentono al paziente di ottenere una qualità di vita normale, e spesso possono essere utilizzati anche a domicilio, quindi possono essere molto comodi e praticamente con pochissimi effetti collaterali.
2: Ecco.
0: Quindi in questo modo anche queste situazioni, diciamo, che una volta non si riuscivano a controllare e venivano poi continuamente ricoverati in ospedale, possono svolgere una vita tutto sommato pari a quella di una persona normale.
2: Sì, perfetto, dottore. Più che ringraziarla non farei, ma soprattutto inviterei i nostri radioascoltatori a andare a conoscere di persona il dottor Corrado Mirone, perché veramente può dare delle soluzioni che sono veramente interessanti. Purtroppo questa è una malattia ricorrente e, come tutte le malattie, va preventivata, se non altro.
1: Non dico niente, essendo un asmatico, sono zitta.
2: Tutti, guardi, siamo tutti i suoi pazienti, volendo vedere. Io non ringrazio il dottore.
0: Grazie della fiducia.
2: Ci mancherebbe. Ringrazio gentilmente il dottor Mirone, ringrazio la dottoressa Bonucchi, soprattutto ringrazio Bianalisi Meditel, ringrazio Gabriella e Angelo che è stato con noi, e ai nostri radioascoltatori mi raccomando, rimanete su Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti.
1: Grazie, buona giornata.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen, ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati. In studio con me alla regia Angelo. Oggi parliamo di Franco Battiato, cantautore italiano. Nasce di venerdì, il 23 marzo del 1945. Dunque, la sua biografia: dall'esordio sperimentale alle prime incisioni di musica leggera, dall'elettronica all'avanguardia fino alla musica operistica e sacra. Tutto questo è riassumibile nella carriera di colui che è forse il cantante italiano più particolare, eclettico ed acculturato in assoluto. Quando il giovane Battiato incominciò a farsi strada nel mondo della musica leggera, alla fine degli anni 60, probabilmente nessuno avrebbe potuto immaginare che quel ragazzo sarebbe stato capace di passare da quel genere così facile e immediato alla sperimentazione più sfrenata, per poi mutare di nuovo direzione, arrivare al grande successo con dischi di più facile ascolto e dedicarsi successivamente alla musica classica e alla musica lirica. Francesco Battiato, questo è il suo, allora non è Franco Battiato da giovane, ma come di solito sappiamo, conosciamo, è Francesco Battiato, questo è il suo vero nome. Nasce, come dicevo, il 23 marzo 1945 a Ionia, un paesino in provincia di Catania. Il nome Franco gli viene suggerito, pensate, da Giorgio Gaber. Bene, iniziamo con un suo brano, ovviamente sarà solo la sua musica oggi che ascolteremo, Centro di gravità permanente.

dai primi anni 70 Franco Battiato partecipa attivamente alle correnti di ricerca e sperimentazione europee. Le sue prime incisioni discografiche escono fra il 71 e 1975 per l'etichetta sperimentale Bla Bla e portano titoli originali ed evocativi quali gli ormai mitici Fetus, Pollution, Sulle corde di Aries, Click e Mademoiselle le Gladiator. Passa poi alla Ricordi, con la quale pubblica altri album di impatto poco commerciale, come Battiato, Jukebox e L'Egitto prima delle sabbie, contenente uno straniante brano per pianoforte che gli vale addirittura il premio Stockenhausen. Il premio prende il nome dal nome tutelare dell'avanguardia colta. Franco Battiato, neanche a dirlo, però le sue vendite dei dischi del musicista siciliano sono proprio ai minimi storici, motivo per cui la Ricordi lo licenzia e lo prende in carico invece la EMI, e l'investimento non poteva essere che migliore. Battiato infatti abbandona i cerebralismi prima maniera e si abbandona al pop di marca canzonettistica, seppur rivisitato in chiave intellettualoide e senza mai cedere al gusto imperante. Nel 79 pubblica quindi l'album della conversione, quello destinato a disorientare i selezionati fan conquistati con tanto sacrificio. L'era del cinghiale bianco, i quali fan poco propensi al mondo della musica leggera avevano sentito ancora poco rispetto ai successivi lavori, ancora più sfacciatamente commerciali. Nel 1980 è la volta di Patriots, ancora di discreto successo, ma l'anno dopo arriva La voce del padrone, il vero e proprio miracolo commerciale, firmato Franco Battiato. Alcune canzoni del disco lo fanno diventare un caso nazionale e l'album staziona al vertice della classifica italiana per un anno, vendendo oltre 1 milione di copie. Gli album successivi sono L'Arca di Noè, Orizzonti perduti, Mondi lontanissimi, che ripetono in parte il successo della voce, senza tuttavia arrivare però a quelle vette clamorose. Nel 1985 intanto il cantante, desideroso di maggiore autonomia gestionale, avvia in una collaborazione con Longanesi le edizioni L'Ottava, e nel 1989 l'omonima etichetta discografica dedicata alla musica di frontiera. Ed ora ascoltiamo quella bellissima canzone che l'ha portato all'apice del successo, L'era del cinghiale bianco.

Sul piano creativo invece Battiato cambia ancora una volta registro, si intersardisce nel voler comporre un'opera per il teatro. Nasce dunque Genesi, che debutta al Teatro Regio di Parma il 26 aprile del 1987, accolta con trionfale consenso dal pubblico, ma con una punta di scetticismo da parte degli addetti ai lavori. Naturalmente nel 1991 incide un altro bellissimo album, dal titolo singolare, Come un cammello in una grondaia. E poi prosegue il tour di questo Come un cammello, è accompagnato da musicisti del calibro orchestra dei virtuosi italiani, dal pianista Antonio Ballista e dal violinista Giusto Pio. Naturalmente nell'ottobre 1993 Franco Battiato pubblica sempre per la EMI la raccolta di canzoni Caffè de la Paix, che si classifica miglior disco dell'anno nel referendum fra la stampa specializzata promosso dalla rivista Musica e Dischi. Nell'autunno del 96 con la casa discografica Polygram esce L'Imboscata, contenente tra l'altro il brano La Cura, con la quale al cantautore viene attribuito il premio come miglior canzone dell'anno. Nel 1997 segue anche il ritorno di Battiato nei Palasport come un lungo e un applauditissimo tour. A settembre del 98 esce Gomma Lacca, contenente il singolo di grande successo Shock in My Town. Questo album prosegue poi il discorso musicale iniziato con L'Imboscata, arricchendolo ulteriormente di sonorità dure e spigolose. Ed ora ascoltiamo un altro brano, Il sentimiento nuevo.

Nel 2003 però il cantante si è anche cimentato con la regia, girando il film Perduto Amor. Nel dicembre 2004 esordisce come presentatore di un programma culturale in 6 puntate, del quale è stato anche il curatore, Bitte keine Reklame, andato in onda naturalmente nel suo canale satellitare Rai Doc. Nel nuovo decennio partecipa al Festival di Sanremo 2011 accompagnando Luca Madonia con il suo brano L'Alieno, e nell'autunno del 2012 esce su un nuovo disco Apriti Sesamo. All'inizio del mese di novembre dello stesso anno diventa assessore al turismo e allo spettacolo per la regione Sicilia. L'esperienza dura pochi mesi e Battiato non riceve alcun compenso. Ed ora chiudiamo con Ritornerai.

Nel 2019 pubblica il suo ultimo disco, Torneremo ancora, dopodiché si ritira dalle scene. E nel 2020 lo scrittore Aldo Nove pubblica la biografia dell'artista siciliano. Malato da tempo, Franco Battiato si spegne all'età di 76 anni, il 18 maggio 2021, nella sua casa di Milo, provincia di Catania. La sua frase celebre: non mi interessa sentirmi intelligente guardando in TV dei cretini. Preferirei sentirmi un cretino di fronte a persone eccellenti.

Che meravigliosa canzone, però purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Non resta proprio che salutarci. Ma vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incu e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
2: e in replica alle 19.10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000, news.
1: Trump critico verso gli alleati, accolto da Erdogan ad Ankara per il vertice NATO, ricorda come non sia stato aiutato nella guerra all'Iran. Il segretario Rutte dichiara: servono nuovi progetti per la difesa. Servizi segreti e spie in azione, arrestati due ex 007 italiani che fornivano notizie alla Russia. Trovata morta a Kiev la donna ritenuta responsabile di un attentato ad un oligarca russo. Disagi per chi viaggia in treno, secondo giorno di stop a Firenze alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Torna operativo l'aeroporto di Catania. Rincari per benzina e diesel, con le accise aumentano i prezzi dei carburanti nonostante il calo del prezzo del petrolio, la denuncia delle associazioni dei consumatori. Buonasera da Franco Rossi, dalla redazione di In Blu 2000. Il presidente Trump, come avete sentito, è stato accolto da Erdogan ad Ankara per il vertice NATO e ancora una volta ha attaccato i paesi alleati. Massimiliano Cocchi.
2: Neanche il tempo di scendere dall'aereo che Donald Trump ha messo subito le cose in chiaro. Ha attaccato l'Italia, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna per aver rifiutato l'uso delle loro basi nella guerra contro l'Iran e ha detto che se il vertice non si fosse svolto in Turchia non avrebbe neanche partecipato. Nei giorni scorsi sui social aveva già definito alcuni governi europei codardi e la NATO stessa una tigre di carta. Il vertice più delicato degli ultimi anni per la NATO si è aperto dunque tutto in salita. Sul tavolo ci sono da discutere contratti per la difesa da miliardi di dollari, droni, aerei da rifornimento, missili Patriot, sistemi satellitari, ma Trump ha rilanciato rivendicando per gli Stati Uniti il controllo della Groenlandia. Il segretario generale Mark Rutte prova a ricucire parlando di una NATO a trazione più europea, capace di reggersi sulle proprie gambe di fronte al progressivo disimpegno militare degli Stati Uniti nel vecchio continente. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Cena di gala stasera ad Ankara per il presidente Trump e la premier Meloni dopo la critica del presidente americano verso la presidente del Consiglio che intanto segue la linea del silenzio. Fra poco ci collegheremo con il nostro collega Augusto Cantelmi da Palazzo Chigi. Ma andiamo avanti con il radiogiornale. Andiamo avanti. Arrestati due ex 007 italiani che fornivano notizie alla Russia. È stata invece trovata morta a Kiev la donna responsabile di un attentato ad un oligarca russo. Vito De Torre.
3: L'operazione dei carabinieri del ROS ha smantellato un presunto sistema di spionaggio a favore della Russia. Agli arresti domiciliari sono finiti due ex appartenenti ai servizi segreti italiani che, secondo gli inquirenti, avrebbero ricevuto denaro dall'intelligence russa in cambio di informazioni riservate sugli armamenti dell'esercito e sui nominativi di agenti dell'intelligence italiana. Dati segreti che sarebbero stati consegnati agli 007 di Mosca attraverso schede di memoria, pizzini e telefoni cellulari, coinvolti nel inchiesta anche quattro militari ancora in servizio, tutti indagati. A Kiev intanto è stato ritrovato senza vita il corpo di Anastasia Bereskova, accusata di aver tentato di assassinare un uomo d'affari ucraino nel Principato di Monaco. La polizia ucraina ha arrestato due appartenenti ai servizi segreti di Kiev con l'accusa di aver ucciso la donna. Vito De Torre, linea allo studio.
1: La terza nave è stata colpita nello stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore, questo secondo quanto riporta l'agenzia britannica per la sicurezza marittima, dopo che il Qatar ha attribuito all'Iran l'attacco ad una nave cisterna di GNL. Antonio Soviero.
4: A quattro giorni dal prossimo round di colloqui di pace torna a salire la tensione nello stretto. Due navi commerciali, una del Qatar che protesta, sono state colpite da missili iraniani mentre navigavano in acque vicine a Hormuz. Entrambi i mercantili hanno riportato danni significativi. Fonti statunitensi, sentite dai media, commentano: così si vanifica la tregua di 60 giorni. Il doppio attacco giunge mentre in Iran proseguono i funerali del grande Ayatollah Khamenei, ucciso nel primo giorno di guerra israelo-statunitense all'Iran lo scorso 28 febbraio. Oggi la salma dell'ex guida suprema ha attraversato la città sacra di Qom, accolta da una folla enorme di persone che ha inneggiato slogan contro Trump, gli Stati Uniti e Israele. Domani il feretro giungerà in Iraq. Alle 6 del mattino si terrà una cerimonia funebre a Najaf e una seconda a Karbala nel pomeriggio. Giovedì 9 luglio il corpo del leader supremo sciita farà ritorno in Iran con i funerali previsti a Mashhad, città natale di Ali Khamenei. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Come dicevamo, stasera ad Ankara, cena di gala, ci saranno il presidente Trump e la premier Giorgia Meloni, attaccata negli ultimi giorni dal tycoon americano. Vediamo come vive la politica italiana a questo momento con Augusto Cantelmi da Palazzo Chigi.
5: Sì, buonasera, Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Così poco fa Donald Trump ad Ankara per il vertice NATO risponde nel corso del bilaterale con Erdogan ad una domanda sui suoi rapporti con la Presidente del Consiglio. Non le ho messo molta pressione, ha aggiunto Trump, ma si è rifiutata di essere coinvolta nello stretto di Hormuz o con l'Iran in generale. Ancora, il mio rapporto con lei si è inasprito, ha fatto un errore, lei non c'è stata per noi e questo non mi ha reso felice, parole chiare dunque da Trump sul rapporto con Meloni, ma non offensive come invece è accaduto nei suoi interventi social, l'ultimo quello di ieri con il commento serve un ordine restrittivo, il commento proprio a Meloni. E stasera alla cena di gala offerta dal presidente turco, il possibile incontro tra Trump e Meloni da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto. Marine Le Pen potrà candidarsi alle presidenziali del 2027. Emerge dalla sentenza d'appello della Corte di Parigi. La Corte ha condannato la leader dell'estrema destra francese a 45 mesi di interdizione dei pubblici uffici, di cui 30 con la condizionale, ma ritiene che la Le Pen abbia già scontato 15 mesi di pena di ineleggibilità a partire dal 31 marzo 2025. Torniamo in Italia, disagi per chi viaggia in treno, secondo giorno di stop a Firenze, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Alessio Orlandi.
6: Ancora qualche disagio e rallentamenti, ma nessuna particolare criticità a Firenze per la rimozione del ponte alpino che ha bloccato la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Anche oggi navette e bus sostitutivi hanno trasportato i passeggeri da una parte all'altra della città per consentire loro di proseguire il viaggio. I lavori di smontaggio del ponte andranno avanti fino a venerdì prossimo, poi dal 26 al 30 luglio si procederà con l'allestimento della nuova struttura. Intanto i ritardi nella circolazione ferroviaria stanno portando a un aumento repentino e anomalo dei costi dei biglietti aerei, una circostanza che ha spinto il ministro delle imprese Urso ad attivare il garante per la sorveglianza dei prezzi. E dopo i ritardi e le cancellazioni dei voli a causa dell'eruzione dell'Etna, dalla tarda mattinata di oggi è tornato operativo l'aeroporto di Catania. Sui tabelloni però molti voli sono stati soppressi, tanti viaggiatori in fila all'interno dello scalo, molti hanno dovuto cambiare le destinazioni. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E dopo le accise arrivano anche i rincari alla pompa, nonostante il petrolio sia tornato a livelli precedenti alla crisi tra Israele e Stati Uniti. Iran, benzina e gasolio continuano a salire proprio mentre milioni di italiani si preparano a partire per le vacanze. Raffaella Frullone.
7: Secondo il Codacons, in appena 4 giorni il prezzo medio del gasolio è salito di 5,3 centesimi al litro e quello della benzina di 4,9. Tradotto, un pieno costa oggi fino a 2,65 euro in più per chi guida un'auto diesel e 2,45 euro in più per una vettura a benzina. Un trend che risente anche della fine dello sconto sulle accise che arriva proprio mentre prende il via l'esodo estivo. L'ADOC parla di buone intenzioni già diventate un vecchio ricordo e chiede al governo interventi strutturali sul mercato dell'energia e maggiori tutele per il potere d'acquisto delle famiglie. Sulla rete ordinaria il gasolio viene venduto in media 1,93 euro al litro, mentre in autostrada ormai è superato la soglia psicologica dei 2 euro. La benzina arriva a costare 1,85 euro sulla rete ordinaria e sfiora l'1,94 euro in autostrada. Se per il gas l'incremento maggiore si registra in Lombardia, la verde cresce soprattutto in Liguria. Le associazioni dei consumatori puntano il dito contro un paradosso. Le quotazioni del petrolio sono tornate ai livelli precedenti alla crisi tra Stati Uniti ed Iran, ma per gli automobilisti non si vede alcuna tregua. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il Mezzogiorno negli ultimi 5 anni risulta essere la regione italiana più dinamica del paese. Lo rivela lo Svimez e ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
8: Negli ultimi 5 anni il Mezzogiorno è l'area più dinamica del paese, con una crescita complessiva del 9,5% contro il 7,1% nazionale e il 6,6% del centro-nord. È quanto emerge dal rapporto sud della Federazione BCC Campania e Calabria, diretto dalla Svimez. Come spiega Gaetano Vecchione, direttore del rapporto.
9: Le stime 2025 ci danno un'Italia che cresce allo 0,5, un mezzogiorno allo 0,7, ancora una volta anche per quest'anno, quindi una crescita superiore alla media nazionale. Crescita strettamente legata all'intonazione espansiva delle politiche economiche degli ultimi anni nel periodo post-Covid, quello del PNRR.
8: Il differenziale favorevole riflette però fattori in larga parte irripetibili, come l'onda lunga degli incentivi edilizi, l'effetto espansivo del PNRR nella sua fase più matura e la chiusura del ciclo di coesione 2014-2020. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: La Procura di Roma ritiene che il giornalista Walter Lavitola sia il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. I PM contestano a Lavitola il reato di strage in concorso. David Murgia.
10: Sconcerto e incredulità. Walter Lavitola è un amico vero. Sigfrido Ranucci si dice stordito per il sospetto degli investigatori che accusano l'imprenditore faccendiere Lavitola di essere il presunto mandante dell'attentato al conduttore di Report nel 2025. Non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia, dice Ranucci, che non nasconde lo smarrimento. Ma per i PM Lavitola sarebbe l'uomo che avrebbe inviato quattro criminali campani a piazzare un ordigno davanti casa di Ranucci. Domani sarà interrogato dai magistrati che gli contestano anche il reato di strage. L'inchiesta coordinata dalla DDA di Roma ha già portato da quattro misure cautelari tra Napoli e Avellino. Agli indagati vengono contestati a vario titolo detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per gli inquirenti la banda avrebbe agito in cambio di denaro su incarico di un intermediario. Infatti insieme con Lavitola è stato indagato anche un camerunense di 47 anni, Davide Murgia, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo di mondiali di calcio. Gli Stati Uniti escono battuti dal Belgio, la Spagna vince sul Portogallo. Federico Plotti.
11: La mossa a sorpresa della FIFA e del presidente Infantino di sospendere la squalifica del bomber statunitense Balogan non ha prodotto i risultati desiderati. Gli Stati Uniti dicono addio ai loro mondiali spazzati via senza repliche negli ottavi di finale dal Belgio con un secco 4-1. Eppure le condizioni perfette per la squadra di casa erano state ricreate anche grazie all'intervento perentorio del capo della Casa Bianca, che ha fatto pressioni per reintegrare il giocatore americano espulso nella partita precedente vinta dagli Stati Uniti contro la Bosnia, un'ingerenza confermata anche dallo stesso Trump, che ha ammesso di aver sentito il presidente della Federazione Internazionale poco prima della decisione finale, più unica che rara. Ma a cancellare le tensioni ci ha pensato fortunatamente il campo. Il Belgio dunque senza problemi avanza, come hanno già fatto tante altre nazionali europee. Sono al momento 5 le formazioni del vecchio continente già ai quarti di finale, aspettando la Svizzera che questa sera alle 22 affronterà la Colombia. Prima sarà la volta di Argentina, Egitto. Plotti, linea.
1: Ultima notizia: Sinner ha battuto in 3-7 il tedesco Struff, si qualifica alla semifinale di Wimbledon. Nel prossimo turno incontra il vincente della sfida tra Djokovic e Ogier Aliassim. Abbiamo concluso, ringrazio Davide De Brea.
12: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
13: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu. Nel

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 8 luglio. Alle 9.30 replica 17.05 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, speciale Festival Bar. 10.05 replica 17.40 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle 10.30 alle 19.10 Conoscere l'Italia cura di Elvira Ruocco, tradizione e costume del nostro bel paese. Alle 11.05 replica 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. 11.30 e 18.25 Eccellenza in tavola a cura di Carla Eniva. Alle 21 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. E alle 22 Bastardi senza gloria con Marco e Laura. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube audio e streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: aperto. Scuola, società e cultura.
1: Buongiorno a tutti cari ascoltatori ed eccoci al secondo appuntamento col professor Sergio Beato che ci parla del 48. È successo un 48 il titolo dell'argomento di oggi. Storie, aneddoti del Saronnese. Eravamo rimasti dove? Buongiorno professore.
2: Buongiorno, saluto a tutti gli ascoltatori. Ci siamo fermati in questa sollevazione che vede protagonista il popolo lombardo e il popolo milanese e quindi anche quello saronnese di questi fatti che avrebbero dovuto condizionare d'obbligo dare la libertà dal governo austriaco per un'indipendenza italiana e in questo senso anche della Lombardia. Dicevo che la grande traccia che ho seguito per raccontare i fatti che ho accennato anche nella puntata precedente è il cronico del prevosto Francesco Cozzi, testimone diretto di questi avvenimenti che stiamo raccontando, perché lui li ha annotati in quello che è il suo cronico, in questa specie di cronaca che il parroco deve stendere a memoria appunto dei fatti che accadevano nella sua città. E ricordiamo anche il discorso della centralità della posizione della città di Saronno,
1: rispetto
2: a quella che era una geografia che non ci appartiene più, perché oggi Saronno è provincia di Varese dal 1926, mentre Saronno una volta era inglobata in un territorio che comprendeva Como e Milano. In questo senso non esisteva la provincia di Varese ed era un centro, come dire, abitato e anche un presidio militare importantissimo che controllava appunto la via Varesina ma anche la via per Como, che è appunto a nord di Milano. Un piccolo aneddoto: basterebbe ricordare che i mezzi di trasporto di allora, la diligenza, partiva da Milano ad esempio per andare a Varese percorrendo quella che oggi è sostanzialmente il percorso della via Varesina, quindi Milano-Saronno-Varese. A Saronno basterà ricordare che c'era la Casa Morandi, o meglio l'Osteria dell'Angelo, che era il luogo dove si cambiavano i cavalli e eventualmente i passeggeri potevano anche scendere per una rapida visita
1: quindi
2: al santuario.
1: La Casa Morandi

0: Ricordiamo quella vicino al santuario, la biblioteca di Salò, il cortile con tutti gli archi.
1: C'è ancora il cortile appunto con quello che era la vecchia osteria dell'Angelo. È interessante notare, anzi lo dicono le fonti storiche, la diligenza impiegava praticamente una giornata, si partiva da Milano alle 8 del mattino e si arrivava a Varese soltanto alle 16, quindi alle 4 del pomeriggio. Mamma. Era impossibile ritornare nello stesso giorno, fare il percorso inverso, ci volevano 2 giorni perché doveva sbrigare affari a Varese da Milano. Questa era la realtà del tempo.
0: Comunque la strada era sempre quella,
1: sostanzialmente
0: quella tracciata
1: sì.
0: Già oggi dai paesi che si susseguono per andare a Varesina,
1: sì.
0: Ecco.
1: Che poi ha in qualche modo indirizzato anche quello che è il percorso della ferrovia,
0: ecco,
1: che
0: sì,
1: in modo
0: sì,
1: più
0: sì.
1: Diretto fa Milano, Saronno, Varese. Poi
0: perfetto.
1: Oggi arriva fino all'Aveno, ma queste sono cose che avranno molto molto dopo. Ma torniamo al nostro 48. Dicevo, c'è stata una partecipazione intensa, popolare, entusiasta, nonostante quello che diranno gli austriaci poi, in particolare il maresciallo Radetzky, nei suoi proclami, quando tutto finirà e svanirà questo sogno di un'indipendenza della Lombardia, di Saronno dall'Austria, ma che si realizzerà soltanto 10 anni dopo, nel 1859, con la seconda guerra d'indipendenza. Ma adesso vorrei focalizzare la mia attenzione su quello che è stato il protagonista assoluto di questa stagione della storia lombarda, il maresciallo Radetzky. Personaggio decisamente a tutto tondo in quella che è la vicenda di questi fatti, appunto, che sono un capitolo importante di quello che è il risorgimento italiano, anche se la famigerata desiderio di indipendenza non arriverà proprio da questo fatto, ma sarà appunto oggetto di un intervento successivo nel 59. Radetzky è un personaggio interessante a tutto tondo, che va visto nella complessità della sua personalità e del suo operato come generale, come uomo appunto politico. Radetzky è un nobile boemo, quindi nasce suddito dell'impero d'Austria assolutamente, nasce nel 1866. Interessante questa data perché ci dirà una cosa che altrimenti ci sfugge. Noi siamo abituati a immaginare Radetzky protagonista, e lo è stato, del 48 del risorgimento italiano. Radetzky è 3 anni più anziano di Napoleone Bonaparte, che nasce nel 69, e Radetzky è stato presente in tutte le campagne dell'Austria contro Napoleone, tutte le invasioni che Napoleone ha fatto in Italia, lo vede protagonista assoluto di quelle che sono le grandi campagne. Sono 2 uomini dello stesso tempo, anche se hanno una mentalità profondamente diversa. Radetzky fa una rapida carriera nell'esercito austriaco, perché si vede che è una persona di grande capacità da un punto di vista strategico e militare. Ha un piccolo difetto per quella che è, come dire, l'amministrazione dell'esercito austriaco: vuole armi ed eserciti sempre all'avanguardia. In questo senso pare che Radetzky fosse un po' maniaco delle esercitazioni militari, voleva gente sempre molto pronta. Nei tempi di pace il governo austriaco pensava che fosse un uomo costoso, perché voleva armi sempre nuove e più aggiornate, eserciti sempre più addestrati, ma tutto questo comporta una spesa nel
0: certo.
1: Bilancio dell'attività militare di uno Stato. E allora è significativo che molto presto, già dopo il congresso di Vienna, Radetzky verrà messo un po' da parte nell'amministrazione dell'esercito austriaco e verrà nominato governatore della fortezza di Olmuk, un posto tra gli più sperduti che si potesse immaginare,
0: proprio per cercare di
1: mettere un po' da parte, allontanando da quelle che sono le grandi decisioni militari. Quindi un momento di ombra in questo senso, ma ci penserà il cognato che già abbiamo nominato nella precedente puntata, il conte Giulio di Strassoldo. Anche perché Radetzky, e questa è la realtà dei fatti, sposa Franziska di Strassoldo. Gli Strassoldo sono una famiglia friulana, hanno uno stupendo castello ancora oggi, una loro proprietà, tra Palmanova e Aquileia, nella pianura proprio friulana. Ci sono ancora oggi il castello di Strassoldo, si può visitare, e la famiglia è ancora oggi proprietaria, i discendenti sono ancora oggi proprietari di questo luogo. Il matrimonio con Franziska di Strassoldo non è sicuramente un dato, come dire, di passione, di grande amore. Sono quei matrimoni combinati che una volta erano praticamente la regola nelle grandi famiglie aristocratiche. Il matrimonio con Franziska dura tutta la vita, lei morirà molto prima del marito. No, sto dicendo forse un'inesattezza, morirà dopo il marito,
0: dopo.
1: Scusate. Ma interessante notare, qui scendiamo non nel pettegolezzo ma nella cronaca vera, Radeschi aveva un amante milanese, una lavandaia,
0: ecco questo legame con Milano.
1: Una lavandaia probabilmente nata a Sesto San Giovanni, Giuditta Meregalli, donna del popolo, lui che è un aristocratico e nobile. Tutta la vita questo doppio rapporto sarà una costante nella sua esistenza. Mai tradita, nel senso mai rinunciato a quel legame ufficiale con la moglie, con la quale avrà 8 figlioli.
0: Ecco, stavo chiedendo quanti figli.
1: 8 figlioli, più femmine che maschi, ma non tradirà neanche l'affetto profondo che lo legava a Giuditta Meregalli. La cosa che a noi può sembrare un po' straordinaria: Giuditta ha 30 anni e diventa l'amante di Radeschi che ne ha 70. Non è proprio una storia di quelle che fanno impazzire da un punto di vista della passione,
0: certo.
1: Eppure è stato un legame profondissimo, un legame che non si è mai in qualche modo interrotto, tanto che Radeschi da questa donna avrà 4 figlioli, quindi nati fuori dal matrimonio. È facile immaginare che sono stati registrati come Meregalli all'anagrafe, perché non si poteva mettere che fossero figli di Radeschi, il grande personaggio,
0: certo, certo,
1: che governava il Lombardo Veneto allora.
0: Un po' anonimi, ecco.
1: Assolutamente. Però, ma la cosa intrigante è che questi ragazzi Meregalli, figli comunque del maresciallo Radeschi e di Giuditta, hanno avuto un seguito fino ai nostri giorni, perché è inimmaginabile, ma è sempre così, la ricerca genealogica fornisce di questi spunti. Mi spiego. È un caso che nell'anagrafe di Monza, città di Monza oggi, ci siano più di 300 cittadini che hanno il cognome Meregalli. Sicuramente qualcuno di loro è il discendente di questa coppia un po' anomala, anche se irregolare, tra il maresciallo Radeschi e la Giuditta Meregalli. Ma c'è qualche cosa di più, secondo me, che vale la pena di sottolineare. Dei 4 figlioli che Giuditta Meregalli ha dato al suo maresciallo austriaco, che sono esattamente Giuseppina, Luigia, Ferdinando e Francesco Giuseppe. Guarda caso
0: i nomi come,
1: ecco,
0: come
1: il maresciallo
0: tornano.
1: Rende omaggio anche nel suo figlio illegittimo all'imperatore d'Austria, Francesco Giuseppe. Interessante notare che Luigia, nata nel 1842, sposerà, perché questi sono dati che sono incontrovertibili in base ai documenti anagrafici, sposerà Romualdo Borletti. Dovrebbe dire qualche cosa questo cognome. E il figlio di Luigia Meregalli Radeschi e di Romualdo Borletti è senatore Borletti, un uomo che vive fra il 1880 e il 1939. Spiego perché, non lo sapevo neanche io. In casa Borletti il nome senatore non è un titolo politico, ma è proprio un nome di battesimo. Qualcuno viene battezzato col nome di senatore Borletti. E forse allora capiamo da che parte si va a parare. Forse molti ascoltatori sanno che nel cruscotto della macchina, dove ci sono il tachimetro e il contagini, c'è scritto Veglia Borletti. Sono gli strumenti con cui si misuravano certi elementi dell'andatura della macchina, proprio di questa ditta. E poi basterebbe ricordare che senatore Borletti, che ne ripeto non è un esponente del Senato dello Stato italiano, è stato il fondatore di Rinascente ed è stato anche un comproprietario del gruppo Mondadori, quindi un personaggio dei nostri tempi, di quella che è l'imprenditoria lombarda del Novecento.
0: Il cognome poi ricorda
1: assolutamente anche poi il discorso, certo, della grande industria tessile, di quelle macchine,
0: ecco,
1: da cucire. Ma basterebbe ricordare che senatore Borletti è niente meno che il nipote di Giuseppe Radeschi.
0: Ma pensa,
1: e queste sono, come dire, le sorprese appunto della storia. Ma andiamo avanti. Nella pianura friulana c'è questo castello di Strassoldo, che è una località che ancora oggi si può visitare, dove sovente passava il maresciallo, perché capite che è la strada che dalla pianura italiana va verso il Treviso, va verso Vienna, la capitale dell'impero assolutamente, e dicono le memorie che sovente Radeschi passava a salutare la famiglia dei cognati, la famiglia della moglie, perché era una buona usanza, di cui si conserva un ottimo ricordo tra l'altro in terra friulana. Quindi c'è una ambivalenza nel giudizio della personalità di Radeschi come protagonista della storia. In casa sua e nella famiglia era visto come una persona per bene, una persona precisa e, come dire, ordinata nello svolgimento del suo compito. Per noi italiani è un nemico, un avversario, un comandante, un governatore che in qualche modo ha oppresso con la sua presenza, con i suoi interventi, quella che era la popolazione lombarda. Ma è veramente un giudizio ambivalente. E a questo riguardo vorrei approfittare di quelli che sono più alcuni giudizi storici, ricordando alcune cose che fanno parte della biografia del maresciallo Radeschi. Il maresciallo Radeschi a Milano, quando succede al cognato Giulio di Strassoldo come nuovo comandante militare, poi come governatore, 1831, abitava a Palazzo Cagnoli in via Cusani oggi. Questa era la sua dimora, quindi se si passa in via Cusani vediamo questo grande palazzo dei Conti Cagnola, quella era l'abitazione di Radeschi, mentre il suo luogo di lavoro era la cancelleria, che appunto stava vicino a quello che era il Castello Sforzesco, perché quello è il nucleo fondamentale del governo austriaco a Milano.
0: Bene, ci fermiamo ancora qualche minuto per un breve break e a risentirci tra poco.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Eccoci cari ascoltatori, siamo in studio col professor Sergio Beato che ci sta raccontando appunto tanti eventi legati alla figura di Radeschi.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, riprendiamo al filo del nostro racconto. Joseph Radeschi o Giuseppe Radeschi, questo nobile boemo, è stato un protagonista assoluto della storia appunto del Risorgimento italiano, non dimenticando che lui è protagonista anche dei tempi precedenti, perché dicevo nell'altro intervento che era di 3 anni più vecchio di Napoleone. Quindi, come dire, noi pensiamo a Radeschi, sì, Risorgimento, e pensiamo a tempi,
0: sì,
1: più vicini,
0: che sia una successione,
1: esatto,
0: uno dell'altro. Invece no,
1: la storia è pesca molto più indietro, proprio nel 700, e questo è importante perché ci dice che Radeschi è un uomo dell'ancien regime, cioè un uomo che è un diligente applicatore di quelli che sono gli ordini che vengono dal suo governo, da quello che è l'impero d'Austria. Mai si sognerebbe di immaginare cose diverse da quello che è stata la sua realtà come uomo politico e come militare, perché è legato a quel mondo dove si pensava, e che verrà capovolto proprio dal Risorgimento, il cosiddetto mondo delle monarchie assolute, dove il re comanda e i popoli obbediscono, non ci sono alternative a questa specie di comando e di regola fondamentale. Comunque, torniamo a Radeschi. Dicevamo, uomo dall'intensa vita anche amorosa, perché nonostante la moglie Francisca di Strasoldo, famiglia a cui era legatissimo, ci sarà questo legame intenso e veramente romantico in un certo senso, perché mai sarà separato dalla sua amatissima Giuditta Meregali, questa lavandaia del popolo milanese, probabilmente nata a Sesto San Giovanni, che gli ha dato 4 figlioli, quindi una discendenza che va praticamente fino ad oggi mescolata ai tanti, alle tante persone che vivono oggi nella Lombardia, soprattutto nella zona del Monzese. Ma torniamo alla complessa figura del maresciallo Radeschi. Interessante, qualche anno fa un'intervista che ha rilasciato il conte Marzio di Strasoldo, che è un discendente
0: diretto
1: della famiglia dei cognati di Radeschi. Dice questa cosa, cito testualmente: mi ricordo che quando andavamo a scuola studiavamo il Risorgimento, se ne parlavano come fosse un orco, poi andavo a casa e ne sentivo parlare come di un grand'uomo, sempre affettuoso e a modo che veniva spesso al castello a fare visita alla famiglia. Quindi una ambivalenza nel giudizio di questo personaggio storico. Ci sono altri giudizi, perché la realtà storica è un po' questa: per gli italiani è stato un grande nemico, per gli austriaci è stato un fedele servitore del suo paese, dello stato,
0: sì,
1: di cui lui faceva parte.
0: Riferito
1: dice ad esempio Giordano Bruno Guerri: non credo che sia cambiato nulla nell'interpretazione della figura dell'opera di Radeschi. Dice lo storico appunto Giordano Guerri: per noi italiani resta un nemico, per gli austriaci un valoroso militare che ha fatto il suo dovere. Come è veramente, come dire, diversa questa trattazione a seconda dei punti di vista con cui si guarda il personaggio. E allora andiamo più avanti, qualcosa di più complesso, sempre sulla figura, sull'opera di Radeschi. È stato un grande protagonista dell'Ottocento, dice lo storico Zanini, praticamente ignorato dalla storiografia italiana per la sua fama meritata di nemico del Risorgimento e di spietato repressore. Fu un grande generale che contribuì più di quanto si legge nella sconfitta di Napoleone, sempre presente nelle campagne contro Napoleone, meno di quanto gli si attribuiscono i suoi biografi alla sopravvivenza dell'impero asburgico contro la rivoluzione di metà secolo, un uomo di antico regime del 700. Ma ci sono ancora altri giudizi interessanti, penso ad esempio Indro Montanelli, che dice di Radeschi: grande soldato che non ha mai conosciuto sconfitte, a 80 anni suonati conservava intatta la prestanza fisica e l'energia morale. Ricordo che Radeschi, cosa eccezionale per l'epoca, muore a 92 anni. Nasce alla fine del 700 e attraverserà tutto quanto l'Ottocento come un assoluto protagonista. Come tutti i militari credeva soltanto nella spada e nella disciplina, ma non somigliava affatto all'immagine che di lui ci ha tramandato la storiografia risorgimentale, quella di un crudele impiccatore, un caporalaccio ottuso e grossolano e brutale. Era al contrario un gran signore dal tratto ruvido ma generoso, una specchiata onestà gli impediva di profittare della sua carica, era soltanto un fedele servitore del suo paese. Dice ancora, ed è l'ultima chiosa critica su questo personaggio, Sergio Romano, in un suo saggio appunto su Radeschi, dice: dai tratti meno feroci di quelli che gli sono stati attribuiti dalla vulgata risorgimentale, è un eccellente soldato, è pronto a prendere decisioni spietate, ma ama Milano, le partite a carte, la buona tavola, l'osteria popolare, una lavandaia stiratrice milanese, Giuditta Meregalli. Quindi è veramente un giudizio ambivalente,
0: sì,
1: una personalità che va vista dal mondo austriaco sicuramente un grande eroe del suo tempo, dal mondo italiano sicuramente un nemico di quella che era la causa italiana, fuori di dubbio questa discussione.
0: Certo.
1: E allora possiamo concludere rapidamente sì. il nostro intervento dicendo che il prevosto Cozzi ci ha dato veramente una pagina interessante di questa sensibilità saronese con cui hanno vissuti questi fatti. E chiudo il mio intervento con una cosa che veramente suona per noi un po' strana, ma davvero fa parte della storia. 18 agosto 1849, è tutto passato, gli austriaci sono tornati a Milano, nessuno più si sogna di essere indipendente dal governo austriaco, ci si rassegna a questa dominazione straniera che durerà fino all'859. 18 agosto perché? È il compleanno dell'imperatore Francesco Giuseppe. E allora a Saronno, come in altri luoghi della Lombardia, del Lombardo-Veneto sotto l'Austria, si celebra una messa in onore dell'imperatore, il suo compleanno.
0: Anche a Saronno.
1: In prepositura di Santi Pietro e Paolo si celebra la funzione religiosa in onore dell'imperatore per un augurio del suo compleanno, e nella Piazza Libertà, quella che per noi oggi è Piazza Libertà, è schierato un drappello di soldati austriaci. Alla fine della celebrazione il celebrante esce con la pisside, che è quel vaso che contiene le ostie consacrate nel tabernacolo, e dà una benedizione alla truppa che è schierata nella piazza. Niente di eccezionale. Partirà una diffida verso il prevosto Cozzi, perché ha osato benedire la truppa nel giorno del compleanno dell'imperatore, dice testualmente nel suo cronico, con il signore piccolo, e non ha usato l'ostensorio grande delle benedizioni solenni.
0: Oh, è ritenuto, ecco, per questo allora stavo cercando di capire qual era il motivo.
1: È stato ritenuto un oltraggio alla figura dell'imperatore benedirlo, certo, per carità, tutta la grazia del nostro signore che lo conservi. Francesco Giuseppe morirà nel 1916, prima guerra mondiale, ma benedetto con un piccolo contenitore delle ostie consacrate invece che con il grande ostensorio. Il povero Francesco Cozzi, prevosto, subirà una specie di invettiva nei confronti di questo gesto che viene ritenuto un oltraggio, e dovrà andare a Monza a scusarsi sempre con Radeschi. La cronaca dice: arrivato a Monza con una piccola delegazione di saronesi, ve li cito, il signor Mantegazza, l'ingegner Ramazzotti, fratello di Monsignor Ramazzotti, e Paolo Lazzaroni, guarda
0: ma
1: caso.
0: Ma pensa, tutti i nomi.
1: Arrivato, tutti i nomi di Saronno.
0: Sì, tutti i nomi
1: arrivato
0: di Saronno.
1: Monza, chiese udienza, molto, come dire, contrito e umiliato a Radeschi, gli dice: da dove viene? Da Saronno. Saronno meriterebbe più severità con questa città, ma data questa circostanza, io sono un uomo di buon cuore, dice Radeschi nelle cronache di Cozzi, e le condono tutto quello che le è stato inflitto come penitenza per questo oltraggio all'imperatore. Benedetto col signore piccolo.
0: Pazzesco, veramente, veramente una cosa incredibile, incredibile proprio.
1: Sono i ritagli della storia, sono, che vengono, ecco, la sono quelle, del quotidiano.
0: Ecco, però è bellissima questa, appunto, questa ricostruzione anche attraverso questi documenti, questo diario, questi appunti del nostro vecchio prevosto, insomma.
1: Dico solo che se qualcuno per caso avesse voglia di scorrere, ripeto, Giovanni Basilico ne ha fatto una trascrizione bellissima, molto scorrevole, perché non è facile leggere questa grafia.
0: Anche perché l'italiano era un po'...
1: Assolutamente, sì. Si può recare, quando è aperto in archivio prepositoriale, consultare questi documenti
0: interessantissimi, veramente.
1: È a disposizione dei cittadini che hanno piacere di approfondire certi argomenti della storia della città.
0: La ringraziamo perché è stato veramente molto molto interessante, e veramente è così uno spaccato di storia. Siamo entrati in quel periodo della storia con tutti gli aneddoti, con la storia vera, con tutto ciò che è successo, e col modo anche di giudicare, di vedere la storia da una parte e dall'altra, come sempre in queste situazioni.
1: Certo.
0: Un grazie tantissimo, e speriamo di rivederla ancora nei nostri studi. Una buona giornata a tutti e un arrivederci.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro, se trovi

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni G e alla regia Matteo, buon ascolto. La farmacia di turno è la Comunale 1 in via Manzoni, telefono 02 960 3396. Spettacoli cinematografici sotto le stelle presso la Casa Morandi. La vita va così, film commedia alle 21.30. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli, mercoledì 8 luglio alle 17.30 Santo Rosario, partendo dal chiostro e arrivando in santuario alle 18 Santa Messa con affidamento alla Beata Vergine dei Miracoli, al termine benedizione dei pellegrini. Saronno, giovedì 9 luglio dalle ore 20 alle 22 presso il Museo della Ceramica Gianetti in via Carcano 9, Ceramica in Giardino, workshop di ceramica organizzato dal museo. Potrai creare oggetti vari per il tuo giardino. Saronno, Rêverie, ovvero sogno ad occhi aperti, da giovedì 9 luglio a sabato 11 luglio a partire dalle ore 18, l'assessorato alla cultura del comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo visitare il sito del comune di Saronno. Saronno, sabato 11 luglio dalle ore 14.30 alle 18.30 presso il centro sociale Cassina Ferrara in via Prampolini 2, Repair Caffè, porta gratuitamente i tuoi oggetti guasti o danneggiati e potrai ripararli con l'aiuto dei volontari. Saronno, domenica 12 luglio dalle ore 16 alle 23 presso il parco dell'ex seminario in Vivarese 159 Sunday Service, evento culturale e musicale all'aperto nel verde del parco con stand gastronomici, mercatini e intrattenimento musicale. Solaro, giovedì 16 luglio dalle ore 19 presso l'area feste di Corso Berlinguer, grande festa di solidarietà, una serata piena di emozioni, divertimento, allegria e buon cibo per dare un pasto, un sorriso e un futuro all'Africa. Saronno, per la comunità pastorale Crocifisso Risorto siamo un po' avanti. Venerdì 24 luglio, veglia della festa di San Giacomo, ore 21 Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. Ecco, ora mercoledì a Saronno 29 luglio, festa di Santa Marta, alle ore 21 la Santa Messa presso la chiesa di San Francesco. Ancora per la comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, santuario della Beata Vergine dei Miracoli, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna, alle ore 17.30 Santo Rosario all'altare di Sant'Anna, alle 18 Santa Messa con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. Questo è l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, la mia giornata accanto al Papa. Uboldo, la saronnese di nessuno. Saronno, droga dell'estate in un garage. Saronno, musical, comune e scuola insieme. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli alla regia, Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Radio Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Il diacono saronnese Massimo Tallarini è stato sull'altare al fianco di Papa Leone XIV nella messa che il pontefice ha officiato a Lampedusa, trasmessa anche in diretta su Rai 1. Tallarini ha anche collaborato ad organizzare la visita papale assieme ai volontari saronnesi in rappresentanza della diocesi di Milano. Il parroco di Lampedusa, Don Carmelo Rizzo, era stato a Saronno un paio di mesi fa per partecipare a degli incontri con i fedeli. A coordinare l'importante evento religioso è stato l'arcivescovo Diego Giovanni Ravelli, maestro delle celebrazioni liturgiche per il Papa, che è originario di Lazzate. Assieme ai volontari vi erano poi anche seminaristi della diocesi di Agrigento. È stato un grande onore essere scelto per questa importante funzione religiosa, racconta Tallarini. Sono stato contattato da Don Carmelo, che ho avuto modo di conoscere quando nei mesi scorsi era stato a Saronno per partecipare ad alcune iniziative e mi sono quindi subito reso disponibile per partecipare all'organizzazione, contando appunto anche sulla collaborazione di alcuni volontari saronnesi che si sono a loro volta detti pronti a collaborare. È stato un momento veramente emozionante essere sull'altare vicino al Papa nella funzione religiosa celebrata a Lampedusa, racconta Tallarini. Quel che posso dire è che durante la cerimonia, tra i passaggi più intensi e per me più sentiti, vi è stato quando ci siamo scambiati il segno della pace e l'incensazione. La funzione è stata trasmessa, come detto, in diretta su Rai e quindi vista naturalmente da molti saronnesi, i quali hanno notato la presenza del diacono, che collabora abitualmente anche all'allestimento delle più importanti ricorrenze religiose cittadine, come ad esempio la tradizionale festa patronale di San Pietro e Paolo. Per Tallarini, che è anche vicepreside del liceo classico Legnani, nonché direttore dell'emittente locale Radio Orizzonte. Uboldo, l'ennesimo incidente al confine con Rescaldina, successo nella mattinata di ieri, riaccende i riflettori sull'insicurezza della Saronnese nell'ultimo tratto. Si è parlato spesso della necessità di realizzare ciclabile e una rotonda, ma sono due degli ostacoli. La competenza non è comunale e i costi si aggireranno sui 2 milioni di euro. Da quando è successo l'incidente mortale che il sindaco Luigi Clerici si sente chiedere dai cittadini quando sarà messo in sicurezza quel tratto di via 4 novembre. Ebbene, il copione è sempre lo stesso, non è di nostra competenza. Proprio il tratto più pericoloso, quello verso Rescaldina, non compete al comune, che invece è tenuto a fare la manutenzione del resto della Saronnese, del confine con Saronno. Non possiamo nemmeno mettere le luci che tutti chiedono da anni, puntualizza il sindaco. È vero che nelle ore notturne c'è buio completo, ma non possiamo proprio farci nulla. Un rondò sarebbe molto utile in quel punto così pericoloso. La carreggiata è stretta e andrebbe completamente rifatta allargandola, cosa difficile perché ci sono le scarpate laterali e c'è il ponte del Bozente. L'unica forma di prevenzione per adesso è una ciclabile che da Saronno raggiungerà presto il Tigros. Sono poi stati piazzati i cartelli "Rispetta il ciclista". Saronno. Quasi 100 kg di stupefacenti, 20 dei quali erano nascosti in un capannone di Saronno, era tutta cocaina. Il proprietario dell'immobile credeva di averlo affittato a un cittadino per bene. A chi fosse destinato non è ancora chiaro, ma lo sarà nel corso delle indagini che hanno portato ad arresti in tutta Italia ieri. L'operazione della Guardia di Finanza è partita da un controllo di routine alla Tisana, in Friuli, durante il quale spuntarono 2 chili di marijuana. Il bilancio finale è di 16 soggetti finiti in carcere, 35 indagati, quasi tutti albanesi, e sequestro di beni per 1.100.000 di euro. Le indagini sono state condotte dalle Fiamme Gialle di Trieste sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano e si sono estese in moltissime località turistiche. Le basi logistiche erano però a Brescia, Lecco, Milano, Monza, Brianza, Pavia, Varese, Savona e Siena. La droga, cocaina, marijuana e hashish veniva importata attraverso le rotte balcaniche grazie a una collaborazione tra organizzazioni italiane e albanesi. Il gruppo si era dotato di una serra nella Campania Pavese, dove aveva avviato la produzione autonoma di marijuana. Le sostanze importate venivano stoccate in appartamenti autorimessi affittati da prestanomi incensurati, così da rendere più difficile agli inquirenti risalire ai vertici del sistema. Sequestrate inoltre tre pistole con matricola a brasa, 10 armi bianche, orologi Rolex e denaro contante in valute estere. Gli interrogatori inizieranno nei prossimi giorni, ma è poco probabile che i trafficanti coinvolti vogliano collaborare con gli inquirenti. Saronno, musical tra teatro, canto e musica. Comune e scuola si uniscono per proporre un progetto con l'obiettivo di contrastare l'abbandono scolastico. Nell'ambito dei fondi per il diritto allo studio, infatti, l'amministrazione comunale ha deliberato il trasferimento alle scuole cittadine di ulteriori 20.000 euro già stanziati a bilancio e che si aggiungono agli ordinari contributi erogati annualmente per sostenere i progetti scolastici. Grazie a questo incremento, gli istituti comprensivi Aldo Moro, Ignoto Militi e Leonardo da Vinci realizzeranno il progetto musical tra teatro, canto e musica, che si rivolge agli studenti della scuola secondaria di primo grado. L'iniziativa è nata dalla condivisione della proposta avviata dal Comune con gli istituti scolastici coinvolti. Si svilupperà nel corso dell'intero anno scolastico 2026-27 e culminerà in uno spettacolo finale aperto alle famiglie e alla comunità, previsto tra i mesi di maggio e giugno 2027. Attraverso l'integrazione tra teatro, canto e musica strumentali, il percorso offrirà un'esperienza interdisciplinare in grado di valorizzare le attitudini individuali e promuovere la partecipazione attiva di tutti gli alunni. La natura inclusiva del musical consentirà a ciascun partecipante di contribuire secondo le proprie capacità e i propri interessi, sia nelle attività artistiche sia negli aspetti organizzativi e tecnici connessi alla realizzazione dello spettacolo. In conclusione, il progetto rappresenta un esempio concreto della collaborazione ormai stabile tra comune e istituzioni scolastiche per la promozione di interventi finalizzati al benessere degli studenti, all'inclusione e al miglioramento della qualità dell'offerta educativa. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina alla settimana. IGE alla lettura, ma con Matteo alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: parte del cittadino. Politica, risposte ed eventi.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori da Gianni e da Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, oggi con noi abbiamo intanto la regia Giancarlo e poi abbiamo due ospiti. Oggi mi spiace, Agostino Masini, sei ospite oggi.
3: Con un altro Agostino.
1: Con un altro Agostino Legnani, buongiorno e benvenuti.
3: Buongiorno a tutti.
1: A tutte e due. Allora, siamo qui per parlare di Saronno, per parlare della vecchia Saronno.
2: Della vecchia Saronno, sì, in particolare del mercato.
1: Dice Antonella giustamente, e abbiamo qui due persone che sono testimonial di questo, di questa parte di Saronno che tanti non conoscono ovviamente,
2: perché anche
1: tanti...
2: perché l'hanno vissuta,
1: personalmente. Da dove cominciamo?
3: No, io però vorrei fare un messaggio. Prego. A chi ci ascolta, che questa trasmissione non è dedicata a gente datata come noi in questo tavolo, almeno come io e l'Agostino, ma vorremmo lasciare un ricordo ai giovani per ricordare la Saronno dei tempi vecchi, perché la storia è un patrimonio di tutti, anche dei giovani. Perciò vorrei che Agostino Legnani, che è uno storico, racconti cos'è il mercato di Saronno. Poi io mi taccio.
2: Benissimo.
4: Prego. Bene, allora posso partire
1: la parola.
4: E devo fare una brevissima e doverosa premessa. Allora, nell'ambito degli amici di Obiettivo Saronno è nata l'idea di fare una camminata serale con tutti quelli che fossero interessati alla scoperta e al racconto degli antichi posti del mercato della città. Agostino Masini ha partecipato, e poi vi dirò anche come mai io sono arrivato qui. La preparazione e la ricerca, l'organizzazione sono state opera di Patrizia Bizzarro e Luca Davide, ai quali io ho prestato solo una parte dei miei ricordi. Il tutto però mi ha consentito di approfondire l'argomento e quindi di poter venire qui e raccontare un po' più ampiamente la storia del mercato. Per chiudere questa premessa, un cenno a quello che è stato praticamente la traccia che abbiamo seguito, ed è questo importante libro di Giuseppe Radice ed Enrica Rossi, dove Enrica Rossi racconta da storica tutta la parte storica, e sarebbe molto interessante che riusciate anche a ritrovarlo, perché è veramente molto interessante. Quindi tutta la parte storica di Enrica Rossi e poi tutta una serie di poesie di Giuseppe Radice, che
3: esclusivamente
4: in vernacolo, quindi in stretto dialetto saronnese.
2: Benissimo, quindi la fonte è proprio questo libro.
4: È questo libro.
2: Benissimo.
4: E allora incominciamo la storia. Il mercato di Saronno ha una storia molto antica, in quanto per sua natura è collocato in un territorio particolarmente dotato perché si sviluppasse il mercato, in pianura, e attraversato da tutta una serie di strade importantissime fin dai tempi antichi, da Mediolanum, la Varesina, che portava Varese e quindi già oltre confine, la strada per Como, che pure portava oltre confine, e poi tutte le strade che c'erano già, ripeto, anticamente, che portavano in Brianza, verso Monza e tutti i paesi della Brianza. Quindi
2: un crocevia importantissimo,
4: e questa è stata proprio l'incipit della sua fortuna come mercato, perché qui arrivavano anche da paesi e città abbastanza lontane. E incominciamo la storia.
2: Bene.
4: Allora, secondo Pietro Zerbi, Monsignor Pietro Zerbi, che è stato uno storico di Saronno, ufficialmente gli Visconti istituiscono all'inizio del 1300 il mercato di Saronno, però non ci sono documenti. I primi documenti li abbiamo alla fine del 300 ed indicano già i luoghi, i primi luoghi importanti: Piazza Grande, attuale Piazza Libertà, la piazzetta di San Giacomo, la piazza Castellaccio poi diventata Linoso e poi Piazza Riconoscenza. Il commercio in quegli anni, all'inizio, è soprattutto di articoli, merci agricole e di bestiame. Nel 1300 e 1600, sotto il Ducato di Milano, prima con i Visconti e poi con gli Sforza, il mercato si consolida e si amplia, anche perché incominciano a svilupparsi le attività artigianali. Non c'è più solo l'attività agricola, ma anche le attività artigianali che alimentano il mercato con i loro prodotti, la teleria, i cuoi, il ferro battuto, cioè tutta una serie di oggetti che vanno ad arricchire il mercato di Salonno. E qui va fatto un altro appunto, 1300-1600, dico, e in questo periodo incominciano anche ad emergere le famiglie storiche di Saronno, i Reina, gli Zerbi, i Taverna, i Brasca, nomi che poi nella storia di Saronno, che nella storia del mercato non li racconteremo più di tanto, ma nella storia di Saronno sono nomi frequenti, più i vari feudatari che hanno gestito poi il feudo di Saronno, gli Stampa di Soncino, gli Antici, e ripeto, anche qui abbiamo tutta una serie di riferimenti veramente storici a Saronno di tutti questi personaggi. 1600-1700, il mercato continua la sua funzione e la sua importanza e incomincia a coinvolgere anche tutti i territori circostanti, non solo i paesi ma anche le cittadine circostanti, e anche addirittura si dice, ed è documentato storicamente, di città. Vengono da Varese, vengono da Lugano, addirittura la via Sant'Antonio a Saronno la chiamavano la strada da Lugano, perché portava a Lugano, sì, per dire l'importanza che già in quei tempi antichi incominciava ad assumere il mercato di Saronno. Con una nota, tra 1600 e 1700 abbiamo la peste, quella raccontata dal Manzoni, 1630 circa, e il dominio degli spagnoli, che modifica un po'. Dai ducati si passa al dominio di una potenza imperiale. 1700-1800 si consolida ulteriormente il mercato con sempre nuove mercanzie e soprattutto di animali. Il mercato dei maiali in Piazza Indipendenza. La Piazza Indipendenza è quella dove c'era la vecchissima posta. La piazza e l'osteria di Santa Marta, dove c'è la contrattazione. In quel periodo nascono anche i mediatori.
2: Ecco.
4: È un altro termine che ormai in dialetto salonese, i marusè, erano gli intermediari, certo, che patteggiavano col venditore e il compratore
2: il prezzo
4: e ne ricevevano una ricompensa. E in vicolo, in Piazza Santa Marta, operavano in quel momento tantissimo i mediatori. Un'altra figura da ricordare,
2: sì,
4: tra l'altro,
2: infatti,
4: perché storicamente dimenticata, ma era una funzione molto importante in quei periodi.
1: Ho sentito parlare del mercato boario.
4: Il mercato boario, ci arriviamo.
1: Ci arriviamo. Ecco.
4: Ci arriviamo. Nel 1700, finiti gli spagnoli, inizia la dominazione austriaca.
2: Ecco, mettiamo un po'.
4: E dura in pratica quasi 150 anni, fino alla unità d'Italia, in pratica, quando l'Italia...
2: Sì, abbiamo la nostra indipendenza.
4: Nella seconda metà dell'Ottocento, dopo Roma Capitale, il mercato rimane solido e addirittura si sviluppa in 3 giorni alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì. Il commercio degli animali si concentra in Piazza San Cristoforo, dove non c'è ancora il mercato bovario, ma c'è un'area in cui stazionano gli animali e lì vengono contrattati. 1910, e qui ci arriviamo, visto che gli animali lasciati liberi nel terreno, no? Viene realizzato il mercato bovario, praticamente una tettoia, tra l'altro in stile Liberty, quindi una cosa anche elegante, e qui c'è un altro che storicamente è da raccontare. Viene inaugurato 7 mesi dopo, perché un incendio metà lo distrugge prima che venga inaugurato. Oh, comunque nel 1900, alla fine del 1910 viene inaugurato il mercato boario e lì si sviluppano soprattutto tutti i commerci del bestiame.
2: Ecco, legati proprio al bestiame.
4: Legati strettamente al bestiame. Addirittura c'è un bar mercato dove anche lì i mediatori vanno
1: a trattare
4: e a bere il suo cicchettino. Un altro accenno storico da ricordare, ma caratteristico, il mercato che è sempre concentrato nella zona storica di Saronno, quindi Piazza Grande, corso, allora si chiamava Corso Vittorio Emanuele. Nelle vie adiacenti alla piazza, dove ci sono attualmente le scuole di Gnoto Militi, c'erano soprattutto i banchi delle stoffe e quella zona veniva chiamata un mercato di Brasch.
2: Un mercato di Brasch?
4: Perché non usavano il metro.
2: Ah,
4: la stoffa veniva misurata a braccio, la dimensione del braccio. Ed era proprio il termine.

0: un pezzetto per uno.
1: Quando che vedi sti don a passà, tutti in gingheri intorno a mesdì, a capisci che sta al mercato.
2: Fermati, traduzione di Antonella.
0: No, non è finita la strofa.
2: No, ma
0: e che proprio lì.
1: Lenke mercoledì.
0: Ecco, allora, quando vedo tutte queste donne passare, tutte in gingheri, cioè vestite bene, intorno a mezzogiorno, capisco che c'è stato il mercato e che proprio oggi è mercoledì.
2: Bene, bravi.
1: Fan la corsa a fa fora i danè, ma più se fa del gran cicciarà, paren tanti gain de pulè che dai dritti se lasciano fregà.
0: Allora fanno la corsa a tirar fuori i soldi. Ma più che altro fanno delle gran chiacchiere. Sembrano tante galline del pollaio, qui non mi piace, perché dai dritti da quelli furbi si fanno fregare. Poi finiamola. Quel che dicen
1: suta suta a brasetta lei del gos per quintasse su in sci in tremendi sti brut cinciapet è un termine anche questo, ma credo che sia proprio brianzolo, non solo salonese, proprio
3: per dire milanese,
1: delle donnette, diciamo, no?
0: Infatti quello che dicono sotto tenendosi a braccetto è qui
1: ce l'hanno in gola
0: proprio per poterlo dire, queste tremende cinciapette,
1: cioè è un modo di dire delle donnette,
0: delle pettegole,
1: chiacchierone,
0: ecco, no? Del chiacchierone.
1: Se saluden per la centridon come il vero nel proverbi de chi e formare il mercato Saron.
0: Si salutano, poi lasciano, queste tre donne si lasciano, come vuole il proverbio che dice che tre donne formano il mercato di Saronno.
2: Bravi, complimenti.
3: Però qui siamo già al mercato una volta alla settimana, perché parla solo del mercoledì.
0: Bravo,
3: non è
0: vero?
3: Più le tre volte come prima.
1: Sì, siamo già
0: qui, è già ridotto
1: a un giorno alla settimana. Quindi siamo arrivati al 1910, all'inizio del Novecento, dove viene fatto il mercato boario e il mercato
0: delle braccia, l'abbiamo già detto,
1: esatto.
0: Poi nel 45
1: viene istituito il mercato del sabato, il sabato mattina, sì. Poi per tutti gli anni 50 l'asse portante del mercato si concentra sempre nel centro di Saronno, dove c'è piazza, ormai c'è Piazza Libertà, c'è Corso Italia, i nomi sono cambiati, quelli precedenti erano quelli dati dopo l'Unità d'Italia, quindi c'è Piazza Libertà, Corso Italia, via Mazzini, via Portici, via Roma fino al Ponte dell'Ora, Piazza Indipendenza, via San Giuseppe, via Carcano, il mercato della frutta e della verdura. Anni 50-52, il mercato boario, il commercio del bestiame, perché avvengono poi, magari ne raccontiamo anche di questi aspetti, perde la sua importanza, viene abbandonato e alla fine viene demolito e rimane per il momento un'area un po' abbandonata, e poi viene risistemata e nasce Piazza
3: San Cristoforo.
1: No. Piazza Unità d'Italia. L'anno 1968, questa invece è una data importante, l'amministrazione comunale, la città si è ingrandita e il traffico, la circolazione diventa un grosso problema.
2: Era un problema di sicurezza soprattutto.
1: Esatto. L'amministrazione nel 1968 decide di abolire il mercato nel centro di Saronno e definisce come nuovo fulcro del mercato Viale Rimembranze, via Bossi, via Padre Reina, via Caduti Saronnesi, via Monti, che sono le vie che più o meno,
0: sì,
1: via Grifanti, via Ferrioli, un piazzale sterrato che nel 68 era solo un piazzale sterrato, dove incomincia anche lì una parte di mercato. Gli anni successivi, intorno agli anni 2000, si confermano

0: viene eliminato via Rimembranza e via Caduti, e piazza Caduti Salonesi per una questione di e viene asfaltato tutto la zona che poi prende il nome di piazza Mercanti, e in pratica il mercato, da quel momento ecco, il mercato si stabilizza in quella zona, e che è la zona dei giorni
1: attuale,
2: certo.
3: Antonella, dici un po' di aneddoti
2: sul mercato.
3: Che tu ricordi la tua gioventù.
0: Sì, allora, ne lasciamo raccontare qualcuno e poi ne racconto qualcun altro io, ma che sono...
2: No, comincia tu, Agostino.
0: Allora, io incomincio di alcune evidenze che, pur non nell'ambito stretto del mercato come commercio, ma fanno di Saronno un aspetto abbastanza particolare. E allora, parliamo innanzitutto di Cecilia Gallerani.
2: Ah, ecco, certo.
0: Questa donna,
2: un bel ricordo,
0: amante di Ludovico il Moro Sforza, da Ludovico il Moro un figlio, Cesare, e Ludovico, quando viene costretto a sposarsi e sposa Beatrice d'Este, liquida Cecilia Gallerani. Cecilia Gallerani, lo sapete, è la donna del dipinto famoso di Leonardo, la donna con l'ermellino. Allora, Cecilia Gallerani riceve in dono il feudo di Saronno, non come territorio, ma come dazi, come risorse monetarie, riceve il feudo e il Palazzo Visconti nel 1491, e lo tiene fino al 1499, quando Ludovico il Moro entra in contrasto con Luigi XII, re di Francia, viene sconfitto dai francesi, viene fatto prigioniero e, tra l'altro, anche questo poco lo si sa, muore prigioniero in Francia. Cecilia Gallerani perde il suo feudo, fugge a Mantova e poi si sposerà e avrà la sua vita e avrà quattro figli, e gli storici dicono che addirittura è fedele al proprio marito.
2: Ecco.
0: Un'altra cosa che a me piaceva anche qui sottolineare: le osterie e gli stallazzi.
2: Ecco, perché, spieghiamo cosa sono gli stallazzi.
0: Esatto, allora, gli stallazzi erano proprio le grandi stalle che raccoglievano gli animali il giorno prima del mercato, perché i commercianti portavano gli animali in questi stallazzi, soggiornavano in questi alberghi che c'erano annessi agli stallazzi, e il giorno seguente andavano e svolgevano i loro commerci. Due che ricordo molto bene anch'io, ma che li ho visti con i miei occhi: Beverina con il Passerotto, che è il Passerotto che esiste ancora come ristorante,
2: che ha tenuto proprio il nome ancora,
0: esatto, all'angolo tra via Roma e via
2: Manzoni.
0: E un altro stallazzo importante, anche perché era una famiglia anche proprio di commercianti di bestiame, i Pigar, che erano in via Verdi, anzi la loro casa natale sta ancora
3: detto Rinaldi,
0: no, Guarnerio. Mentre invece Rinaldi, l'hai citato, ma non
3: era per il vino,
2: ecco.
0: Allora, storicamente è dimostrato, e anche qui credo sia opportuno citarlo, perché Turconi ha fatto un bellissimo libro sulla via San Cristoforo, praticamente con una pazienza certosina è andato a riscoprire tutte le famiglie che nell'Ottocento abitavano in via San Cristoforo,
2: dove c'erano delle grandi corti,
0: Cor di Urtas, la Cor
2: di Quatordas,
0: la Cor di Urtas è al limite.
3: Ecco, ricordiamo che a Saronno attualmente esistono ancora due cortine nel centro che sono i più vecchi di Saronno, che è la Cor di Urtas e la Cor di Quatordas,
2: che si trovano in via San
3: una
0: è la Villuccia.
3: La Villuccia è fuori dal centro,
2: ah,
3: di Salorno.
2: Sì, c'ha ragione. Sì, ma queste due sono nel centro.
3: Sono nel centro di Salorno.
2: E si accede dalla via San Cristoforo.
3: In cui entrambi hanno due bellissime icone di Madonne, che Madonna, sono molto belle.
2: Che sono ancora molto belle.
3: Vi invito ad andare a visitarle.
2: Ecco.
1: Senti, le stazioni di posta a Salorno, perché visto che era così importante.
0: Stazione di posta, però è un'altra cosa.
1: Sì.
0: La stazione di posta era la stazione dove c'è oggi a Salorno,
1: il
0: la chiamavano Casa Morandi.
1: Casa Morandi.
2: Ah, ecco.
0: Il proprietario era un Morandi, che era un possidente, ed era la stazione di posta. Anche lì c'erano le stalle e gli alberi e l'albergo, perché
1: sulle linee
0: nel transito, e qui torniamo alla premessa che ho fatto dell'importanza di Salorno, perché certo, è proprio crocevia, e quindi chi percorreva queste strade a metà strada per andare a Milano si fermava,
2: faceva una sosta, esatto, cambiava, faceva riposare il cavallo.
0: E casa Morandi aveva proprio questa funzione.
3: Ecco, poi, la strada più caratteristica del mercato di Salorno è la San Cristoforo, oggi che la nostra via Monte Napoleone di Salorno, la San Cristoforo. Era su lì si concentrava tutto il chiacchiericcio di Salorno.
0: Cioè,
3: e si iniziava con la piazza della Ciuchina, dove c'erano i famosi cantastorie. Sì,
2: ecco,
3: ricordo.
2: Bravo.
3: Cantastorie, tutta gente che usciva con una batteria, due fisarmoniche, e raccontavano gli eventi storici della zona, soprattutto i miracoli.
0: Sì.
3: E poi davano via anche le immaginette. In più mi ricordo, e voglio citarla perché già nel 1960, io già quell'ora frequentavo il mercato, c'erano le prime cadenze milionari e c'era una multipla, una Fiat multipla, in cui c'era un signore che gli dava lame da barba, 5 bacchetti, 100 lire, e faceva da San Cristoforo, arrivava fino al Bia. Tu, ecco, tu vuole che tu a consiglio di chi è il Bia?
2: Chi è il
3: è
2: Bia?
3: Uno che vendeva i panni di ghiaccio a fianco al pesce, il Bia.
0: Il
3: fondo dove c'è adesso la gelateria della
2: Ines, della Ines,
3: esatto, della Ines. E lì c'erano tutte le osterie,
2: esatto,
3: e tutti si fermavano,
2: tutte le osterie, infatti, tutte aggruppate lì.
3: Triapaia, cosa
2: vuol dire?
0: Allora, se voi andate in via San Cristoforo, proprio alla Cour di Quatordas, c'è una targhetta sopra, proprio sulla sinistra della porta in alto, c'è una targhetta dove uno dei coloni che hanno abitato in questa cur di Quatordas, perché Quatordas perché erano 14 i coloni che erano dentro questa
3: corte. Se tu pensi che nella piazzetta della Ciuchina c'erano quattro osterie, il Bue Rosso, il Lustru, il Bar 2000, c'erano quattro osterie
2: in una via sola,
3: in quella piazzetta,
2: una
3: quattro
2: piazzetta.
3: Osterie.
0: Tra l'altro la piazzetta Riconoscenza, perché il mercato del bestiame è quasi sempre c'è stato all'inizio, proprio nel tempo antico, in piazza Riconoscenza, poi soprattutto in piazza San Cristoforo e poi il mercato Boario. Il mercato dei polli invece è stato un po' itinerante, è stato anche in piazza Riconoscenza,
3: sì,
0: e tra l'altro in piazza Riconoscenza c'era poi osteria, chiamiamola così, che anche lì il mercoledì facevano la trippa.
2: Mamma, quante osterie a Salorno, incredibile.
0: Ma
2: era molto viva come città allora.
0: Ma sì, ma perché?
2: Perché c'era tutto questo scambio.
0: C'era molto scambio, il mercato di Salorno è stato un mercato importantissimo, vivo, importante, sì.
3: No, che poi arrivavano da moltissimi paesi.
0: Esatto.
2: Sì, come ha detto lui, proprio perché era un crocevia di strade.
0: Ma
2: che andavano.
0: Addirittura, se voi leggete questo libro, no, se voi, chi leggerà questo libro trova anche queste notizie. Ci sono stati dei momenti in cui le cittadine
2: limitrofe,
0: confinanti,
2: ecco,
0: Legnano, Busto, hanno chiesto nel Medioevo
2: a chi governava
0: ai
2: Salorno,
0: duchi,
2: ecco,
0: che governavano, il permesso di fare il mercato, e gli è stato negato.
3: Ecco, una cosa da sottolineare, Antonella, forse tu mi puoi correggere se sbaglio sì o no, che il mercato di Salorno ha anticipato la crisi che c'è adesso. Quando c'era il mercato di Salorno, la gente andava al mercato a fare la spesa, non c'erano, erano pochissimi negozi sul Pustè, erano pochissimi negozi che vendevano, forse c'era il macellaio, sì, c'era più macellaio, ma il resto si comprava tutto,
2: si comprava,
3: al mercato,
2: sì, tutto dalla
3: come
2: frutta.
3: Oggi,
2: certo,
3: oggi succede che i negozi di questi non ci sono più di Salorno,
2: sì, sì, sì,
3: però il mercato non supperisce.
2: Però anche perché era un mercato ricco, quindi quindi trovavi tutto, trovavi. Poi, ecco, come dici tu, forse solo il macellaio, perché lì aveva bisogno delle celle frigorifere e di altre cose, ma tutto il resto si comprava a Saronno. Ma di tutti i mercati un po', il nostro ha perso questa valenza storica.
3: Tu che abitavi in Corso Italia, non ti ricordi qualche bel angolino di Corso Italia?
2: Io mi ricordo il giardino dei Reina, che era una cosa, la piazzetta Reina e il giardino Reina, perché io abitavo lì e mi guardavo dentro.
3: C'era un negozio tradizionalissimo, e allora che qui, tu non devi dire questo negozio.
0: E allora qui io la posso raccontare una poesia.
2: Abbiamo solo due minuti, leggila subito, anche se ce la facciamo senza tradurla.
0: Panda come pan tramvai. Praticamente sull'angolo di questa piazzetta che hanno citato in questo momento c'era un negozio che vendeva granaglie e il Pandacom, perché arrivava da Como.
2: Non perché era speciale.
3: Di la poesia, se
0: era
3: scavano.
0: Un pane dolce che arrivava da Como. A Saron, de Bulura, alla stazione, arrivava una pagnotta profumata. La gavevano quei cose di più se buon, che in misura le era belle di speciale. I burrè, per imitare questo Pandacom, gamportà al nostro paese acqua e farina. Che successe che forse l'area del Saron la sfurnafè una michetta che era una rovina. Disperà per sta cretina Michetta, ha voluto rifare la sua reputazione. A bastoni impastato con l'ueta. Un'idea assai potente e congeniale. E in sci che salta fuori pan tramvai, un prodotto certamente fenomenale.
2: Bellissima.
1: Bene, con questa
2: bella
1: poesia di Giuseppe Radice, noi ci fermiamo. Ringraziamo Agostino Masini, Agostino Legnani dei loro contributi. Antonella e Gianni vi salutano. Una buona giornata a tutti.
2: Buona giornata.
0: Buona giornata a tutti.
3: Buona giornata a tutti.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
3: Nutrizione on air, la voce degli esperti.
4: Buongiorno a tutti e ben ritrovati da Silvia Ambrogio a Nutrizione On Air, la voce degli esperti. Oggi parliamo di una cosa che in questi giorni riguarda davvero tutti, il caldo. Quel caldo intenso, prolungato, che ogni estate sembra arrivare prima e durare di più e che ci costringe a cambiare ritmo, sonno e anche l'appetito. E la domanda da cui partiamo è semplice: quando fuori la temperatura sale e non scende nemmeno di notte, l'alimentazione può davvero aiutarci? Oppure è solo questione di accendere il ventilatore e aspettare che passi? O servono davvero tutti quegli integratori che vediamo pubblicizzati in ogni modo? Ecco, facciamo un passo indietro, perché per rispondere bene dobbiamo prima capire che cosa succede davvero dentro di noi con questo caldo. In realtà il nostro corpo è bravissimo a mantenere una temperatura interna stabile, è un equilibrio che difende però a ogni mezzo. Quando l'ambiente si scalda, la principale strategia che mette in campo è la sudorazione. Noi sudiamo per disperdere calore. Questo meccanismo che ci protegge però ha un costo. Quando sudiamo perdiamo liquidi e insieme ai liquidi perdiamo anche sali minerali. Se non li reintegriamo, il volume del sangue tende a ridursi, il sangue diventa per così dire un po' più denso e il cuore, i reni, la circolazione devono lavorare di più per fare lo stesso lavoro di sempre. Ecco perché il caldo non è solo una questione di fastidio, di stanchezza, è proprio una situazione in cui il corpo è sotto sforzo anche quando siamo semplicemente seduti. E qui arriva il punto che mi preme di più. Da nutrizionista e da persona che nella pratica clinica vede tante storie diverse, vi devo davvero dire che non siamo tutti uguali davanti al caldo. C'è chi lo gestisce davvero bene, quasi passa inosservato, e chi invece parte già in svantaggio. Gli studi più recenti che ho consultato per questa puntata insistono molto proprio su questo punto: non siamo tutti uguali di fronte al caldo. Le persone più anziane, i bambini piccoli, chi convive con malattie croniche, pensiamo al cuore, ai reni, al diabete, sono più esposte, quindi devono sicuramente stare più attenti anche a quello che mangiano, in generale allo stile di vita in questo momento al caldo, in parte perché il loro corpo regola la temperatura con più fatica, in parte perché, e questo è magari meno noto, con l'età lo stimolo della sete si attenua, si ha meno percezione di aver bisogno di bere, quando in realtà servirebbe di più. C'è anche un altro dettaglio importante che riguarda molte più persone di quante in realtà si creda. Alcuni farmaci che si usano comunemente, come alcuni diuretici o alcuni farmaci usati in ambito neurologico o psichiatrico, possono influenzare l'equilibrio dei liquidi e dei sali. Non è un motivo per spaventarsi, attenzione, o per modificare la propria terapia da soli, ma va assolutamente saputo che se si prendono queste classi di farmaci bisogna fare un pochino più attenzione alla gestione del caldo. Serve assolutamente parlarne con il proprio medico, in questo caso, se vi accorgete che state soffrendo particolarmente il caldo e prendete questo tipo di farmaci. Ma se il caldo mette il corpo sotto sforzo e se tutti non partiamo dalle stesse condizioni, cosa possiamo fare con quello che mangiamo e beviamo per dare una mano al nostro organismo? Ecco, ci fermiamo un attimo, ascoltiamo una bella canzone e poi proviamo a rispondere a questa domanda con ordine.

Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Nutrizione On Air. Oggi stiamo parlando di cosa fare a tavola per contrastare questo caldo. Ecco, cosa dice davvero la scienza su nutrizione e caldo? Cominciamo dalla cosa più importante, cioè quella su cui davvero tutto il mondo scientifico è in accordo: l'acqua. Durante un'ondata di calore, bere a sufficienza è la vera e propria strategia di protezione. Non è un consiglio banale o scontato, lo so che lo sentite ripetere da tutte le parti, ma mantenere un buon livello di idratazione aiuta davvero a conservare il volume del sangue, sostiene il lavoro dei reni e riduce il rischio di quelle complicazioni che con il caldo diventano più frequenti. Ma, e qui vi faccio una distinzione che mi sta davvero a cuore, idratarsi non vuol dire soltanto bere acqua a litri, vuol dire reintegrare anche i sali minerali che perdiamo sudando, quindi sodio, potassio, magnesio, calcio. Questi sono quattro nomi che magari abbiamo sentito sulle etichette degli integratori, ma il loro ruolo è molto concreto, in questo caso non è marketing, servono a far funzionare bene i muscoli, nervi e cuore, e quando si squilibrano possono comparire crampi, debolezza e nelle situazioni più serie addirittura alterazioni del battito cardiaco. La buona notizia è che per la maggior parte di noi questi minerali non vanno cercati per forza negli integratori, perché arrivano dal cibo. Frutta e verdura di questa stagione in particolare sono nostre alleate, perché uniscono due cose: contengono acqua e portano con sé molti sali minerali. Una pesca, un'anguria, pomodori, zucchine, cetrioli non sono solo leggeri, ma sono anche un modo gustoso per idratarsi mangiando e riacquistando sali minerali. Attenzione però, e questa è una precisazione importante, questo non significa che chiunque debba mettersi a prendere integratori salini, proprio perché non a tutti servono. C'è poi un secondo capitolo molto interessante, di cui dobbiamo essere però un po' prudenti. Il caldo intenso genera nel corpo quello che gli studiosi chiamano stress ossidativo, semplificando molto, una specie di logorio delle cellule. Alcuni nutrienti con azione antiossidante, la famosa vitamina C, la famosa vitamina E, i cosiddetti polifenoli che troviamo di nuovo in frutta, verdura e olio extravergine d'oliva, aiutano proprio a contrastare questo logorio. E uso il condizionale di proposito, dovrebbero aiutare, perché la letteratura suggerisce che un buon apporto di questi nutrienti sostenga davvero la resilienza dell'organismo, soprattutto nelle persone più anziane e fragili, ma è un'area ancora in evoluzione, quindi questo non significa che dobbiate correre a comprare integratori di vitamina E, vitamina C o di polifenoli, perché i dati non sono ancora così robusti. Sono robusti quelli però da stile di vita, quindi da frutta, verdura che apportano questo tipo di nutrienti. Una tavola ricca di vegetali è quindi un investimento in questo momento dell'anno ancora più sensato rispetto a qualunque integratore. C'è un terzo elemento, sempre molto pratico e spesso sottovalutato: come distribuiamo i pasti. Anche in questo caso gli studi ci sono e gli esperti suggeriscono che pasti più leggeri e frequenti in questo momento dell'anno aiutino davvero di più rispetto a mangiare meno e in maniera più abbondante. Il motivo è intuitivo se ci pensate. Digerire un pasto pesante richiede tanto lavoro e quel lavoro produce a sua volta un po' di calore, proprio quando vorremmo il contrario. Un pranzo enorme nell'ora più calda non è il modo migliore di trattare un corpo già sotto sforzo. E poi lasciatemi sgombrare il campo da un paio di semplificazioni che girano sempre d'estate. La prima: esiste l'alimento che disseta più di tutti? No, scriverlo o definirlo significa semplicemente fare titoli di giornale. Non funziona così. Conta l'insieme: quanto bevi nell'arco della giornata, quanta acqua porti in tavola con il cibo, come distribuisci i pasti. La domanda giusta non è qual è il cibo magico, ma come costruisco nella giornata un buon equilibrio con tutti i cibi che in questa stagione madre natura ci mette sulla tavola. La
seconda semplificazione sento spesso riguarda proprio il tema della sete. Se non ho sete vuol dire che sto bene, sto bevendo abbastanza. Ecco, purtroppo no, soprattutto per le persone anziane. Come dicevo, con l'età la sete è un segnale meno affidabile e aspettare di avere sete in piena ondata di calore può voler dire accorgersene tardi. Nella pratica capita anche spesso di vedere persone convinte di bere abbastanza, che però, andando ad analizzare il contenuto idrico nel loro corpo e analizzando la loro giornata reale, bevono pochissimo, il caffè la mattina, qualche sorso a pranzo e poco altro. Attenzione, non serve un calcolo perfetto, però serve accorgersene. Ascoltiamo un'altra canzone e poi proviamo a tradurre tutto questo in qualche criterio semplice, così da mettere in pratica.

Ben ritrovati all'ascolto. Oggi sto cercando di guidarvi in questo caldo su cosa è bene mangiare per aiutarsi a tavola. Cose concrete. Prima priorità in questo momento è davvero bere in modo regolare, senza aspettare la sete, non in un'unica grande scorpacciata d'acqua, mi raccomando, ma distribuendola durante la giornata. Per chi fa fatica a ricordarsene, possono aiutare piccoli appigli, una bottiglia, una caraffa sempre in vista, un bicchiere a ogni scambio di attività, l'abitudine di bere qualcosa a ogni passo e tra un pasto e l'altro, applicazioni, sveglie, sono trucchi molto banali, ma funzionano proprio perché sono facili. La seconda priorità è portare l'acqua anche nel piatto, quindi frutta, verdura di stagione, sono ricche di acqua e di minerali. Aumentarne la presenza in questi mesi è uno dei modi più semplici e piacevoli in realtà per idratarsi senza nemmeno pensarci. Una macedonia, un'insalata fresca, un gazpacho, della frutta come spuntino sono scelte gradevoli, non sacrifici e dovrebbero essere facili. La terza priorità riguarda il ritmo dei pasti. Nelle giornate più calde può avere un senso alleggerire il pasto centrale e distribuire meglio l'energia, porzioni più contenute, più momenti della giornata, evitando un piatto pesantissimo nell'ora di punta del caldo. Anche in questo caso non è una regola ferrea, ma è un criterio da adattare ai propri orari e alla propria fame. E poi accanto al cibo ricordatevi che contano i comportamenti, perché la nutrizione da sola non vive nel vuoto. Adattare le attività nelle ore meno calde, evitare sforzi fisici nel pieno del pomeriggio, cercare ambienti più freschi nelle ore critiche, sono davvero misure semplici a costo quasi zero e la letteratura indica come siano davvero protettive e che si sposano con le scelte alimentari di cui abbiamo parlato. Con questo io termino questa puntata, che è l'ultima prima della pausa estiva, e vi do appuntamento a settembre. Buona estate a tutti!

0: Trump critico verso gli alleati, accolto da Erdogan ad Ankara per il vertice NATO, ricorda come non sia stato aiutato nella guerra all'Iran. Il segretario Rutte dichiara: servono nuovi progetti per la difesa. Servizi segreti e spie in azione, arrestati due ex 007 italiani che fornivano notizie alla Russia. Trovata morta a Kiev la donna ritenuta responsabile di un attentato ad un oligarca russo. Disagi per chi viaggia in treno, secondo giorno di stop a Firenze alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Torna operativo l'aeroporto di Catania. Rincari per benzina e diesel, con le accise aumentano i prezzi dei carburanti nonostante il calo del prezzo del petrolio, la denuncia delle associazioni dei consumatori. Buonasera da Franco Rossi, dalla redazione di In Blu 2000. Il presidente Trump, come avete sentito, è stato accolto da Erdogan ad Ankara per il vertice NATO e ancora una volta ha attaccato i paesi alleati. Massimiliano Cocchi.
1: Neanche il tempo di scendere dall'aereo che Donald Trump ha messo subito le cose in chiaro. Ha attaccato l'Italia, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna per aver rifiutato l'uso delle loro basi nella guerra contro l'Iran e ha detto che se il vertice non si fosse svolto in Turchia non avrebbe neanche partecipato. Nei giorni scorsi sui social aveva già definito alcuni governi europei codardi e la NATO stessa una tigre di carta. Il vertice più delicato degli ultimi anni per la NATO si è aperto dunque tutto in salita. Sul tavolo ci sono da discutere contratti per la difesa da miliardi di dollari, droni, aerei da rifornimento, missili Patriot, sistemi satellitari, ma Trump ha rilanciato rivendicando per gli Stati Uniti il controllo della Groenlandia. Il segretario generale Mark Rutte prova a ricucire parlando di una NATO a trazione più europea, capace di reggersi sulle proprie gambe di fronte al progressivo disimpegno militare degli Stati Uniti nel vecchio continente. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Cena di gala stasera ad Ankara per il presidente Trump e la premier Meloni, dopo la critica del presidente americano verso la presidente del Consiglio, che intanto segue la linea del silenzio. Fra poco ci collegheremo con il nostro collega Augusto Cantelmi da Palazzo Chigi. Ma andiamo avanti con il radiogiornale. C'è. Andiamo avanti. Arrestati due ex 007 italiani che fornivano notizie alla Russia. È stata invece trovata morta a Kiev la donna responsabile di un attentato ad un oligarca russo. Vito De Torre.
2: L'operazione dei carabinieri del ROS ha smantellato un presunto sistema di spionaggio a favore della Russia. Agli arresti domiciliari sono finiti due ex appartenenti ai servizi segreti italiani che, secondo gli inquirenti, avrebbero ricevuto denaro dall'intelligence russa in cambio di informazioni riservate sugli armamenti dell'esercito e sui nominativi di agenti dell'intelligence italiana. Dati segreti che sarebbero stati consegnati agli 007 di Mosca attraverso schede di memoria, pizzini e telefoni cellulari, coinvolti nel l'inchiesta anche quattro militari ancora in servizio, tutti indagati. A Kiev intanto è stato ritrovato senza vita il corpo di Anastasia Bereskova, accusata di aver tentato di assassinare un uomo d'affari ucraino nel Principato di Monaco. La polizia ucraina ha arrestato due appartenenti ai servizi segreti di Kiev con l'accusa di aver ucciso la donna. Vito De Torre, linea allo studio.
0: La terza nave è stata colpita nello stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore, questo secondo quanto riporta l'agenzia britannica per la sicurezza marittima, dopo che il Qatar ha attribuito all'Iran l'attacco ad una nave cisterna di GNL. Antonio Soviero.
3: A quattro giorni dal prossimo round di colloqui di pace torna a salire la tensione nello stretto. Due navi commerciali, una del Qatar che protesta, sono state colpite da missili iraniani mentre navigavano in acque vicine a Hormuz. Entrambi i mercantili hanno riportato danni significativi. Fonti statunitensi, sentite dai media, commentano: così si vanifica la tregua di 60 giorni. Il doppio attacco giunge mentre in Iran proseguono i funerali del grande Ayatollah Khamenei, ucciso nel primo giorno di guerra israelo-statunitense all'Iran lo scorso 28 febbraio. Oggi la salma dell'ex guida suprema ha attraversato la città sacra di Qom, accolta da una folla enorme di persone che ha inneggiato slogan contro Trump, gli Stati Uniti e Israele. Domani il feretro giungerà in Iraq. Alle 6 del mattino si terrà una cerimonia funebre a Najaf e una seconda a Karbala nel pomeriggio. Giovedì 9 luglio il corpo del leader supremo sciita farà ritorno in Iran con i funerali previsti a Mashhad, città natale di Ali Khamenei. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Come dicevamo, stasera ad Ankara, cena di gala, ci saranno il presidente Trump e la premier Giorgia Meloni, attaccata negli ultimi giorni dal tycoon americano. Vediamo come vive la politica italiana a questo momento con Augusto Cantelmi da Palazzo Chigi.
4: Sì, buonasera, Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Così poco fa Donald Trump ad Ankara per il vertice NATO risponde nel corso del bilaterale con Erdogan ad una domanda sui suoi rapporti con la Presidente del Consiglio. Non le ho messo molta pressione, ha aggiunto Trump, ma si è rifiutata di essere coinvolta nello stretto di Hormuz o con l'Iran in generale. Ancora, il mio rapporto con lei si è inasprito, ha fatto un errore, lei non c'è stata per noi e questo non mi ha reso felice, parole chiare dunque da Trump sul rapporto con Meloni, ma non offensive come invece è accaduto nei suoi interventi social, l'ultimo quello di ieri con il commento serve un ordine restrittivo, il commento proprio a Meloni. E stasera alla cena di gala offerta dal presidente turco il possibile incontro tra Trump e Meloni da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie Augusto. Marine Le Pen potrà candidarsi alle presidenziali del 2027. Emerge dalla sentenza d'appello della Corte di Parigi. La Corte ha condannato la leader dell'estrema destra francese a 45 mesi di interdizione dei pubblici uffici, di cui 30 con la condizionale, ma ritiene che la Le Pen abbia già scontato 15 mesi di pena di ineleggibilità a partire dal 31 marzo 2025. Torniamo in Italia, disagi per chi viaggia in treno, secondo giorno di stop a Firenze, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Alessio Orlandi.
5: Ancora qualche disagio e rallentamenti, ma nessuna particolare criticità a Firenze per la rimozione del ponte alpino che ha bloccato la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Anche oggi navette e bus sostitutivi hanno trasportato i passeggeri da una parte all'altra della città per consentire loro di proseguire il viaggio. I lavori di smontaggio del ponte andranno avanti fino a venerdì prossimo, poi dal 26 al 30 luglio si procederà con l'allestimento della nuova struttura. Intanto i ritardi nella circolazione ferroviaria stanno portando a un aumento repentino e anomalo dei costi dei biglietti aerei, una circostanza che ha spinto il ministro delle imprese Urso ad attivare il garante per la sorveglianza dei prezzi. E dopo i ritardi e le cancellazioni dei voli a causa dell'eruzione dell'Etna, dalla tarda mattinata di oggi è tornato operativo l'aeroporto di Catania. Sui tabelloni però molti voli sono stati soppressi, tanti viaggiatori in fila all'interno dello scalo, molti hanno dovuto cambiare le destinazioni. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: E dopo le accise arrivano anche i rincari alla pompa. Nonostante il petrolio sia tornato a livelli precedenti alla crisi tra Israele e Stati Uniti, Iran, benzina e gasolio continuano a salire, proprio mentre milioni di italiani si preparano a partire per le vacanze. Raffaella Frullone.
6: Secondo il Codacons, in appena 4 giorni il prezzo medio del gasolio è salito di 5,3 centesimi al litro e quello della benzina di 4,9. Tradotto, un pieno costa oggi fino a 2,65 euro in più per chi guida un'auto diesel e 2,45 euro in più per una vettura a benzina. Un trend che risente anche della fine dello sconto sulle accise che arriva proprio mentre prende il via l'esodo estivo. L'ADOC parla di buone intenzioni già diventate un vecchio ricordo e chiede al governo interventi strutturali sul mercato dell'energia e maggiori tutele per il potere d'acquisto delle famiglie. Sulla rete ordinaria il gasolio viene venduto in media 1,93 euro al litro, mentre in autostrada ormai è superato la soglia psicologica dei 2 euro. La benzina arriva a costare 1,85 euro sulla rete ordinaria e sfiora l'1,94 euro in autostrada. Se per il gas l'incremento maggiore si registra in Lombardia, la verde cresce soprattutto in Liguria. Le associazioni dei consumatori puntano il dito contro un paradosso. Le quotazioni del petrolio sono tornate ai livelli precedenti alla crisi tra Stati Uniti ed Iran, ma per gli automobilisti non si vede alcuna tregua. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Il Mezzogiorno negli ultimi 5 anni risulta essere la regione italiana più dinamica del paese. Lo rivela lo Svimez e ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
7: Negli ultimi 5 anni il Mezzogiorno è l'area più dinamica del paese, con una crescita complessiva del 9,5% contro il 7,1% nazionale e il 6,6% del centro-nord. È quanto emerge dal rapporto sud della Federazione BCC Campania e Calabria diretto dalla Svimez. come spiega Gaetano Vecchione, direttore del rapporto.
8: Le stime 2025 ci danno un'Italia che cresce allo 0,5, un mezzogiorno allo 0,7, ancora una volta anche per quest'anno, quindi una crescita superiore alla media nazionale, crescita strettamente legata all'intonazione espansiva delle politiche economiche degli ultimi anni nel periodo post-Covid, quello del PNRR.
7: Il differenziale favorevole riflette però fattori in larga parte irripetibili, come l'onda lunga degli incentivi edilizi, l'effetto espansivo del PNRR nella sua fase più matura e la chiusura del ciclo di coesione 2014-2020. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: La procura di Roma ritiene che il giornalista Walter Lavitola sia il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. I PM contestano a Lavitola il reato di strage in concorso. David Murgia.
9: Sconcerto e incredulità. Walter Lavitola è un amico vero. Sigfrido Ranucci si dice stordito per il sospetto degli investigatori che accusano l'imprenditore faccendiere Lavitola di essere il presunto mandante dell'attentato al conduttore di Report nel 2025. Non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia, dice Ranucci, che non nasconde lo smarrimento, ma per i PM Lavitola sarebbe l'uomo che avrebbe inviato quattro criminali campane a piazzare un ordigno davanti casa di Ranucci. Domani sarà interrogato dai magistrati che gli contestano anche il reato di strage. L'inchiesta coordinata dalla DDA di Roma ha già portato da quattro misure cautelari tra Napoli e Avellino. Agli indagati vengono contestati a vario titolo detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per gli inquirenti la banda avrebbe agito in cambio di denaro su incarico di un intermediario. Infatti insieme con Lavitola è stato indagato anche un camerunense di 47 anni, Davide Murgia, linea allo studio.
0: Ed ora parliamo di mondiali di calcio. Gli Stati Uniti escono battuti dal Belgio, la Spagna vince sul Portogallo. Federico Plotti.
10: La mossa a sorpresa della FIFA e del presidente Infantino di sospendere la squalifica del bomber statunitense Balogun non ha prodotto i risultati desiderati. Gli Stati Uniti dicono addio ai loro mondiali spazzati via senza repliche negli ottavi di finale dal Belgio con un secco 4-1. Eppure le condizioni perfette per la squadra di casa erano state ricreate anche grazie all'intervento perentorio del capo della Casa Bianca, che ha fatto pressioni per reintegrare il giocatore americano espulso nella partita precedente vinta dagli Stati Uniti contro la Bosnia, un'ingerenza confermata anche dallo stesso Trump, che ha ammesso di aver sentito il presidente della Federazione Internazionale poco prima della decisione finale, più unica che rara. Ma a cancellare le tensioni ci ha pensato fortunatamente il campo. Il Belgio dunque senza problemi avanza, come hanno già fatto tante altre nazionali europee. Sono al momento 5 le formazioni del vecchio continente già ai quarti di finale, aspettando la Svizzera che questa sera alle 22 affronterà la Colombia. Prima sarà la volta di Argentina, Egitto. Plotti, linea.
0: Ultima notizia: Sinner ha battuto in 3-7 il tedesco Struff, si qualifica alla semifinale di Wimbledon. Il prossimo turno incontra il vincente della sfida tra Djokovic e Auger Aliassime. Abbiamo concluso, ringrazio.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Pillole di finanza a cura di Francesco Ceriani.
3: Bentornati al nostro appuntamento settimanale di educazione finanziaria. Oggi parleremo di un errore molto comune, perché gli investitori tendono a comprare quando sono euforici e a vendere quando hanno paura. Nelle scorse puntate abbiamo parlato del VIX e del Fear and Greed Index, due indicatori che ci aiutano a leggere il clima emotivo dei mercati. Ma il punto centrale è un altro: non basta capire cosa fa il mercato, bisogna capire come reagiamo noi davanti al mercato. Uno dei concetti più importanti della finanza comportamentale è l'avversione alla perdita. In parole semplici, perdere 1.000 euro ci fa soffrire di più di quanto ci faccia piacere guadagnarne 1.000. Per questo, quando il portafoglio scende, molti investitori sentono il bisogno di vendere, non sempre perché sia la scelta più razionale, ma perché vendere dà l'illusione di fermare il dolore. Il problema è che spesso si vende quando i prezzi sono già scesi molto e la paura è già incorporata nel mercato. Quando invece i mercati salgono, per mesi o per anni, succede il contrario. Le notizie sono positive, gli altri sembrano guadagnare e nasce la FOMO, dall'inglese Fear of Missing Out, cioè la paura di restare fuori da un'opportunità. Così molti investitori comprano quando i prezzi sono già saliti e quando il rischio viene percepito come basso, anche se in realtà potrebbe essere aumentato. Questo comportamento si chiama prociclico. Si compra dopo i rialzi, quando si sente sicuri, e si vende dopo i ribassi, quando ci si sente spaventati. E a tutto questo si aggiunge l'effetto gregge. Quando tutti comprano, comprare sembra normale. Quando tutti vendono, vendere sembra prudente. Ma sui mercati seguire la massa non significa sempre prendere la decisione migliore. La soluzione non è eliminare le emozioni, perché sarebbe impossibile. La soluzione è costruire regole prima che arrivino paure ed euforia. Un piano di investimento serve proprio a questo: decidere in anticipo quanto rischio possiamo sopportare, come gestire i ribassi, quando ribilanciare e se effettuare ingressi graduali. Perché nei momenti tranquilli tutti si sentono razionali. La vera prova arriva quando il mercato scende, oppure quando tutto sale e sembra impossibile perdere. La lezione è semplice: spesso non sbagliamo perché non conosciamo i mercati, ma perché non conosciamo abbastanza le nostre reazioni davanti ai mercati. Investire bene significa proteggere il portafoglio non solo dalla volatilità, ma anche dagli errori emotivi. Anche per oggi è tutto, buon investing e alla prossima settimana.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

colpa perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Da come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare, l'amore è avere armi senza fare

di te, da gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te, sì io parlo di te.

quasi anch'io. Stai fumando l'ultima, come se fosse un addio. Sei da solo in camera, ma è come se ci fossi anch'io. Stai fumando l'ultima, come

0: Tu non guardare indietro mai e vai.
1: Mi son seduto tra i banchi della mia scuola, provando un po' a studiare, non capivo una parola.
2: Ma il vento che soffiava nascondeva una canzone, con un testo che sembrava neanche avere comprensione.
1: E c'era un professore che parlava lì per ore e ore, non capivo ma esprimeva una sorta di dolore.
2: Mi sentivo quel malessere interiore ed ho capito chi soffriva.

da molto lontano. Stringeva il dolore un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto.

a chi ti fa soffrire, ti posso ben capire, gentil con te sarò. Se tu con me verrai, la vita cambierà, poiché

assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore. Che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

Poggi i piedi sul cruscotto tornando a casa. Oh no, sanguina la mano dopo questa festa. Oh no, ma cosa cazzo urli in pubblico? Non ti ci posso più portare. Ogni silenzio l'ho voluto. Ti chiedo solo di farmi fare, ma mi chiedi di non bere ad un party in mezzo alla cenere, privandomi di tutto ciò che non serve, avaro, bloccandomi sul parlare, perché mi perdo in più di mille strade vuote senza un senso, sete senza benzinare, sto un incrocio fermo, mi lascia pensare che basti un po' di assenza per trovare ciò che dire, ma

E c'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.